Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anne.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: E ci ascolti in FM? Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.
1: RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: on the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:03 minuti di questo lunedì 31 di agosto, e con questo giorno direi possiamo staccare definitivamente la pagina di agosto del calendario e passare al mese successivo, cara Darianna.
1: Sono quei momenti di passaggio in cui si pensa, toh, è già passato agosto, oppure qualcuno potrà dire, oh, finalmente non se ne poteva più di quest'agosto e andiamo avanti.
0: Pensa, chi ci ascolta in replica domani mattina, tutte queste paranoie già se le tolte, perché sarà già il primo settembre.
1: Pensa te come si lavora su due piani temporali differenti. Ovviamente, come sempre, un saluto, un abbraccio a tutte le persone che ci ascoltano la mattina tra le 6 e le 7. So che qualcuno di voi è già in ufficio, lavoro, in bottega, come si diceva un tempo. Avete tutta il nostro affetto.
0: Magari
1: ovviamente
0: qualcuno sta tornando a casa dopo la nottata di lavoro. Sono le 6 del mattino circa, questo è l'orario in cui va in onda la replica di Voci della prima parte di Voci Protestanti. Magari qualcuno ha finito il turno di notte, o qualcuno tra di voi fa il panettiere e quindi sta tornando a casa per un meritato riposo.
1: Io sono molto curiosa di sapere chi sono queste persone, quindi scriveteci, no, se siete in macchina ovviamente in questo momento, con molta calma, 3288757845, oppure alla email diretta@rbe.it.
0: esatto, noi rimaniamo insieme per due ore per quanto riguarda la diretta pomeridiana, un'ora invece per chi ascolta appunto la replica al mattino successivo, e quindi rimanete con noi se lo desiderate, vi racconteremo tante notizie interessanti.
1: Nancy Sinatra con These Boots Are Made for Walking.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Parliamo di attualità, sovente colleghiamo insomma i temi protagonisti in Voci protestanti all'attualità, alla cronaca. Lo facciamo però anche con uno sguardo che arriva, il focus che arriva dal mondo delle chiese a livello internazionale. In questo caso ci vogliamo collegare con il Nepal, con quello che è avvenuto appunto in Nepal in questi giorni. Avrete sicuramente letto, approfondito, visto video veramente a volte anche molto scioccanti. Sì. Di quello che è avvenuto. Si stanno contando oltre 900 morti e 4200 dispersi al momento, ma davvero di ora in ora purtroppo il conteggio delle vittime sale rispetto a questa ondata di piene improvvisa che ha travolto delle vallate in Nepal. Veramente una situazione estremamente drammatica, tanto più che ogni giorno che passa aumenta anche il rischio di malattie, di epidemie che si possono sviluppare, oltre chiaramente alla gestione di feriti, di sfollati, di persone che non hanno più una casa. Quindi davvero una situazione complicatissima, e in questo caso volevamo segnalare che anche dal mondo chiesa arriva, diciamo, una parola di cordoglio, di vicinanza.
1: Certo, come molto spesso è capitato anche nel recente passato, di fronte a queste devastazioni che sì, sono naturali, ma di fatto sono provocate dal cambiamento climatico che abbiamo messo in atto noi esseri umani, le chiese si stringono attorno alle persone che sono rimaste vittime, e migliaia di altre probabilmente verranno richiamate tali a breve, tra pochi giorni, ma soprattutto attorno a tutta quella comunità di persone che si sta attivando per poter portare soccorso, aiuto in tutta questa regione. Ricordiamo una regione già che ha passato a un passato e anche un recente passato molto difficile, molto complesso sia a livello politico che economico, ed è anche una zona di pellegrinaggio. È una zona quindi sì, che vedeva anche tanto turismo, non soltanto per le bellezze del luogo,
0: turismo religioso,
1: esattamente, molti pellegrini erano presenti, e a maggior ragione le chiese si stanno proprio si vogliono porre come anche punto di riferimento per quanto riguarda tutti coloro che cercano anche un sostegno emotivo e non solo. E in questo caso il segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il pastore Jerry Pillai, ha espresso un profondo cordoglio per la catastrofica alluvione che appunto ha colpito questa regione al confine tra Nepal e Tibet il 26 agosto. E si segue con sgomento ovviamente anche l'evoluzione della situazione, e ha espresso solidarietà al governo e al popolo del Nepal, al Consiglio Nazionale delle Chiese del Nepal e alle sue chiese membro, nonché appunto ai partner ecumenici del Consiglio. E dice appunto Pillai, continua, che si rivolgono le preghiere anche alla comunità oltre confine nella regione autonoma del Tibet, che condividono con noi questa catastrofe e questo stesso dolore. Quindi sicuramente ci si raccoglie attorno, ma non soltanto a tutte le chiese affini, in realtà a tutte quelle persone, a tutte quelle comunità, esatto, che in questo momento hanno davvero bisogno anche di una preghiera, di un aiuto in più.
0: Ovviamente si muove anche la macchina dei soccorsi immediati, soccorsi di medio e lungo termine. Questo è anche parte di quello che solitamente le chiese mettono in campo. Se volete riprendere questa lettera, che in effetti è stata pubblicata sul sito ufficiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, oicoumene con la k.org, oppure è stata ripresa quest'oggi e la potete riprendere tradotta in italiano anche su riforma.it.
1: Torniamo a questo punto alla diretta sulle frequenze di RBE, continueremo appunto fino alle 4 quest'oggi, e ascoltiamo Pierangelo Bertoli con Oracoli.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Il 28 agosto del 1963 ebbe luogo una quelle che è stato i discorsi che sono passati nella storia per quanto riguarda la rivendicazione di diritti, e parliamo del famoso discorso di Martin Luther King, I Have a Dream.
2: Esatto.
1: Che ha segnato un'epoca ed è stato pronunciato anche in un momento storico di grande cambiamento, non soltanto per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma il mondo intero, ovvero sia la consapevolezza che tutti gli esseri umani avessero pari diritti di fronte alla legge, anche di voto, ad esempio.
2: Sì, erano tanti i sogni di Martin Luther King in questo discorso, che è diventato un po' il suo simbolo, il suo emblema. Quante volte abbiamo ascoltato, abbiamo sentito parte di questo discorso, I have a dream, io ho un sogno, e poi tanti, appunto, l'elenco di tutti i sogni di Martin Luther King, più che suoi, per la sua comunità degli afrodiscendenti presenti in America, ma in generale per tutti e tutte. Era davvero un discorso allargato che portava il concetto dei diritti e della libertà delle persone in primo piano. E pochi anni prima, insomma, che poi venisse ucciso, Martin Luther King pronunciò questo anniversario, di cui quest'anno è caduto il 63esimo anniversario, quindi lo scorso 28 di agosto, due giorni fa, a Washington c'è stata una nuova marcia, una marcia attuale che, è vero, porta sull'attualità i concetti di 63 anni fa, ma mantiene intatta la volontà di essere collettiva, no? Quindi comunitaria, di scendere in piazza, e in effetti hanno partecipato tantissime persone. Allora, sono andata a curiosare un pochino in vari articoli che ovviamente potete trovare sui vari motori di ricerca, e si parla di tantissime persone che sono scese in piazza puntando l'attenzione. Soprattutto il focus della marcia su Washington per la libertà di quest'anno era sul diritto di voto, era sì, questo il centro.
1: Che può sembrare una cosa banale, ma in realtà negli Stati Uniti il discorso sul diritto di voto è centrale nella discussione politica. Infatti moltissime sono le persone immigrate, moltissime sono quelle inconsapevoli anche dei diritti che hanno come cittadini statunitensi, e quindi si è voluto riaffermare questo diritto. Anzi, varie persone che si sono susseguite anche sul palco con i loro discorsi hanno sempre ricordato agli statunitensi, anche ai nuovi statunitensi, quali sono i loro diritti, e anche caricarsi di questa responsabilità di diffondere il verbo, potremmo dire, di far sapere anche ad amici, parenti, quali sono i loro diritti, tra cui il diritto al voto. E l'altra cosa importante di questa mobilitazione, che era apartitica.
2: Sì.
1: Apartitica, guidata da afroamericani, ovviamente, un gruppo multirazziale, interreligioso, intergenerazionale. Quindi questo concetto anche di movimento intersezionale sta prendendo piede, ed è importante che lo faccia.
2: Ovviamente una marcia che è stata accompagnata dalla presenza di organizzazioni sindacali, organizzazioni studentesche, religiose, civiche. Quindi in effetti c'erano, diciamo, organismi che si presentavano in quanto tali all'interno di questa manifestazione, però sì, non c'era una posizione legata a un partito politico,
1: esatto,
2: specifico,
1: esatto.
2: Quindi l'idea era quella davvero di poter raccogliere il più possibile un ampio consenso. Perché si è parlato di voto? Beh, perché ultimamente fa molto discutere questa decisione di limitare quello che viene chiamato il voto postale, e quindi cancellare dei collegi elettorali a maggioranza nera, che rischia ovviamente di influire sulle elezioni, anche quelle di midterm, di metà termine,
1: esatto,
2: che arriveranno prossimamente nel mese di novembre, che sono previste appunto a novembre.
1: E durante anche questi messaggi, che sono stati descritti come prevasi da un senso di urgenza, proprio dato che le elezioni di metà mandato si terranno in un paio di mesi, ma soprattutto perché sembra che ci sia una continua violazione dei diritti umani in tempi sempre più brevi, sempre più immediati, improvvisamente ci si sente proprio privati di quelli che sono dei diritti fondamentali. Di conseguenza nel programma si è evidenziato come le conquiste del movimento per i diritti civili, che partirono proprio dagli anni 60, continuano a fornire una guida, un'ispirazione, non sono mai diventati vecchi, anzi non non bisogna mai darli per scontati. E se volete anche voi approfondire questo tema, c'è un bell'articolo su riforma.it, ma ce ne sono anche molti altri, molti ovviamente sono in lingua inglese, ovviamente, però vi invitiamo ad approfondire, perché forse noi dall'Italia giustamente siamo concentrati su quelli che sono le violazioni dei diritti che stanno avvenendo sul in nostro Italia, territorio, sì. Ecco, queste problematiche non hanno confini, ed è molto grave che proprio uno degli stati che è stato riconosciuto negli ultimi decenni proprio come il baluardo della democrazia e della libertà possa attraversare un periodo del genere.
2: È vero, quindi il famoso I have a dream, che potrebbe tranquillamente diventare un we have a dream, lo allarghiamo a tutti noi, a tutte e tutti noi, pronunciato davanti appunto a 250.000 persone 2 giorni fa a Washington, lo facciamo nostro in qualche modo e vi invitiamo ad andarvi a informare rispetto a questa bellissima iniziativa che ha riscosso parecchio successo.
1: 14:22, Louis Armstrong con Down by the Riverside.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. La voce in realtà l'hanno già data, noi vogliamo solo ricordarvi a questo punto che se andate sul sito chiesavaldese.org, il sito delle chiese metodiste e valdesi, diciamo il sito ufficiale delle chiese metodiste e valdesi, troverete un'interessante intervista che è stata realizzata qualche giorno fa nell'ambito delle giornate dei lavori sinodali del sinodo appunto delle chiese metodiste e valdesi al moderador della mesa valdense, cioè il moderatore, hai visto? Non so lo spagnolo, però insomma semplice arrivare fino a qua. Mm-hmm. Il moderatore della tavola valdese. Mm-hmm. La Sud America, Rio de la Plata, tra Uruguay e Argentina, accoglie da anni una chiesa valdese, il ramo sudamericano della chiesa valdese viene chiamato così. Il pastore Marcelo Nicolau era ospite all'ultimo sinodo appunto delle chiese metodiste valdesi, è stata l'occasione anche per chiacchierare un po' di qual è la situazione del mondo delle chiese del Sud America, chiese protestanti, chiese valdesi, ma anche delle relazioni tra metodisti, battisti, qualcosa ce l'ha anche raccontato qualcuno dei nostri intervistati quando abbiamo intercettato insomma persone che in qualche modo con il mondo sudamericano hanno a che fare. Però l'idea è quella e che viene riproposta in queste interviste in modo particolare è che le chiese possano ritrovare una voce, esattamente come dicevamo prima, I have a dream, cioè prendere posizione su alcuni temi, non aver timore di esprimere magari anche la propria dissidenza in certi casi, non aver timore di andare un po' oltre, diciamo, l'ambito, la sfera puramente religiosa. Anche in questo caso il pastore Marcelo Nicolau, appunto il moderatore della tavola valdese dell'Iglesia Valdense, si augura che le chiese possano ritrovare una voce nel dibattito pubblico e che quindi possano esprimere l'opinione, non sempre magari d'accordo con quello che sta avvenendo, e che possano in qualche modo essere anche un po' da faro, da guida per membri di chiesa e non solo. Tra l'altro noi torneremo a parlare ancora di Sud America, perché prossimamente, nei prossimi giorni, avremo con noi ospiti due pastori che arrivano proprio da Rio de la Plata, scusate, Sergio Bertinato e Claudia Tron, che in questi mesi sono nelle valli valdesi per un periodo di formazione. Ci racconteranno come sta andando, ci racconteranno soprattutto cosa succede appunto in modo specifico e dettagliato nelle chiese.
1: Se volete ascoltare interamente questa intervista al moderador della Mesa Valdense, il pastore Marcelo Nicolau, la trovate sul profilo YouTube della Chiesa Evangelica Valdese dal titolo Le Chiese ritrovino la voce nel dibattito politico.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network. Popolare Network, le notizie delle 6:30 per questo primo settembre.
2: Nella notte un attacco russo con missili e droni contro Kiev ha ucciso almeno 4 persone. L'esercito ucraino aveva diramato un allarme nella regione. Ci sono anche decine di feriti. Secondo l'amministrazione militare, l'esercito russo ha deliberatamente preso di mira strutture civili e edifici residenziali. E sempre nelle prime ore di oggi, alcuni droni ucraini hanno colpito il porto russo di Ust-Luga nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Il porto è un importante snodo per l'esportazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi.
1: Una petroliera che transitava nello stretto di Hormuz è stata colpita da 3 proiettili non identificati al largo della costa dell'Oman. Non sono state segnalate vittime o impatti ambientali. Pasdaran hanno annunciato di aver fermato una petroliera saudita poi nello stretto mentre attraversava il corridoio meridionale. Le tensioni nell'area sono in aumento. Ieri il presidente USA Donald Trump è tornato a minacciare di colpire con forza l'Iran. Dopo poco più di un mese di tregua, gli Stati Uniti hanno bombardato l'isola di Larak. I Pasdaran hanno risposto con missili contro le basi USA dei paesi del Golfo.
2: E intanto il tasso di approvazione di Donald Trump cala al 32%. Secondo un sondaggio dell'Università del Massachusetts, 2/3 dei cittadini statunitensi non approvano la gestione del presidente della guerra in Iran e 4/5 ritengono il conflitto responsabile di aver fatto salire i prezzi degli alimentari e della benzina. Sempre secondo il sondaggio, un elettore di Trump su 6 non lo voterebbe di nuovo.
1: In Guatemala i camionisti hanno bloccato le strade per protestare

0: contro il caro carburante. Le associazioni dei trasportatori hanno istituito blocchi su oltre 15 arterie principali del paese, comprese le autostrade di confine con il Messico e il Salvador. I sindacati che rappresentano i lavoratori dei trasporti che guidano le proteste chiedono una riduzione dei prezzi del carburante aumentati di oltre il 50% negli ultimi 6 mesi. Attualmente, secondo il Ministero dell'Energia e delle Miniere, il prezzo del diesel in Guatemala si aggira attorno ai 6 dollari al gallone e quello della benzina a 5,21 dollari.
1: La dirigenza RAI va avanti per una nuova stagione di Report senza Ranucci. Oggi ha convocato autori e i conduttori nominati. Intanto la redazione del programma ha dichiarato lo stato di agitazione. Mentre Sigfrido Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere un'eventuale nuova sua trasmissione al di fuori della RAI, intanto Conte smorza i rumors di candidatura agitati dalla destra. Mai parlato di una candidatura di Ranucci nei 5 Stelle.
0: Inizia oggi alla Camera il rush finale per la legge elettorale voluta a tutti i costi dalla destra al governo per superare gli intoppi causati dal ciclone Vannacci che erode i consensi della maggioranza. Il principale confronto tra i partiti di governo è sull'introduzione di un ballottaggio, ovvero di un secondo turno, in caso due coalizioni ricevano più del 40% dei voti. Il premio di maggioranza scatterebbe invece al 42% dei voti raccolti. Questa idea piace a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, ma viene bocciata dalla Lega, che ha fatto sapere non lo voteremo. Compatti i partiti di governo invece sull'eliminazione dell'obbligo di alternanza tra uomini e donne sui capilista bloccati e sulla possibilità invece di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Oggi alle 12 alla Camera la presentazione degli emendamenti.
1: Agosto è stato il mese più mortale sul lavoro, con 103 morti registrati, senza contare i deceduti nei trasferimenti, nonostante il periodo di ferie. La gran parte dei morti sono nelle piccole imprese e soprattutto nelle filiere di subappalto. Ieri la tragica fotografia dei principali casi di mancanza di sicurezza sul lavoro, con 3 morti. A Piacenza, Pasquale Andriotta, corriere precario in appalto per Bartolini all'ultimo giorno di contratto, deceduto per un malore dopo una consegna. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è deceduto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere. A Cento, un 41enne è morto nel campo in cui stava lavorando per aver battuto la testa, forse per un malore. Precarietà e mancanza di prevenzione.
0: È tutto per le notizie delle 6:30. Il giornale radio torna alle 7:30.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlavamo poco fa dell'Iglesia Valdense, della Chiesa Valdese del Rio de la Plata tra Uruguay e Argentina, citando appunto questa intervista che ritrovate sul sito chiesavaldese.org, intervista realizzata nell'ambito del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Vi segnaliamo anche il sito ufficiale della Chiesa Valdese del Rio de la Plata, ovvero iglesia-valdense.org, e il sito appunto in cui trovate informazioni, notizie, dettagli. Il Sinodo delle Chiese del Rio della Plata, dell'Iglesia Valdense, si svolge a febbraio, inizio febbraio, perché da loro a febbraio è estate, giustamente. Come noi lo facciamo ad agosto qua a Torre Pellice, e loro lo fanno a febbraio, quando appunto in Sud America, in queste zone del Sud America, è periodo estivo e quindi possono godere anche dei bellissimi spazi delle zone appunto del Rio della Plata.
1: Quindi mi vuoi dire che andiamo in trasferta
0: magari, a febbraio.
1: Fateci un pensiero.
0: Però faremo interviste. Ci stiamo organizzando per proporvi magari qualche intervista, fuso orario permettendo, direttamente dal Rio della Plata.
1: E passiamo invece a uno di quelli che potremmo chiamare degli eventi che arriveranno a breve, a inizio settembre, proprio tra il 3 e il 5 settembre a Torre Pellice, una serie di appuntamenti che hanno un filo conduttore, ovvero sia libertà religiosa e libertà di coscienza. E questi saranno un po' i temi del convegno della Società di Studi Valdesi, che vogliono proprio andare ad avviare un discorso, un dialogo rispetto proprio a tanti tipi di libertà. Molto spesso si parla di libertà, ne abbiamo parlato anche poco fa, no? Libertà nei paesi democratici, libertà di voto, libertà religiosa, libertà di coscienza, però ma al giorno d'oggi forse dobbiamo chiederci che cosa intendiamo davvero con libertà. Si può davvero dire tutto? Quali sono i limiti etici e non della libertà?
0: Sì, come sempre la Società di Studi Valdesi tocca questi argomenti partendo anche da un percorso storico, da un'analisi della storia, ecco, rispetto a questa tematica della libertà di coscienza. Quindi si partirà dal Medioevo, parlando anche, passando attraverso i periodi di maggiori conflitti religiosi, di intolleranza, fino ad arrivare poi all'età moderna. Ovviamente sono tanti relatori e relatrici che si alterneranno. Sono queste le giornate tradizionali di un appuntamento che ormai da 65 edizioni si rinnova, quindi forse uno dei convegni più storici che le nostre chiese, le nostre strutture delle chiese legate al mondo delle chiese valdesi ha. Se qualcuno fosse interessato dal 3 al 5 settembre, soprattutto per quelli che sono i momenti pubblici, diciamo, di apertura al pubblico, ad esempio ce ne sarà uno proprio nella serata di venerdì, perché sarà presentato il libro di Paolo Naso, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, un libro edizioni Claudiana che Paolo Naso presenterà nel tardo pomeriggio appunto di venerdì di 4 insieme all'autore, coautore e giornalista Gad Lerner, che sarà presente.
1: Un appuntamento già di per sé che dovrebbe attirare la vostra attenzione, ma comunque se volete avere maggiori informazioni sul programma completo, orari, perché ci sono anche incontri al mattino, quindi bisogna anche organizzarsi eventualmente, si può andare su, io ho una pessima vista,
0: studivaldesi.org. Questo è il sito ufficiale, ovviamente ritrovate. Grazie. Anche su Riforma, ma diciamo, se proprio volete il sito ufficiale della Società di Studi Valdesi, studivaldesi.org. Ci sono anche dei bellissimi materiali video, tra l'altro, da visionare.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Vogliamo molto volentieri segnalare non una iniziativa ma ben due, ne abbiamo sempre in abbondanza.
3: Ne avremmo tante di più, ma un po' alla volta.
2: Un po' alla volta, anche perché sappiamo che la sovrabbondanza di informazioni poi in realtà ci fa rimanere in casa. Ma sicuramente questo appuntamento che vi vogliamo raccomandare è davvero celestiale, ma letteralmente celestiale, perché parliamo proprio del concerto del Coro Celestiale, un coro che è formato da bambini dal Collegium Vocale Ehrenberg tedesco.
3: Giusto.
2: Spero di aver detto giusto.
3: Correttissimo.
2: Mamma mia, sto facendo dei corsi di tedesco, francese mai, tedesco. E avrete quindi l'opportunità di poter ascoltare.
3: E quando vi ricapita, quando li risentite questi bambini e queste bambine?
2: Poi
3: o andate voi a Ehrenberg, se no non li risentite.
2: Eh no, cioè li risentirete in altra vita probabilmente, essendo celestiale. E avrete anche l'opportunità di sentire questo concerto che in cui verranno eseguite delle opere dal XVII al XXI secolo, quindi Shane, Mozart, Mendelssohn, Tin, quindi si spazierà un po' su vari secoli di musica attraverso queste voci divine, celestiali. Come altro posso dire?
3: Ha avuto già un discreto successo nella, diciamo, prima edizione ieri pomeriggio nel Tempio Valdese di Pinerolo, e quindi insomma sappiate che potrebbe esserci parecchia gente. Andate per tempo domani sera o questa sera se ci state ascoltando in replica nel Tempio Valdese di Torre Pellice. Io invece volgo lo sguardo al Ponente Ligure, ovvero a Valle Crosia, questo piccolo comune tra Ventimiglia e Bordighera, che ospita una casa valdese, una struttura della Diaconia Valdese, e venerdì sera, il 4 di settembre, sarà l'occasione di poter godere di uno spettacolo teatrale a cura dell'associazione Donatori di Teatro. Bello questo nome, i Donatori di Teatro. Uno
2: bello
3: spettacolo che, diciamo, propone un monologo di un attore che ci racconta di un crimine che evidentemente poi verrà svelato nell'arco di questo momento teatrale, tra l'altro in tre edizioni diverse, perché una alle 15, la seconda alle 18, prima di cena, e l'ultima alle 21. I posti sono limitati, ecco perché forse i tre appuntamenti pomeridiani fa parte di queste iniziative culturali inserite appunto della Casa Valdese di Valle Crosia.
2: Sì, perché il titolo è Assolto o colpevole, con uno spettacolo che però può dipanarsi in vari modi, per questo ci sono tre orari, perché la verità cambierà ogni volta a secondo dell'iter processuale.
3: Ma che bello!
2: Interessante. Molto interessante, un monologo quindi che non annoia neanche se lo vedete 10 volte. Si terrà, come detto, a Valle Crosia, nel giardino della Casa Valdese, nell'ambito della terza edizione di Tesori di Ponente. Uno spettacolo alle 15, uno alle 18, uno alle 21. È necessaria la prenotazione. Potreste anche fare questa pazzia di vederle tutte e tre, visto che però forse è meglio lasciar spazio anche ad altre persone.
3: Venerdì 4 in ogni caso,
2: sì,
3: magari
2: fa
3: bello, andate un po' al mare e poi vedete anche lo spettacolo.
2: Esattamente, venerdì 4 settembre, mi devo ricordare che stiamo andando verso settembre. Un'altra storia però è quella che ci racconta Marco Mengoni.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Ma non era quando ci si diverte, il tempo vola? Ma Marco, cosa ora, hai cambiato quelle quattro frasi fatte, no?
2: Marco e Franco 126, mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, che l'amore ci fa fare cose un po' matte, però bisogna sempre cercare la pace, anche discutendo, anche parlando, a volte animatamente, per chiarire determinate cose, però col fine di trovare la pace. E questo, e se vuoi... E qua mi introduco.
1: Mi dai il link.
2: Mi vado ad introdurre. Prego, Daniela Grillo.
1: Mi dai il link a questo articolo che volevamo citarvi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti, che è proprio dedicato al tema della pace. Un libro, un volume speciale che è stato pubblicato da pochissimo nella collana Edizione di Pace dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il titolo è Se vuoi la pace, vai a parlare con il tuo nemico. Un trattato ecumenico per la pace, edizione 2026. Quanto ci sarebbe da imparare, io per prima mi ci metto dentro, quante difficoltà abbiamo ogni tanto a dire con questa persona con cui ho avuto un diverbio dovrei proprio andare a parlare, dovrei proprio andare a, diciamo, riappacificarmi. Non è facile, però bisogna sforzarsi e cercare quantomeno di non abbandonare questa idea, questa strada.
2: Esatto, questo volume è stato presentato recentemente dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, realizzato anche in collaborazione con l'Ecumenical Peace Network, che è disponibile online in PDF e in inglese, lo sappiamo, però magari per chi mastica un pochettino questa lingua può comunque trovarlo molto molto semplicemente. Noi per esempio siamo passate attraverso il sito riforma.it, questo articolo che ne parla, ed è un volume che può essere utile sia nella nostra vita quotidiana, ma si interroga anche su come si può fare la pace attraverso il dialogo anche in conflitti molto più grandi di noi, in conflitti internazionali, quindi per arrivare a una pace che proprio vada a eliminare non solo i conflitti che possono capitare nella vita di tutti i giorni, ma proprio anche le guerre, banalmente.
1: Certo. Soprattutto insegna, sfogliando un po' le pagine che trovate appunto, peraltro ripubblicate anche su riforma.it, sono una novantina di pagine circa, ovviamente con tutte le appendici del caso, però insegna concepire la pace non per forza con il dover andare a braccetto, andare a fare le cose insieme, dover andare d'accordo su tutto. Uno può mantenere tranquillamente la propria posizione, l'importante però è non negarsi un percorso di confronto e di dialogo, cioè non scegliere la via appunto del conflitto, della guerra, della lotta che poi provoca solo vittime. Questo è il problema, non tanto appunto entrare in una lotta logica che può portare ad una pace che vuol dire anche una coesistenza, diciamo rispettosa delle altrui differenze, che però appunto non porta dei conflitti.
2: Esatto, e quindi si vanno a spiegare anche in modo molto molto semplice alcuni di quelli che possono essere gli strumenti principali, tra cui l'ascolto attivo, la comunicazione non violenta, quindi anche è quella che ci può servire anche nella comunicazione in famiglia, a lavoro, per strada, per non arrivare ad un punto di non ritorno di conflitto, alcune tecniche anche di mediazione e quali anche organizzazioni internazionali si occupano già di mediazione che possono essere tra singoli, interculturali oppure anche internazionale.
1: Esatto, allora fate riferimento a riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste metodiste valdesi, trovate l'articolo pubblicato qualche giorno fa dal titolo Se vuoi la pace, vai a parlare con il tuo nemico, riprende proprio il titolo di questa pubblicazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, e in calce all'articolo troverete, se vi interessa, proprio il link per poter scaricare il PDF di questo trattato.
2: Sono le 14:57 minuti, quindi concludiamo qua la prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo in particolar modo chi ci ascolta nella replica mattutina, un abbraccio a tutti voi, bevete anche un caffè, un tè da parte mia e di Daniela Grill, e continuiamo invece con la seconda parte, Voci Protestanti Talk.
1: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: Popolare Network. Radio Popolare, i titoli delle ore 7. Ucraina, nella notte un attacco russo ha ucciso 7 persone e ne ha ferite almeno 5. Kiev risponde con un attacco al porto strategico, un porto strategico sul Mar Baltico. La difesa di Mosca abbatte decine di droni, ma ci sono danni a un terminal petrolifero. Stretto di Hormuz, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati, un'altra è stata intercettata invece dai pasdarani iraniani. Dopo un mese di tregua, Trump torna a minacciare di colpire duramente l'Iran. Teheran ha attaccato basi USA dopo che le forze statunitensi avevano bombardato l'isola di Larak. E intanto la popolarità di Donald Trump cala, il tasso di approvazione è al 32%, 2/3 dei cittadini statunitensi quindi sono in disaccordo con la gestione della guerra in Iran, 1 elettore su 6 non lo voterebbe di nuovo. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta di altre 2 settimane i controlli alle frontiere a seguito della sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia. Il premier Sanchez denuncia un'assurdità e accusa Russia e Israele di una campagna di disinformazione contro il governo di Madrid. Comincia la corsa della maggioranza in Parlamento stamani per approvare una nuova legge elettorale. Divisioni interne sulla proposta di ballottaggio per le prime 2 coalizioni. La Lega non la vuole. Intanto la dirigenza Rai insiste per una nuova conduzione di Report. Giornalisti in stato di agitazione. Ranucci annuncia imprenditori disponibili per una sua nuova avventura. Più di 3 morti al giorno sul lavoro ad agosto, nonostante le ferie in gran parte delle aziende. Ieri sono morti un fattorino all'ultimo giorno di contratto, un operaio edile, un agricoltore, precarietà, subappalti senza regole, mancanza di prevenzione. Le principali e note cause. Le notizie di Radio Popolare tornano alle 7:30. Una buona giornata intanto, una buona continuazione d'ascolto.
4: Popolare Network. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 1 settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Daniela Santoro della Chiesa Metodista di Padova. Le letture bibliche proposte sul lezionario Un giorno, una parola sono lette per questo mese da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 3, A Dio la terra appartiene.
2: Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 44, il versetto 24. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra, senza che vi fosse nessuno con me. Leggiamo ancora dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 3, il versetto 4. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio.
3: Un Dio solo e un solo Dio. Basta cambiare l'ordine delle parole per avere una presentazione di Dio che riassume tutta la storia tra Lui e l'umanità. La solitudine pensiamo che sia una nostra caratteristica umana, e invece nel principio Dio era solo. Ma sicuramente non è la noia a far decidere per la creazione. Dio non crea il mondo e non forma gli esseri umani perché quel mattino non sapeva che cosa fare. Dio crea per essere in relazione con le sue creature, per prendersi cura di loro e redimerle al bisogno. Non crea dei piccoli schiavi, delle piccole ancelle che soddisfino le sue esigenze e lo intrattengano con i loro racconti e le loro acrobazie. Dio crea esseri di poco inferiori a lui, come scrive un salmista, con cui condividere sogni, raggiungere obiettivi, dialogare, camminare insieme. E possiamo immaginarcelo seduto a tavolino con squadra e livello a disegnare i cieli, o in laboratorio a creare materiali, seduto per terra, no, ancora non esiste, fluttuante nel vuoto, mentre costruisce, sistema, colora, profuma o impuzza ogni elemento del nostro pianeta, ogni cosa che possa permettere ad ogni creatura di vivere bene, in relazione l'uno con l'altra e con lui. Dio non aveva nessuno accanto che gli suggerisse come procedere o che realizzasse una parte del lavoro al suo posto. Dio fa il progetto, ma lo mette anche in pratica, disegna e costruisce, pensa e realizza. E ci tiene a sottolineare la responsabilità per la sua opera. Io solo ho spiegato i cieli e disteso la terra. Dio crea. E il risultato siamo noi e il nostro mondo. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte queste cose. Certo, anche noi possiamo costruire qualcosa, qualcosa che conforti, che protegga, che rassicuri, che doni gioia o incoraggi, qualcosa per noi o anche per altre persone. Ma lo facciamo a partire da quello che Dio ci ha già donato con la sua opera. E inevitabilmente il nostro progetto si inserisce nel bene e nel male nel suo progetto. Nella lettera agli Ebrei, con il termine casa, non ci si riferisce alle quattro mura in cui poniamo la nostra residenza, ma alla casa di Dio, in cui Gesù è l'elemento portante e costituente. Nel momento stesso in cui siamo accolti e accolte in questa casa, ognuno e ognuna di noi collabora alla realizzazione del progetto, arredando e sistemando ciò che Dio dona e mette a disposizione delle sue creature. Partecipiamo allora a questo progetto, riconoscendo l'opera che solo Dio ha compiuto per noi e testimoniando che in Dio solo troviamo la nostra vita e la nostra speranza. Amen.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Popolare Network. Ucraina, nella notte un attacco russo ha ucciso 9 persone e ne ha ferite almeno 5. Kiev colpisce un porto strategico sul Mar Baltico. La difesa di Mosca abbatte decine di droni, ma ci sono danni al terminal petrolifero. Stretto di Hormuz, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati e un'altra è stata intercettata dai pasdarani iraniani. Dopo un mese di tregua, Trump torna a minacciare di colpire duramente l'Iran. Teheran ha attaccato basi USA dopo che le forze statunitensi avevano bombardato l'isola di Larak. E intanto la popolarità di Donald Trump cala, il tasso di approvazione al 32%, 2/3 dei cittadini statunitensi sono in disaccordo con la gestione proprio della guerra in Iran. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta di altre 2 settimane i controlli a seguito della sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia. Il premier Sanchez denuncia un'assurdità e accusa Russia e Israele di una campagna di disinformazione. Comincia la corsa della maggioranza in Parlamento per approvare una nuova legge elettorale, divisioni interne sulla proposta di ballottaggio per le prime 2 coalizioni. La Lega non la vuole, intanto la dirigenza Rai insiste per la nuova conduzione di Report, giornalisti in stato di agitazione, ci annuncia imprenditori disponibili per una nuova avventura. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 7:31 e queste sono le notizie di Radio Popolare per questo 1° settembre. Si aprono con gli scontri che proseguono tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha colpito Kiev con missili e droni. Ci sono diversi morti e feriti. È il 5° giorno consecutivo di attacchi ininterrotti da parte dei droni russi. Per l'aggiornamento di questa mattina ci ha raggiunto in studio Valeria Schroeter. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno Claudio, sì, come dicevi, durante la notte Mosca ha colpito l'Ucraina, in particolare Kiev e la regione circostante. I morti, secondo le fonti locali, sono almeno 9, ci sono decine di feriti. L'esercito aveva diramato un allarme nell'area e, secondo l'amministrazione militare, il Cremlino ha deliberatamente preso di mira

0: strutture civili e edifici residenziali. Intanto, sempre nelle prime ore di oggi, alcuni droni ucraini hanno colpito il porto russo di Usluga sul Mar Baltico. La difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto decine di droni sulla regione, ma ci sono stati comunque danni al porto. Questo porto è un obiettivo strategico perché è un importante snodo per l'esportazione di petrolio e di prodotti petroliferi. Non è la prima volta che viene preso di mira da Kiev. L'Ucraina infatti sta portando avanti una campagna di attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, aggravando una crisi interna di approvvigionamento di carburante.
1: Grazie a Valeria Schroeter. Passiamo all'Iran. È ancora stallo nello stretto di Hormuz. Una petroliera in transito è stata colpita da 3 proiettili non identificati al largo della costa dell'Oman. Non sono state segnalate vittime o impatti ambientali. I pasdarani iraniani poi hanno annunciato di aver fermato una petroliera saudita nello stretto mentre attraversava il corridoio meridionale. Nei giorni scorsi le tensioni nell'area sono aumentate e dopo poco più di un mese di tregua di fatto Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi a vicenda. Il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabai.
2: Dopo 6 mesi di guerra è ancora stallo, l'Iran mantiene chiuso lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti insistono con un controblocco dei porti iraniani. Domenica Stati Uniti e Iran hanno ripreso ad attaccarsi per la prima volta da settimane. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola iraniana di Larak nello stretto di Hormuz, colpendo postazioni di lancio di razzi per impedire di posare le mine nello stretto. 3 iraniani sono morti nell'attacco americano, tanti altri sono rimasti feriti. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Giordania ed Emirati, prendendo di mira le forze americane in quei paesi. Ieri in Kirghizistan, durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che il proseguimento del conflitto non è nel nostro interesse e nemmeno in quello della regione. La soluzione ai problemi risiede nel dialogo e nella cooperazione. Lo scambio di colpi alimenta il timore di una ripresa di ostilità su larga scala, anche perché il presidente americano Trump ha minacciato ancora una volta di colpire l'Iran duramente. Intanto il segretario al tesoro americano ha promesso di proseguire la campagna di pressione volta a paralizzare l'economia di Teheran. I bombardamenti e le sanzioni colpiscono però anche i civili e fanno perciò crescere la percezione di essere soli, soli contro tutti, come durante la guerra Iran-Iraq degli anni Ottanta. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: E restiamo nel vicino Oriente. In Siria le forze israeliane stanno avanzando ulteriormente nella provincia di Deraa, a sud di Damasco. Almeno 10 veicoli militari israeliani, riferisce Al Jazeera, sono stati avvistati nei pressi di un villaggio che si chiama Jumla. Israele continua anche a colpire il sud del Libano, nella zona di Namatie sono segnalati bombardamenti con l'uso di proiettili al fosforo bianco e se proseguono i raid israeliani anche contro la striscia di Gaza. Nonostante il cosiddetto ormai cessate il fuoco, ieri almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City. Come era prevedibile, la Spagna ha risposto con identiche misure alla proroga italiana di 15 giorni della sospensione del trattato di Schengen, annunciata ieri dal ministro degli interni Piantedosi come necessaria per il permanere di elementi di criticità a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino. Ricordiamo che su 180.000 controlli realizzati dalle frontiere italiane sono state rilevate 31 persone con irregolarità nei documenti e solo 8 provenivano o erano di nazionalità marocchina. È una situazione assurda, Ceuta è fuori da Schengen, ha commentato il primo ministro Sanchez, che poi ha denunciato una campagna di disinformazione che avrebbe i suoi strateghi in Russia e in Israele. Sentiamo il servizio da Madrid.
3: Madrid risponde a Meloni prorogando i controlli ai passeggeri in arrivo dall'Italia. Sanchez ha ribadito l'assurdità della situazione. Ceuta è fuori da Schengen e nessuno dei migranti ha raggiunto la penisola iberica. Ma non è un caso che Madrid abbia chiesto l'intervento del Frontex per schedare tutti i migranti e velocizzare le pratiche di espulsione. Sanchez sa che in Europa resta sotto osservazione. Il presidente spagnolo accusa Russia e Israele di aver diffuso fake news per alimentare la crisi migratoria, puntando a dividere l'Europa. Menzogne sfacciate rispondono da Gerusalemme, ma Sanchez non arretra. Dietro l'ondata migratoria c'è la propaganda delle reti di estrema destra legata alla Russia e a Israele, con l'obiettivo di attaccare il governo spagnolo con un tema divisivo invasivo come l'immigrazione, una strategia pianificata a cui però non avrebbe partecipato il Marocco. Sanchez ha difeso a oltranza la collaborazione con Rabat, indispensabile per risolvere la crisi. Ma su questo punto Sanchez è stato criticato anche dai suoi alleati di governo. È impossibile, sostengono, che in Marocco non sapessero nulla della marea umana che si dirigeva a Ceuta. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: E veniamo alla politica italiana. Inizia oggi alla Camera la presentazione degli emendamenti per la legge elettorale, anzi per il rush finale per la legge elettorale che il governo vuole a tutti i costi approvare nonostante le divisioni interne. Il principale confronto della maggioranza è sull'introduzione di un ballottaggio, cioè di un secondo turno in caso due coalizioni ricevano più del 40% dei voti, con il premio di maggioranza che scatterebbe al 42% dei voti raccolti. La Lega ha fatto sapere di essere completamente contraria, i partiti di governo invece sono compatti sull'eliminazione dell'obbligo di alternanza tra uomo e donna sui capi lista bloccati e sull'espressione di fino a 3 preferenze con invece l'alternanza di genere. E la dirigenza Rai va avanti per una nuova stagione di Report senza Ranucci. Oggi ha convocato autori e conduttori nominati, intanto la redazione del programma continua il suo stato di agitazione, mentre Siegfriedo Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere una sua eventuale nuova trasmissione. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
4: Oggi è previsto un incontro tra Paolo Corsini, responsabile intrattenimento della RAI, colui che rivendicò di essere vicino al partito di Giorgia Meloni, e i due giornalisti di Report, autori di inchieste che la RAI aveva individuato come coautori, Valesini e Iovene. I due avevano rinunciato all'incarico perché gli accordi non sarebbero stati questi. Più che accordi era stato un no totale alle loro proposte, una conduzione a rotazione di 4 giornalisti, tutti della squadra di Ranucci. Il rifiuto, insieme alla designazione di Presutti e Pier Vincenzi, ha bloccato tutto e ora è una specie di muro contro muro, anche se la RAI è convinta che una mediazione sarà possibile. Dopo l'incontro di oggi, domani è previsto uno molto più ampio tra la RAI e l'intera redazione di Report, decine di persone che in una nota oggi hanno annunciato uno stato di agitazione e possibili scioperi. Le parti quindi si preparano ad un confronto che è più uno scontro, con Ranucci che dall'esterno osserva e in qualche modo spinge la sua redazione su posizioni di lotta. Ieri ha dato manforte ai colleghi pronti allo sciopero da un lato e insinuando sospetti sui due giornalisti già nominati, difesi dai giornali di destra, dice, e annuncia che ci sarebbero imprenditori pronti a sostenere la battaglia per la libertà di stampa. Il riferimento è probabilmente a imprenditori nel campo televisivo pronti ad accogliere chi si dimetterà, ma è un'opzione a cui la RAI non crede fino in fondo, convinta che un compromesso si potrà trovare e su quali basi però è ancora difficile dirlo. Linea allo studio.
1: Abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche contro ragazzini prevalentemente stranieri al carcere minorile di Casal del Marmo. 3 poliziotti sono stati sospesi per un anno, indagati per torture, altri 10 agenti coinvolti. Il ritratto di un sistema violento e abbandonato a se stesso. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, l'associazione che ha denunciato per prima il caso.
5: I fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi. Ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente. Sono 3 coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono una decina. Guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono una 50ina e 60ina di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 10-12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti, e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.
1: Agosto è stato il mese più mortale sul lavoro, 103 morti registrate, senza contare i deceduti nei trasferimenti, nonostante il periodo di ferie. La gran parte dei morti sono nelle piccole imprese, soprattutto nelle filiere di subappalto. Ieri La fotografia dei principali casi di mancanza di sicurezza sul lavoro: 3 morti, il primo a Piacenza, Pasquale Andreotta, corriere precario in appalto per Bartolini, all'ultimo giorno di contratto deceduto per un malore, Auriggio, provincia di Varese, un muratore di 55 anni, caduto da una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere, a Cento, un 41enne morto mentre nel campo in cui stava lavorando, è morto nel campo in cui stava volando per aver battuto la testa. Le leggi ci sono, la prevenzione e i controlli invece sono dei fantasmi. La denuncia ai nostri microfoni di Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
6: Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, più di 3 al giorno, che ovviamente il mese agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi, e quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare gli organi di vigilanza, però continuano a non essere diffusi sul territorio, a non essere coordinati, a non essere organizzati. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese, che corrono in modo concorrenziale per conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
1: In chiusura una notizia di una voce che abbiamo ascoltato più volte da Gaza, si tratta di Safah Hoda, che è una fumettista palestinese, autrice del libro La tenda di Safah, che appunto avete sentito ai nostri microfoni più volte con le sue testimonianze. Safah Hoda è riuscita a uscire dalla striscia di Gaza, cosa che non era per nulla evidente, e arrivare in Italia. Sarà in questo fine settimana ospite a Reggio Emilia del Festival di Emergency Prima, e poi dal 4 settembre a Modena potete vedere la sua mostra Al di là del mare, realizzata insieme alla fumettista italiana Pat Carra. Sentiamo Safah, raggiunta da la nostra Valeria Schroeder.
7: Hello, I am Safah Hoda, a Palestinian cartoonist from Gaza.
8: Ciao, sono Safah Hoda, una fumettista palestinese di Gaza. Sono molto felice e grata di poter dire che sono finalmente arrivata in Francia con mia sorella Asma. Dopo tutto quello che abbiamo passato, arrivare in Francia è per noi molto emozionante e significativo, e vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato a raggiungere questo luogo sicuro. Grazie di cuore per essere stati al nostro fianco e al fianco del popolo di Gaza. Grazie.
7: Thank you so much for standing with us and with the people of Gaza. Thank you.
1: Tempo stabile soleggiato su tutta la penisola, in arrivo correnti più fresche al nord nel pomeriggio, con l'aumento della nuvolosità, possibilità di precipitazioni irregolari su Alpi e Prealpi, isolati rovesci anche possibili nel pomeriggio sui rilievi di Basilicata e Calabria. Tutto per le notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 8:30. Una buona giornata da Claudio Iampaglia in conduzione di questo GR, Valeria Schroeder in redazione.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta invece regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
15: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
19: Mi sento fortunata.
20: Il premio Oscar Angelina Jolie.
21: Ho il risultato della sua biopsia.
20: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
19: Non so come dirlo a mia figlia.
22: Metta la sua vita in pausa per un po'.
20: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
23: Non gliela daremo vinta.
20: Couture dal 26 agosto al cinema.
24: Ehi, Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
24: Due biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre.
13: Quest'estate.
26: È un dinosauro, quello.
27: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
28: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
29: Siamo nel passato.
30: Ora che facciamo?
31: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
32: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
33: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
34: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
35: Odio questa notte.
34: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
33: Ali.
34: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
36: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
37: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
38: Penso che non sia semplicemente una macchina.
36: Può un vuoto essere colmato?
37: Rimandalo indietro.
39: Te lo fa ricordare ogni giorno.
36: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
38: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
36: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
40: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Obstacolo требует от нас решительными.
4: We in the field, the technology industry causes significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?
1: Ciao, benvenute e benvenuti su Già Notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è martedì 1 settembre 2026 e parleremo del governo italiano che ha prorogato la sospensione del patto Schengen con la Spagna per altri 15 giorni e prosegue così la mossa propagandistica che il governo Meloni ha messo in piedi su Ceuta, e rimarremo poi invece in Italia e guarderemo perché si è tornati a parlare di ballottaggio nel dibattito sulla legge elettorale, e andremo poi a Bishkek in Kirghizistan, dove si tiene il summit del Shanghai Cooperation Organization, un'organizzazione eurasiatica che al suo interno vede Cina, India, Russia ed Iran. E infine torneremo a Las Vegas, come avevamo già fatto nella prima settimana di È Già Notizia, per parlare di un processo, il processo per la morte di Tupac Shakur, che si è concluso, e vedremo quindi come si è concluso questo processo. Quindi iniziamo dalla nostra rassegna stampa nazionale e, come vi dicevo, partiamo dall'Italia, che ha prorogato i controlli di frontiera con la Spagna per altri 15 giorni. Partiamo da un po' di titoli e facciamo insomma una carrellata di titoli, come facciamo solitamente a quest'ora, e andiamo sul Corriere della Sera, che questa mattina apre la sua prima pagina con Italia e Spagna, nuova sfida. Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca e Israele nell'enclave, risse tra i migranti, la polizia spara in aria. E infatti, come ci dice anche il catenaccio del Corriere della Sera, Sanchez ha affermato che sui social media ha affermato che sono state diffuse falsità, notizie false da account legati alla Russia, Israele e all'estrema destra internazionale, che utilizzano sempre la questione migratoria per attaccare non solo la Spagna ma anche l'Europa. L'accusa ha suscitato ovviamente una risposta da parte di Israele. Il ministro degli esteri del paese, Gideon Saar, l'ha definita una menzogna sfacciata, mentre poi il Cremlino si è limitato a respingere le accuse. Ma proseguiamo con le nostre prime pagine e andiamo sulla Stampa, che questa mattina in apertura scrive: Italia Spagna colpo su colpo, e Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio Europeo di ottobre. Sanchez chiede la solidarietà europea, crisi innescata da Russia e Israele, Ceuta scontri migranti polizia. Infatti la crisi a Ceuta è tutt'altro che finita, ma ne parliamo tra un attimo, subito dopo che abbiamo finito con i nostri titoli riguardo a questo argomento. E andiamo su Repubblica, che scrive: scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen, il governo proroga i controlli alle frontiere, altri 15 giorni a Ceuta, torna la tensione, la polizia spara in aria. Andiamo ancora su Avvenire: Italia-Spagna, resta il blocco, d'agosto 31 respingimenti, altri 15 giorni di sospensione per Schengen, a Ceuta ancora tensioni. Vediamo come i giornali comunque mettono l'accento sul fatto che questa crisi migratoria a Ceuta non è ancora del tutto finita, si parla di 5.000 persone ancora a Ceuta che devono ancora essere portate via da Ceuta, tra cui 1200 minori, e però non tutti lo fanno, come ad esempio se andiamo su Il Giornale, ad esempio, confini chiusi, l'Italia tiene duro. Questo il titolo del giornale, che direi insomma è programmatico, si capisce benissimo come la vede il giornale su questo argomento. A Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane, il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo, la sinistra che tifa invasione fa le barricate. Questo il catenaccio del giornale, che chiaramente si schiera a favore della decisione del governo. Anche il direttore Tommaso Cerno oggi con un editoriale, scusatemi il giudizio in questo senso, ma veramente delirante. Leggiamo le prime righe: ci vorrebbero i partigiani dell'Occidente, non certo i rossi titini o la pseudo-sinistra al servizio di Allah, no, serve chi è allergico come me al velo islamico. Questo Tommaso Cerno su Il Giornale. Vediamo ancora un paio di titoli per disintossicarci da quello del giornale. Meloni Sanchez, sì, leggiamo dal Domani, e sfida infinita allo show su Schengen. Continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico. La destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su 500.000 di controlli solo 31 i respingimenti. La premier alla prova della legge elettorale, poi anticipa il giornale. Ne parleremo dopo. E ancora, per concludere la nostra carrellata di titoli, andiamo sul Messaggero, dove leggiamo: stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. E a Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia, controlli fino al 15, anche Madrid li proroga. Insomma, come abbiamo già letto, si ripetono più o meno alla fine le informazioni, però era interessante vedere anche quali erano le diverse letture dei quotidiani questa mattina su questo argomento. Però di Ceuta, allora, ne abbiamo già parlato negli scorsi mesi di sicuro, ma se qualcuno di voi se lo fosse perso o perché era in vacanza e giustamente non se la sentiva di volersi mettere a capire cosa stava succedendo, facciamo un attimo un ripassino, perché tra il 31 e tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta, che è un territorio spagnolo in Nord Africa confinante con il Marocco, c'è stato un improvviso e massiccio afflusso di persone provenienti per l'appunto dal Marocco. Diverse decine di persone hanno perso la vita, si parla di oltre 100 migranti morti, mentre circa 72.000 sono riuscite a entrare nell'exclave spagnola di Ceuta. Le cause dell'arrivo di tutte queste persone non sono del tutto chiare. La tesi più accreditata, però, è quella di una campagna social di informazioni false o fuorvianti a opera di chi non si sa ancora. Sanchez, come abbiamo visto, accusa la Russia e Israele. Però insomma, comunque questa campagna su social media che avrebbe indotto molte persone a ritenere che la frontiera fosse di fatto aperta. Ma in ogni caso la risposta del governo italiano è stata sospendere il patto Schengen per il timore che la crisi potesse colpire anche l'Italia attraverso la Spagna. Però uno, l'Italia non ha confini via terra con la Spagna; due, Ceuta non rientra già nel patto Schengen; per uscire da Ceuta bisogna già mostrare i documenti. Quindi insomma, questa sospensione davvero non abbiamo timore nel definirla propaganda allo stato puro. Almeno 5.000 persone, tra cui 1.200 minori, si trovano ancora a Ceuta, come vi dicevo prima, leggiamo dal Guardian. La loro presenza prolungata ha provocato scontri tra alcuni residenti di Ceuta e le forze dell'ordine, a testimonianza che questa crisi migratoria non è ancora finita. Sanchez ha affermato che presto ci sarà la capacità sufficiente per accogliere tutti coloro che si trovano ancora nell'enclave, e come vi dicevo, poi ha accusato sui social Russia e Israele per questa campagna di disinformazione nei confronti della Spagna. Proseguiamo quindi con la nostra rassegna stampa nazionale. Come dicevamo in apertura, torniamo a parlare di legge elettorale, perché oggi scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in commissione al Senato. E Repubblica questa mattina titola proprio su questo, e lo fa con un titolo decisamente ad effetto, perché scrive: la legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, il ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. L'ultimo videocollegamento, scrive Tommaso Ciriaco, sulla legge elettorale è servito a toccare con mano la disperazione della Lega. È stato Calderoli, riferiscono, a gelare gli altri sherpa. Guardate che noi il ballottaggio non lo votiamo, non se ne parla. Come dargli torto, con Vannacci che minaccia l'esistenza del carroccio. Il doppio turno rappresenta il colpo finale. Di cosa sta parlando Tommaso Ciriaco su Repubblica? Beh, negli ultimi giorni è tornato al centro del dibattito sulla legge elettorale il ballottaggio. All'inizio il ballottaggio era previsto nella legge elettorale, e se nessuna coalizione avesse raggiunto il 40% ci sarebbe stato un secondo turno tra chi avesse superato il 35%, poi era stato tolto e la soglia per il premio di maggioranza era salita al 42%. Ma quindi perché se ne parla di nuovo? Quando il testo era stato scritto, Roberto Vannacci non aveva ancora lasciato la Lega, questa è la risposta. Semplice. Quindi la Meloni puntava ad uno scontro tra sé ed il centro-sinistra, però poi Vannacci ha fondato Futuro Nazionale, che adesso nei sondaggi ha superato sia la Lega che Forza Italia con il suo, se non sbaglio, oltre 8%, attingendo elettori soprattutto dalla Lega, che si vede minacciata dall'avanzamento di Futuro Nazionale. Si torna quindi a guardare il ballottaggio sperando di attirare gli elettori di Vannacci almeno al secondo turno. E il Post fa un lungo articolo su questo e cerca appunto di capire come mai il ballottaggio è tornato così tanto in auge negli ultimi giorni, e la risposta è che Meloni sarebbe sostanzialmente una mossa politica da parte di Meloni, come vi dicevo appunto, per tentare di prendere gli elettori di Vannacci almeno al secondo turno delle elezioni, se non, dato che probabilmente al primo voteranno Futuro Nazionale. Però rimangono tutta una serie di interrogativi, come ad esempio cosa succede se un ballottaggio vince alla Camera ed un altro al Senato, oppure se il premio non bastasse a garantire la maggioranza assoluta, cosa succede? E ancora poi c'è un punto abbastanza importante, perché la Lega resta contraria, convinta che l'elettorato di destra sia poco propenso a presentarsi al secondo turno. Questo lo riporta sempre il Post. Tra l'altro, questo è un piccolo cappello che facciamo noi, ieri Meloni ha superato il record di governo più longevo della Repubblica Italiana. E con questa, alle 8:11:32, ci fermiamo un attimo, facciamo qualche minuto di pausa, 3-4 minuti, e torniamo subito, tra poco.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: 8:16:06, questi erano gli Strokes per chi ci ascolta in radio e TV, mentre chi ci ascolta su YouTube durante i tempi morti potete interagire con noi dalla chat live. Quindi io vi ricordo che se volete darci feedback oppure semplicemente farci avere un vostro commento potete scriverci al 328 87 57 845, oppure contattarci su Instagram dove ci trovate con questo nickname RBE Radio TV, oppure ancora, come già vi dicevo, scrivere in live nella chat su YouTube. Quindi torniamo però sulla nostra rassegna stampa nazionale e torniamo con una serie di notizie, con una serie di aggiornamenti su anche fatti di cronaca e in generale politica che abbiamo dato già ieri, ma ci torniamo con appunto degli aggiornamenti e partiamo in questo senso dal Corriere della Sera, dalla prima pagina, e dove vediamo sulla spalla della prima pagina Di Battista pronto il volo per il rientro da L'Avana. Ieri parlavamo di questa appunto del fatto che Di Battista fosse rimasto bloccato a Cuba, è rimasto bloccato a Cuba in seguito a un malore che ha avuto sull'isola, era lì per fare un reportage per il Fatto Quotidiano. Leggiamo adesso dal Corriere della Sera: un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità con i fondi messi a disposizione dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare Alessandro Di Battista in Italia. Si attende solo l'ok dei medici, che però per adesso non l'hanno ancora dato. L'attesa appunto per l'ok dei medici è il titolo del trafiletto di questa mattina sul Corriere della Sera per quanto riguarda Alessandro Di Battista. E torniamo anche con un altro fatto di cronaca. Ieri dicevamo che nella notte tra sabato e domenica, verso la fine di un rave ad Arau in Svizzera, si sono uditi degli spari. Inizialmente erano stati scambiati da alcuni partecipanti per fuochi d'artificio. Una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, è morta sul posto per le ferite riportate, e anche altre 5 persone di età compresa tra i 24 e i 27 anni, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite, alcune anche in modo grave. La caccia all'uomo ha portato per ora all'arresto di un sospetto nella giornata di lunedì, e si tratta di un 43enne svizzero. Ancora oscuro il movente, non si esclude però l'ipotesi del terrorismo, ma anche semplicemente una lite o un regolamento di conti. 8:18:31, dopo questi due aggiornamenti anche relativi a notizie che avevamo già dato ieri, andiamo invece su una parte un po' più approfondita per quanto riguarda la nostra rassegna stampa nazionale, e partiamo dal Post, che questa mattina scrive: 3 agenti della polizia penitenziaria accusati di violenze sui detenuti di un carcere minorile a Roma sono stati sospesi per un anno. Infatti 3 agenti della polizia penitenziaria, come già diceva l'articolo, il titolo, sono stati sospesi per un anno per le presunte violenze che avrebbero commesso tra febbraio e novembre del 2025 su alcuni detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo nel comune di Roma, e sono indagati insieme ad altri 7 colleghi accusati a vario titolo di tortura, lesioni, falso ideologico in atti pubblici. Il GIP sostiene e ha deciso la sospensione dopo aver ascoltato i detenuti che hanno subito le violenze, perché in una zona non coperta dalle telecamere, ci racconta il Post, i poliziotti avrebbero commesso pestaggi, aggressioni usando anche oggetti come sedie, bastoni, estintori, e i detenuti coinvolti sarebbero almeno 13, tutti stranieri tra i 15 e i 19 anni. Le accuse si basano sulle testimonianze dei ragazzi, degli operatori del penitenziario, insomma da testimonianze varie, e in alcune circostanze anche questi operatori sarebbero stati spinti o avrebbero subito violenze verbali dalle guardie penitenziarie. Da tre agenti della polizia penitenziaria, scusatemi. E questo per quanto riguarda un aggiornamento anche per la situazione delle nostre carceri, delle carceri italiane, che come abbiamo imparato a conoscere non sono esattamente nel migliore degli stati. 8:20:18, noi ci concediamo ancora un passaggio musicale, 2-3 minuti, e torniamo a parlare di Semestre Filtro, perché tra poco ricomincia anche questo calvario per chi lo inizia quest'anno, e poi parleremo invece delle sanzioni del governo italiano contro le ONG e con un articolo di Pagella Politica vedremo se effettivamente sono funzionali a quello che vuole fare il governo. 8:20:40, noi ci sentiamo tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. It's a horror.

8:23 e 43 secondi, torniamo sulla nostra rassegna stampa nazionale per questi ultimi minuti che ci separano prima dal GR di Popolare Network e quindi dalla nostra rassegna stampa internazionale. E quindi, come vi dicevo, come vi anticipavo, andiamo su Avvenire, dove andiamo a parlare di semestre filtro. Infatti questa mattina dal sito di Avvenire leggiamo: al via il semestre filtro di medicina, ma i posti in aula ancora non bastano. Però c'è una buona notizia, così inizia l'articolo di Avvenire, perché per i circa 52.300 iscritti alla seconda edizione di questo semestre filtro di medicina, e che il semestre filtro, la buona notizia è che il semestre filtro quest'anno durerà almeno 3 mesi, non 2 come nel 2025. Il primo appello per i 3 esami di biologia, chimica e fisica, utili quindi a selezionare gli studenti che proseguiranno gli studi oltre 1 su 3, è fissato per il prossimo 10 dicembre, mentre le lezioni iniziano tra oggi e domani. La cattiva notizia invece è che i posti in aula per gli aspiranti medici non sono ancora abbastanza. Questo problema, che era già presente l'anno scorso, non è stato ancora risolto, e ci informa Avvenire che poco più della metà degli iscritti al semestre filtro trova una sedia. L'anno scorso, nelle prime settimane, frequentare le lezioni era un'impresa. Alcuni si presentavano anche un'ora in anticipo per assicurarsi di avere un posto a sedere. Altri si sedevano in terra, dentro e fuori dall'aula. Altri ancora assistevano alle lezioni da aule satellite, senza poter fare domande al professore, sperando che la connessione non si interrompesse. Ma nessuno ha mai potuto rinunciare alla frequenza, perché per poter accedere agli esami è ancora obbligatorio frequentare almeno il 51% delle lezioni. E poi Avvenire racconta le diverse strategie degli atenei che noi vediamo brevemente. Ad esempio, la Sapienza di Roma: gli studenti che domani entreranno per la prima volta a lezione avranno a disposizione diverse aule nel campus centrale, nei complessi vicini, e altre matricole per un totale di 1918 iscrizioni potranno studiare nelle sedi distaccate di Latina e Rieti. Ma i posti non sono comunque sufficienti, e quindi l'ateneo ha deciso di tentare di accoglierli in presenza nelle prime settimane, incentivando gradualmente quindi il passaggio alla didattica da remoto. A settembre le lezioni si terranno tutte in aula, a ottobre la didattica sarà mista con frequenza alternata a seconda di un sistema di prenotazione a rotazione periodica, mentre a novembre invece quasi tutte le lezioni si svolgeranno a distanza. Insomma, forse sono io che sono molto critico per le lezioni a distanza, però mi sembra veramente una soluzione, non so, un piano B, un piano di ripiego che sarebbe meglio evitare. Poi ad esempio la Federico II di Napoli mette a disposizione 835 posti in totale, oppure a Palermo, infine, dopo un anno di aule satellite e didattica mista, a partire da domani la linea sarà ancora più dura: lezioni solo online, concentrate nella fascia mattutina fino alle 13. O ancora l'Università di Bicocca a Milano, che ha fatto crescere da 180 a 200 posti i posti nella sede di Monza, mentre da 48 a 60 le iscrizioni possibili in quella di Bergamo. Ma nonostante tutto, al termine del semestre filtro, in molti atenei il collo di bottiglia tra bocciati e futuri studenti di medicina resta strettissimo. Avvenire fa un esempio: a Brescia, sommando medicina e odontoiatria, si contano 369 posti a fronte di quasi 1300 aspiranti medici, e questo significa che per oltre 7 studenti su 10 a gennaio bisognerà rivedere i propri piani per l'anno accademico, così ci dice Avvenire. C'è stato un ricorso degli studenti dello scorso anno che hanno frequentato il semestre filtro. Tra chi lo scorso anno ha dovuto rinunciare a frequentare medicina ci sarebbero anche centinaia di studenti che hanno ottenuto un punteggio sufficiente ai test di novembre e dicembre, ma che non sono stati comunque assegnati a nessun ateneo per mancanza di posti, nonostante i posti vuoti in alcune università non mancano. Questo è quanto ha rilevato inizio agosto il Consiglio di Stato, che quindi ha riconosciuto criticità nel meccanismo di assegnazione dei posti al termine del semestre filtro di medicina, accogliendo l'appello di una candidata esclusa. Altri ricorsi in realtà sono stati rigettati, in particolare il Consiglio di Stato ha riscontrato che l'attuale metodo non sembra prevedere un meccanismo rispettoso del principio meritocratico, e infatti lo scorrimento non permetterebbe di riassegnare alcuni posti lasciati liberi dagli studenti che hanno rinunciato all'immatricolazione. Sarebbero circa 200 i posti vacanti mai riassegnati, una situazione definita illogica dal Consiglio di Stato, che ha chiesto al Ministero di far scorrere la graduatoria. Insomma, il semestre filtro dopo un anno si trova ancora in questo stato,
Nonostante comunque alcuni interventi siano stati fatti, noi andiamo però su Pagella Politica in questi ultimi 2-3 minuti che ci separano dal GR di Popolare Network per leggere il titolo, quantomeno dell'articolo, che le sanzioni del governo contro le ONG reggono poco nei tribunali. Infatti nelle ultime settimane complice la crisi migratoria Ceuta, come vi raccontavamo prima e come insomma riassumevamo prima, ma anche, questo lo aggiungo io, il rimpallo dei dublinanti tra le varie nazioni europee, il governo è tornato a concentrarsi su un aspetto del fenomeno migratorio, ossia il ruolo delle organizzazioni non governative nel salvataggio dei migranti in arrivo sulla via mare sulle coste italiane. Il 23 agosto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, leggiamo su Pagella Politica, ha annunciato su X un nuovo fermo contro la nave Sea-Watch gestita dall'omonima ONG tedesca. 45 giorni di stop, una multa da 7.500 euro. Secondo il ministro, la nave avrebbe commesso una grave violazione della normativa. Non è però la prima volta che il Ministero dell'Interno applica alle navi umanitarie le sanzioni previste dal cosiddetto decreto ONG voluto da Meloni e approvato all'inizio del 2023, ma Pagella Politica si chiede effettivamente

0: discussione sul merito, e per capire quanto la linea di Piantedosi abbia retto davvero bisogna quindi guardare soprattutto ai casi già arrivati a una decisione sul merito, e i dati su questi sono stati ricostruiti dalla ricognizione della FRA integrata dove necessario con le decisioni giudiziarie intervenute e non ancora registrate nei database. Il quadro che emerge dall'analisi è piuttosto netto. Dei 18 casi documentati, quello riguardante GeoBarents è finora l'unico in cui il governo ha ottenuto una decisione favorevole nel merito in primo grado. Insomma, 1 su 18 comunque non è male per il governo Meloni, 8 e 30 e 56. Noi adesso facciamo una pausa di circa 10 minuti e torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale, quindi rimanete connessi. Io vi ricordo che potete inviarci feedback, commenti o comunque farci sapere cosa ne pensate della nostra rassegna stampa o al numero 328-8757-845, oppure potete scriverci su Instagram dove ci trovate con il nickname RBE Radio TV, o ancora potete scrivere nella chat live di YouTube dove io vi rispondo se almeno vedo il vostro messaggio. 8 e 31 e 30 secondi e quindi adesso spazio al GR di Popolare Network, a tra poco.
1: Popolare Network.

0: Notizie di Radio Popolare delle 8:30. Buongiorno.
1: Mosca ha confermato di aver lanciato un attacco massiccio con missili e droni contro l'Ucraina, affermando di aver colpito obiettivi militari o legati allo sforzo bellico nelle regioni di Kiev e Odessa. Kiev riferisce di almeno 9 morti e l'esercito ucraino accusa la Russia di aver deliberatamente colpito strutture civili e edifici residenziali. Tra gli obiettivi di Mosca anche un deposito ferroviario della capitale, dove sono state uccise 7 persone. Anche l'Ucraina prende di mira obiettivi strategici e nelle prime ore di oggi ha attaccato con droni il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico, un importante snodo per l'esportazione di petrolio e prodotti petroliferi.
0: In Siria le forze israeliane stanno avanzando ulteriormente nella provincia di Deraa a sud di Damasco. Almeno 10 veicoli militari israeliani, riferisce Al Jazeera, sarebbero stati avvistati nei pressi di un villaggio. Israele continua a colpire anche il sud del Libano. Nella zona di Nabatieh sono segnalati bombardamenti con l'uso di proiettili al fosforo bianco. Nel frattempo proseguono i raid israeliani contro la striscia di Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco. Ieri almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City.
1: A quasi una settimana dalla tremenda inondazione che ha devastato il nord del Nepal a causa del crollo di un ghiacciaio, il bilancio dei morti ha superato le 1000 vittime, ma sono circa 4000 le persone ancora disperse che sgomentano i soccorritori che lavorano sia dalla parte nepalese che da quella conese del confine. Secondo le autorità nepalesi sono 279 le persone tratte in salvo nei giorni scorsi dai tunnel dei diversi impianti idroelettrici. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni e sono molte le abitazioni che sono state distrutte o gravemente danneggiate.
0: E in Cina la capacità fotovoltaica, cioè di generare energia elettrica dal sole, ha superato per la prima volta quella delle centrali elettriche a carbone. Il fotovoltaico diventa così la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installate. La sfida prossima è quella di trasformare questo vantaggio in una fornitura elettrica più stabile e affidabile. Il piano cinese per lo sviluppo delle energie rinnovabili prevede entro il 2030 una produzione annua da fonti rinnovabili di circa 6.000 miliardi di kilowatt ora, un dato se realizzato ovviamente senza precedenti.
1: Come era prevedibile, la Spagna ha risposto con identiche misure alla proroga italiana della sospensione del trattato di Schengen, annunciata ieri dal ministro degli interni Piantedosi come necessaria per il permanere di elementi di criticità a Ceuta, la enclave spagnola in territorio marocchino. Secondo il Viminale, su 180.000 controlli alle frontiere italiane, in queste settimane sono state identificate 31 persone con documenti irregolari e solo 8 di nazionalità marocchina. Situazione assurda, Ceuta è fuori da Schengen, commenta il primo ministro Sanchez, e poi denuncia una campagna di disinformazione che avrebbe i suoi strateghi in Russia e Israele.
0: Comincia stamani alla Camera il rush finale della maggioranza per approvare una legge elettorale ad hoc per le prossime politiche. Fratelli d'Italia insiste per introdurre un ballottaggio, cioè un

0: secondo turno tra le coalizioni che avrebbero raggiunto almeno il 40% dei voti. Sarebbe un modo per obbligare Vannacci a allinearsi alla maggioranza, ma la Lega è contraria. Partiti di governo invece uniti per ripristinare le tre preferenze e abolire l'alternanza uomo-donna nei capilista bloccati nelle liste delle circoscrizioni. È tutto per questo giornale radio. L'informazione torna alle ore 9:30. Una buona continuazione d'ascolto con i programmi di Radio Popolare.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Osta e tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Segnaliamo senso unico alternato per lavori sulla provinciale 65 nel comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.

0: 8:40 e 27 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa, questa volta internazionale. Abbiamo appena ascoltato Petal di Ariana Grande, ma torniamo in live anche su YouTube, dove saluto chi gli spettatori appunto da YouTube e anche chi ci manda i cuori in chat. Ciao a tutti, e quindi torniamo sulla nostra rassegna stampa internazionale, come dicevo. E ripartiamo da Bishkek, che è questa città nel Kirghizistan, dove ieri è iniziato il summit di due giorni della Shanghai Cooperation Organization, questa organizzazione eurasiatica che si occupa di politica, economia e sicurezza internazionale, ed è composta da 10 stati membri. Questo lo riporta il New York Times. I 10 stati membri sono Cina, India, Russia, Bielorussia, Iran, Kazakistan, Pakistan, Tagikistan, Uzbekistan e infine Kirghizistan, insomma tutti stati asiatici sostanzialmente, o comunque di una determinata area geopolitica. E proprio in Kirghizistan, nella città di Bishkek, quest'anno si tiene il summit tra i 10 paesi membri. Ovviamente il contesto in cui si svolge è particolare, perché i colloqui si svolgono con due guerre come sfondo, che hanno in realtà, le guerre sul panorama internazionale sono molte di più che soltanto due, ricordiamo quelle in Sudan, in Myanmar, però insomma le due guerre di che raccontiamo ogni giorno come sfondo, che hanno complicato lo scenario geopolitico ed economico globale. C'è una forte instabilità geopolitica, frenata della crescita economica, impennata dell'inflazione. Queste sono soltanto alcune delle conseguenze più immediate. Tuttavia, come abbiamo già raccontato, lo scenario geopolitico attuale ha dato a Xi Jinping una grande opportunità, e il summit di Bishkek è un'occasione per vedere quanto le guerre hanno portato beneficio all'immagine di Xi Jinping e alla sua influenza. Infatti ci ricordiamo durante maggio-aprile, quando Xi Jinping continuava a incontrare leader su leader esteri e cercava di proporsi come l'alternativa a Washington, l'alternativa stabile, quindi la stabilità cinese contrapposta al caos americano. E ricorda il New York Times: nessuna nazione è stata più determinante per la Russia e l'Iran nel sostenere le loro economie e i loro sforzi bellici quanto la Cina. Sì, ha vanificato gli sforzi degli Stati Uniti e dei loro alleati volti a esercitare pressioni economiche su Russia e Iran, avvalendosi del vasto peso geopolitico ed economico di Pechino in qualità di maggiore importatore mondiale di petrolio greggio ed esportare beni di consumo. E se guardiamo poi i rapporti tra Cina e invece il principale rivale di Xi Jinping, Donald Trump, dobbiamo ricordare che Donald Trump è stato distratto dalla guerra in Iran e ha ritirato parte delle proprie forze militari dall'Asia e dall'Europa. Recentemente poi il leader cinese ha sostanzialmente ignorato le minacce del presidente Trump, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero inflitto un D-Day economico, ve la ricordate, l'Operation Outcast, ai paesi che fornivano a Teheran un'ancora di salvezza. Trump aveva già lanciato minacce simili nei confronti degli acquirenti di petrolio russo, ma poi non ha mai dato seguito ad alcuna azione contro Pechino, quindi Pechino non è stata spaventata da quest'ultima minaccia riguardo all'Iran. E questo ci porta poi anche a un altro problema che Trump ha nei confronti di Xi Jinping, e lo sottolinea sempre al New York Times Julian Gerwitz, che ha ricoperto il ruolo di direttore senior per gli affari relativi alla Cina e Taiwan presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale durante l'amministrazione Biden. E ha detto Gerwitz al New York Times: dopo l'anno appena trascorso, Trump ha un problema fondamentale di credibilità nei confronti di Xi Jinping. Sia le sue minacce che le sue rassicurazioni sembrano a Pechino, come ha affermato un altro leader mondiale, scritte a matita, written in pencil. Questo lo ha detto Gerwitz citando Mark Carney, primo ministro canadese, che tra l'altro è già a due discorsi memorabili da quando è primo ministro. Uno è quello sulle potenze medie, e questo il secondo, quando ha detto che gli accordi siglati dall'America sembrano scritti a matita, quindi sono poco affidabili, facilmente cancellabili. A Bishkek la priorità di Xi tuttavia è quella di rafforzare la propria immagine di leader delle nazioni non occidentali, di alternativa a Washington, e di contrastare quella che definisce l'egemonia statunitense. Ciononostante, molto probabilmente si mostrerà cauto nel manifestare pubblicamente il proprio sostegno all'Iran, anche perché tra non molto il leader del Partito Popolare sarà in visita proprio negli Stati Uniti, quindi è probabile che non voglia rischiare, insomma. Ci sono però una serie di puntualizzazioni che dobbiamo fare sui membri della SCO, quindi la Shanghai Cooperation Organization. Il vertice rappresenterà sì un'occasione per dimostrare di mantenere legami solidi sulla scena globale e nonostante il deterioramento delle relazioni con l'Occidente, ma l'organizzazione non è tuttavia un blocco politico o militare unificato, questo lo riporta Associated Press, e gli analisti sottolineano che i suoi membri presentano comunque divergenze significative e interessi propri ben distinti. Facciamo adesso un giro di titoli, una carrellata di titoli, passando per quelle che sono le principali agenzie stampa dei diversi paesi coinvolti. Ad esempio andiamo sul Global Times, che è la voce del Partito Popolare all'estero. Ora di Bishkek, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai affronta ancora una volta la questione della governance globale, questo è l'editoriale di oggi del Global Times. Guidata sistematicamente, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha continuato a impegnarsi in tre aree principali di governance: sicurezza, economia, mezzi di sussistenza e cultura, apportando un contributo eccezionale alla stabilità e alla prosperità regionale e il miglioramento della governance globale. Questo leggiamo dal Global Times. E ci spostiamo su Xinhua, che è l'agenzia stampa ufficiale del Partito Popolare. Si aspetta basi più solide e un futuro più roseo per le relazioni tra Cina e Russia, leggiamo. Oppure ancora si afferma che la Cina è pronta a collaborare con l'Uzbekistan per inaugurare un nuovo decennio d'oro per le relazioni bilaterali. O ancora la Cina è pronta a procedere di pari passo con la Mongolia lungo il cammino della modernizzazione. Questi alcuni dei titoli su Xinhua. E ci spostiamo poi sull'Hindustan Times, quotidiano indiano, dove parliamo di Narendra Modi invece a questo meeting. Il primo ministro Modi e Xi Jinping si incontrano a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione. Mentre i leader si riunivano per una foto di gruppo, il primo ministro Modi è stato visto scambiare brevemente qualche parola con il presidente Xi Jinping. Questo leggiamo dall'Hindustan Times. E ci spostiamo ancora sulla TASS, che è l'agenzia stampa russa sostanzialmente. Via libera al visto con la Cina, pace in Ucraina, Putin incontra i leader di Cina ed India. Il leader russo ha sottolineato che Mosca si sta adoperando per porre fine al conflitto ucraino. Anche Narendra Modi, parlando con il primo ministro indiano, parlando con Putin, ha specificato che la pace in Ucraina deve essere trovata per il bene dell'umanità. Leggiamo da TASS: il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato lunedì il presidente cinese Xi Jinping. Putin ha proposto di rendere permanente il regime di esenzioni dal visto tra Russia e Cina. Nell'incontro con il leader russo, Modi ha proposto di discutere della pace in Ucraina e di molte altre questioni, sottolineando che l'India continuerà a sostenere tutti gli sforzi di pace sul fronte ucraino. Questo sulle principali agenzie stampa dei paesi coinvolti in questo meeting. Però ce n'è ancora una di agenzia stampa che non abbiamo letto, che è Tasnim, che è l'agenzia stampa del regime iraniano, ma la guarderemo tra un attimo quando parleremo anche di Iran. Però inizio ad anticiparvi che su Tasnim, per quanto riguarda questo meeting, leggiamo: l'Iran propone iniziative per rafforzare la cooperazione finanziaria ed energetica dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Questo l'ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha presentato al vertice tre iniziative volte ad approfondire la cooperazione finanziaria e bancaria, a sostenere il commercio e gli investimenti e a rafforzare la sicurezza energetica tra gli stati membri. A questo proposito, parlando di Cina e di Xi Jinping, attore fondamentale del nostro panorama geopolitico, c'è una newsletter che io quantomeno seguo con attenzione, che è China Files. Questo è un articolo scritto proprio su China Files, e il titolo è: il summit SCO, quindi appunto della Shanghai Cooperation Organization, apre il settembre caldo di Xi. Infatti Xi Jinping questo settembre sarà in diverse visite all'estero, prima tra tutte andrà in Egitto Leggiamo dall'articolo della newsletter scritto da Lorenzo Lamperti, poi si recherà a Washington, lo farà dunque, scrive Lamperti, dopo aver cercato di rafforzare il proprio capitale politico all'interno delle due piattaforme multilaterali al cuore della proiezione cinese verso il cosiddetto sud globale. Infatti visiterà sia l'Egitto che ci sarà questa attesissima visita in India e poi l'incontro, la trasferta negli Stati Uniti, scrive Lamperti, per il confronto con Trump alla Casa Bianca, che da parte americana è già stato preannunciato per il 24 settembre, ma tra l'altro prima il 12 e il 13 settembre ci sarà il vertice BRICS e appunto in India, come già anticipavamo. 8:50:29, molliamo per il momento la Cina e andiamo su sul Guardian, dove leggiamo che parlando tra parentesi a proposito di Russia, leggiamo: Kiev subisce ore di raid aerei diurni mentre la Russia schiera nuovi droni a reazione. Insomma, a proposito di pace, Volodymyr Zelensky afferma che circa 800 droni Shahed sono stati lanciati contro l'Ucraina in 4 giorni nel tentativo di logorare il paese. E leggiamo ancora da il Kiev Independent, sempre riguardo a qualche aggiornamento sul fronte aperto in Russia e tra Russia e Ucraina. 8 morti, 5 feriti a Kiev, tra cui bambini, mentre la raffica di attacchi russi entra nel 6° giorno. Questo leggiamo sul conflitto in Ucraina. Noi adesso ci fermiamo per 2-3 minuti, ma torniamo subito e concludiamo la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: 8:54:59, torniamo sulla nostra rassegna stampa internazionale e gli ultimi 5 minuti prima di doverci lasciare, ma torniamo come sempre domani. Però nel frattempo vi segnalo, prima dicevamo appunto che tra il 12 e il 13 di settembre ci sarà questo incontro tra i BRICS in India. Ecco, dato che molti di voi mi hanno chiesto di realizzare un approfondimento sui BRICS e su cosa sono, io vi segnalo che durante quella settimana faremo un approfondimento sui BRICS e ne parleremo. E quindi voglio anche ricordarvi che se vi interessa un argomento e se è contestuale con quello di cui parliamo, potete consigliarlo e farlo o attraverso diversi canali, come scrivere al 328 8757 845, oppure scriverci su Instagram, dove ci trovate con RBE Radio TV, oppure ancora nella chat su YouTube. Però torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale e ripartiamo da Al Jazeera, dove diamo qualche aggiornamento live per quanto riguarda il conflitto in Asia occidentale e in Iran, che ieri ha visto una ripartenza dopo un mese in cui gli attacchi erano terminati. Gli attacchi sono ripresi con il bombardamento americano sull'isola iraniana di Larak e il successivo bombardamento verso la Giordania da parte dell'Iran. E quindi leggiamo da Al Jazeera: Trump promette di colpire duramente l'Iran dopo il primo scontro in un mese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di rispondere agli attacchi iraniani contro il personale militare statunitense in Giordania, dichiarando: li colpiremo duramente e l'Iran li cambierà immediatamente se gli Stati Uniti rispetteranno gli impegni presi nell'ambito dell'accordo provvisorio firmato a giugno per porre fine alla guerra durata 6 mesi e riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Insomma, se si ritorna sul Memorandum of Understanding, l'Iran parrebbe essere pronto a un negoziato, però insomma l'abbiamo già visto diverse volte in questi sei mesi di guerra in Asia occidentale. E ci spostiamo su un'altra zona colpita non da una guerra ma da un disastro di sicuro, e mi riferisco al Nepal. Andiamo sul Kathmandu Post, che abbiamo utilizzato più e più volte in questi giorni per parlare di com'è la situazione in Nepal, quotidiano nepalese in lingua inglese. Leggiamo: in Nepal's flood zone, the second disaster dopo un'ora di diretta inizia a essere faticoso articolare le parole. Insomma, nella zona del Nepal colpita dall'alluvione, il secondo disastro è di natura psicologica. Questo è il titolo del Kathmandu Post di oggi, che racconta anche delle testimonianze. Per 4 giorni una coppia di Nuwakot ha creduto che l'altro fosse stato travolto dall'alluvione. Si trovavano su sponde opposte del fiume, isolati, senza alcun modo di accertarsi che l'altro fosse ancora vivo. Un'equipe di supporto psicosociale del Centro per la Salute Mentale e Consulenza del Nepal è finalmente riuscita a contattarli entrambi telefonicamente e a metterli in contatto, e nel momento in cui hanno sentito le rispettive voci si sono rifiutati di aspettare oltre, né che la strada si liberasse né che il fiume si calmasse. Volevano riunirsi immediatamente e sono stati trasportati in elicottero, secondo quanto riferito da Gopal Bawara, lo psicologo che ha contribuito ad effettuare la chiamata. Quando sono arrivati al centro di accoglienza allestito per i sopravvissuti all'alluvione, i loro figli sono corsi verso di loro piangendo. Questa è stata una piccola risoluzione all'interno di una crisi ben più ampia, ma pur sempre una risoluzione. Un po' di speranza all'interno di questa tragedia che ha colpito il Nepal, ma ne leggiamo un'altra, sempre parlando a proposito di speranza. In Nepal il preside ha salvato 900 studenti prima che la sua scuola venisse spazzata via da un'alluvione. Rajendra Dawadi ha avuto meno di 15 minuti per reagire all'allarme di inondazione in arrivo. Il suo rapido piano di evacuazione ha salvato centinaia di vite. 8:59, con quest'ultimo minuto che ci resta andiamo su CNN, dove leggiamo un articolo che insomma aspettavamo, perché avevamo già dato la notizia quando a suo tempo era uscita dell'inizio del processo per la morte di Tupac Shakur, processo che si è concluso a Las Vegas e è stato dichiarato colpevole l'imputato Duane Keffi D. Davis, ed è stato riconosciuto colpevole di omicidio di primo grado per la morte di Tupac Shakur, un caso rimasto irrisolto per quasi 3 decenni, lo ricordiamo. Davis è accusato di aver pianificato l'omicidio avvenuto nel 96 nei pressi della strip di Las Vegas ed è l'unica persona mai incriminata per questo delitto. Nella ringhe finali l'accusa ha affermato che Davis era un capo dei Southside Compton Crips, sostenendo che fosse andato quindi a caccia di Shakur. Il libro delle memorie di Davis descrive in dettaglio la sparatoria, ma la difesa aveva cercato di sostenere che in realtà si trattava di finzione, il Davis se lo fosse inventato, ma non è servito comunque per evitare a Davis la condanna. E quindi 9 in punto e 17 secondi, noi ci fermiamo, si ferma la nostra rassegna stampa, però per chi ci ascolta in radio TV noi siamo ancora in onda con Oltre la Prima, io e Francesco Piperi, sullo spazio che dedichiamo agli approfondimenti e le interviste. Io vi saluto, torniamo domani. A domani, ciao a tutti.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Обстоятельства требуют от нас решительных.
4: We in the field of the technology industry cause significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9:08:50. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, martedì 1° settembre 2026. E buongiorno, ben ritrovato a Jacopo Bertuglia qui accanto a me.
1: Ciao Francesco, ciao,
0: Jacopo.
1: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, bentornato Jacopo, che è stato con voi fino a qualche minuto fa in solitaria per raccontarvi i titoli dei giornali italiani e internazionali nella rassegna stampa e già notizia, che vi ricordo fruibile sia in diretta sulle nostre frequenze FM, in DAB, in streaming sul nostro sito rb.it, oppure se a quest'ora avete acceso il televisore sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti. Da quest'ora invece comincia Oltre la Prima, che è uno spazio di approfondimento su alcuni temi specifici che pensiamo possano incrociare ulteriormente la vostra attenzione e il vostro interesse. Da quest'ora fino alle 10 raccontiamo alcuni temi specifici. Alle 10 comincia la rassegna stampa di informazione culturale, almeno due pagine al giorno. Voglio cominciare intanto però a dare un appuntamento, perché siccome oggi parte il ufficialmente, come vi ha detto Jacopo Bertuglia spesso, diciamo tra ieri e oggi in tutte le salse, il palinsesto 2026-2027, aggiungiamo già un tassello, perché da venerdì e ogni venerdì, intanto in forma eccezionale questo venerdì 4 settembre a partire dalle 9, ma di solito dalle 9:40 del venerdì dedicheremo una parte di Oltre la Prima a una tematica che è quella musicale, in realtà con uno sguardo se vogliamo ironico, con uno sguardo che mette insieme il vecchio e il nuovo, se vogliamo, no? La quota vintage e la quota vintage, millennial, diciamo. Ecco, mettiamola così.
1: Comunque non siamo millennials, generazione Z.
0: Generazione Z, sì, per sé ormai diciamo si confondono e si sovrappongono, si può dire, le generazioni. Vabbè, faccio il boomer in questo caso. Una rubrica che si intitola e che si chiamerà What's Popping Music, e non saremo in due, io e Jacopo, ma ci sarà una terza figura, colui che sta dietro, come dire, i bottoni, se vogliamo, che seleziona, esatto, per noi la musica, spesso le novità musicale, che è Nicolò Sezzu, che sarà in video con noi e che insomma insieme a noi racconterà le notizie, perché sarà anche lì una sorta,
1: sì,
0: di,
1: esatto,
0: di
1: una sorta di rassegna stampa musicale. Tra l'altro, per farvi spiegare il nome, aspettiamo Nicolò, che ha dimostrato di
0: ovviamente
1: essere veramente ferratissimo nel...
0: Per adesso noi lanciamo soltanto, come, esatto, dire, il titolo. Succede da venerdì, da questo venerdì 4 settembre, tutti i venerdì in forma eccezionale per la puntata zero,
1: esatto,
0: diciamo così, alle 9, ma poi
1: ci testiamo,
0: così ci testiamo e capiamo se questa cosa può avere un futuro o meno.
1: Ma ce l'avrà
0: di sicuro. Ci sarà molta musica, ovviamente, dentro What's Popping Music da venerdì alle 9 e poi dall'11 settembre alle 9:40. Detto ciò, come dire, realizzato lo spottone di una delle novità di questa stagione per quanto riguarda intanto per adesso il comparto dell'informazione mattutina di RBE, noi ci concediamo il primo passaggio musicale. Ci sono i Black Crowes, che fanno parte un po' della quota vintage, però, se dire, anche se questo è un disco nuovo dei Black Crowes di un paio d'anni fa, tornati dopo tanto tempo. Questa è Rats and Clowns.

0: vintage quanto volete, però insomma, se posso dire, caro Jacopo Bertuglia del mio cuore, quando sferragliano le chitarre è sempre una bellissima giornata. Sono i Black Crowes, tornati dopo qualche anno, i fratelli Robinson, che hanno voce e chitarra, che hanno litigato ferocemente come nella buona tradizione rock, con questo disco Happiness Bastards, uscito per Silver Arrow Records il 15 marzo del 2024. E allora, però, insomma, adesso ci ricomponiamo e cominciamo con il nostro racconto quotidiano di Oltre la Prima. Dobbiamo necessariamente ritornare negli Stati Uniti, no, Jacopo?
1: Sì, esatto, perché in realtà partiamo da una notizia che non ha fatto in tempo a rientrare all'interno della rassegna stampa e quindi la utilizziamo come approfondimento e la trattiamo anche in maniera come, appunto, come tale, e andiamo negli Stati Uniti, come diceva già Francesco, sul New York Times, dove leggiamo: il segretario dell'esercito si dimette dopo gli scontri con Exet sui licenziamenti. Insomma, il Daniel Driscoll, il più alto funzionario civile dell'esercito, si dimette e si era scontrato ripetutamente con il segretario della difesa Pete Hegseth in merito alla rimozione di importanti ufficiali dell'esercito con esperienza sul campo, e ha proprio presentato le sue dimissioni al presidente Trump ieri nel pomeriggio, secondo quanto riferito questo da alti funzionari dell'amministrazione. Le dimissioni del signor Driscoll erano attese, ma giungono in un momento comunque turbolento, poiché la più grande forza armata statunitense si trova ad affrontare il periodo più intenso dei tempi della guerra in Iraq e Afghanistan. I soldati della difesa aerea dell'esercito stanno svolgendo un ruolo di primo piano nella difesa delle truppe statunitensi in Asia occidentale dagli attacchi missilistici iraniani sempre più sofisticati, e il comando dell'esercito in Europa sta fornendo informazioni di intelligence cruciali e altro supporto all'Ucraina impegnata a respingere la superiorità numerica delle forze russe e, come abbiamo visto anche durante la rassegna stampa, dei continui bombardamenti. Quindi, insomma, c'è un punto di rimente, che è la difficoltà dell'esercito americano al momento, ma comunque queste dimissioni non sono l'unica faccenda americana di cui dobbiamo parlare al momento, perché sempre sul New York Times leggiamo che la Corte Suprema ha autorizzato la prosecuzione dei lavori di costruzione della sala da ballo della Casa Bianca voluta da Trump. Lo ha fatto lunedì con una decisione a maggioranza, Corte Suprema, come avevamo già raccontato, spaccata tra conservatori e progressisti. Ha autorizzato quindi la prosecuzione dei lavori di costruzione di questa lussuosa sala da ballo tanto voluta da Trump e che sarà destinata a sostituire l'ala est che il presidente aveva demolito lo scorso autunno. Ci ricordiamo le foto con le draghe che demolivano appunto questa l'ala est della residenza più famosa del mondo. Con una votazione di 5-4 la Corte Suprema ha quindi stabilito che gli ambientalisti che contestavano la costruzione della sala da ballo di 90.000 piedi quadrati non avevano la legittimazione di processuale per intentare la causa, in quanto non avevano subito un danno diretto a causa del progetto, il cui costo è stimato intorno ai $400 milioni. E poi ancora un'altra notizia che riguarda l'America e in realtà però riguarda più comprensivamente in generale gli alleati della NATO. Si parparla del G20 dei ministri delle finanze che si sta tenendo in queste ore ad Asheville in California, dove è iniziato appunto questo incontro tra i ministri delle finanze e governatori delle banche centrali del G20. Non sono mancate però le polemiche, sono già iniziate le polemiche, forse dovremmo dire, per la presenza e la decisione statunitense di invitare il ministro delle finanze russo Anton Siluanov, e questo lo riporta sia il New York Times ma anche Reuters. Tra l'altro, questo incontro arriva in un momento in cui si sta tenendo invece dall'altra parte del mondo, sostanzialmente in Kirghizistan, l'incontro che raccontavamo prima in rassegna stampa tra le 10 nazioni della Shanghai Cooperation Organization. È interessante vedere come alla fine i temi che si affrontano sono gli stessi, però lo si fa da due punti di vista diametralmente opposti: da un lato quello cinese, comunque dell'egemonia cinese sul continente asiatico, e dall'altro quello americano, che insomma ha dimostrato più volte di non essere affidabile per i propri alleati. Questo per quanto riguarda le principali notizie che arrivano dall'America oggi. oggi, siamo partiti quindi dalle dimissioni di Daniel Driscoll, passando per la costruzione autorizzata della sala da ballo, e siamo infine arrivati al G20 dei ministri delle finanze e delle banche e dei direttori delle banche centrali ad Asheville in California. 9:21 e 55 secondi e noi ci concediamo un passaggio musicale.
0: Sì, ci concediamo un passaggio musicale di fine millennio scorso. Sono gli Smash Mouth, questa è Can't Get Enough of You Baby.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Can't get enough of you baby da Astro Lounge degli Smash Mouth, disco uscito nel 1999 per Interscope Records. Restiamo in territorio internazionale, no Jacopo, perché però insomma ovviamente questa è una notizia che riguarda anche l'Italia. Andiamo su Politico, è una notizia di qualche giorno fa, del 28 agosto, e questo la dice lunga ancora su quanto in realtà si sta insistendo e spingendo sull'acceleratore rispetto al riarmo, alle dotazioni, diciamo, belliche anche per quanto riguarda il nostro paese. Qui parliamo di consulenze, no?
1: Sì, esatto, parliamo di consulenze. La notizia, come anticipavi tu, Francesco, è sì di qualche giorno fa, però ho notato che straordinariamente è passata in sordina sulla maggior parte, esatto, dei media italiani, e quindi quando l'ho incrociata qualche giorno fa ho pensato che fosse giusto condividerla con voi in questo spazio. E leggiamo da Politico, il quotidiano paneuropeo: Fedorov, ex capo della difesa ucraina, assume un ruolo di consulente in Italia. Il suo nuovo incarico arriva poche settimane dopo una drammatica rottura con il presidente Zelensky. Insomma, forse ve lo ricorderete, Mikhailo Fedorov, che è stato ministro della difesa ucraino, è stato licenziato da Zelensky per quelli che erano dei disaccordi tra lui e invece il comandante delle forze armate Sirski, e dopo il licenziamento, insomma, ha sfidato anche la leadership di Zelensky chiamando nuove elezioni, e all'epoca si vociferava di un suo viaggio negli Stati Uniti già programmato per, insomma, ingraziarsi l'establishment americano. In ogni caso, Fedorov è l'autore principale di quella che è la guerra dei droni in Ucraina, quindi di tutta quella catena manifatturiera che produce i droni suicidi per l'Ucraina, e che ha visto anche, grazie a questa strategia, appunto, come vi dicevo, l'Ucraina è riuscita in qualche modo a riprendere terreno nei confronti della Russia, colpendo per la prima volta in questi mesi all'interno, nel profondo del territorio russo, e portando quindi anche a diversi problemi per la Russia stessa, come ad esempio la crisi dei carburanti. Ebbene, questo è il contesto di Mikhailo Fedorov, e adesso dobbiamo sapere però che questo ex ministro della difesa ucraino ha annunciato venerdì di aver accettato l'incarico di consulente del ministro della difesa italiano Guido Crosetto in materia di innovazione del settore della difesa. Ho ringraziato Guido per il suo sostegno, sono già al nome ormai, sono ringraziato Guido per il suo sostegno personale, per l'offerta di diventare suo consigliere per le innovazioni in materia di difesa, ha scritto Fedorov su un post su Facebook dopo l'incontro con Crosetto. In questo ruolo aiuterò l'Italia a sviluppare tecnologie belliche moderne, a migliorare il settore della difesa, ad adattarsi alle nuove sfide della sicurezza globale. E quindi un membro del team di Fedorov ha dichiarato a Politico che l'ex ministro affiancherà il ruolo di consulente al suo impegno principale, ovvero la creazione di un fondo di investimento per la difesa in Ucraina. E poi Politico rimette insieme un po' il contesto che io vi ho già anticipato. Fedorov ha chiesto le elezioni anticipate in tempo di guerra dopo essere stato estromesso dal governo nell'ultimo rimpasto del presidente Volodymyr Zelensky, e Zelensky ha anche sottolineato di non avere intenzione di trasferirsi Fedorov ha sottolineato di non avere intenzione di trasferirsi a Roma. Il mio obiettivo principale rimane comunque invariato ed è lavorare in Ucraina sui progetti per rafforzare la difesa del paese e attrarre risorse internazionali. Crosetto, ci racconta Politico, aveva offerto per la prima volta l'incarico a luglio a Fedorov, affermando di aver chiamato Fedorov il giorno dopo il suo licenziamento addirittura, e di avergli chiesto quando ti piacerebbe venire a Roma per lavorare con me come consulente, e ha elogiato Fedorov definendolo un innovatore che aveva cambiato completamente le regole del gioco sul campo di battaglia. Questo di sicuro lo ha fatto, resteranno da vedere però le conseguenze di questa innovazione in campo bellico, perché insomma la guerra dei droni non è in ogni caso meno violenta della guerra tradizionale, anzi, vi basti pensare che Fedorov, per quanto riguarda l'esercito ucraino, ha anche creato una piattaforma su cui i soldati ucraini possono caricare, come avevamo anche già raccontato, i filmati dei loro droni e ricevere dei punti in base agli obiettivi colpiti, e quindi anche ovviamente dei nemici. Comunque leggiamo, continuiamo da Politico: da allora ha intensificato le sue critiche al presidente Zelensky, si sta parlando di Fedorov, chiedendo elezioni all'inizio di questo mese nonostante l'invasione russa in corso, e avvertendo che gli ucraini non possono vivere all'infinito senza capire come vengono prese le decisioni più importanti. Zelensky, poi ricorda Politico, ha respinto l'idea, avvertendo che le elezioni in tempo di guerra potrebbero distruggere il paese. paese. Insomma, questo però è particolarmente rilevante per come vi dicevo prima, più che altro per l'impatto che la guerra dei droni avrà e sta già avendo sul warfare moderno, su come si fa la guerra e su come la purtroppo si farà. Stiamo vedendo sempre di più l'impiego dei droni Shahed, ad esempio nel conflitto in Iran, e in generale l'impiego di droni e altre apparecchiature motorizzate, potremmo dire, robotizzate sui fronti di guerra, e l'impiego di intelligenza artificiale per quanto riguarda anche il decision making.

0: sembrano assolutamente utopistiche, ma hanno un fondamento molto solido. E a questo proposito voglio già intanto anticipare le interviste di domani all'interno di Oltre la Prima. Al di là, ricordo ancora una volta, dell'intervista con Christian Elia, il giornalista Christian Elia, sulla morte e sull'eredità di Ratko Mladic nell'ex Jugoslavia, con Francesco Vignarca, che è responsabile delle campagne di Rete Italiana Pace di Sarmo, vogliamo parlare di questa iniziativa che si tiene a Cernobbio il 5 settembre, l'altra Cernobbio, un'economia di pace contro la guerra, un nuovo modello di sviluppo, le analisi e le proposte per un'economia di pace sostenibile e dei diritti, con Francesco Vignarca. La conversazione è fissata per le 9:30 con Cristian Elia alle 9:10. Questo succede domani all'interno di Oltre la Prima. Intanto, adesso alle 9:32 minuti e 12 secondi, ci fermiamo per il GR di Popolare Network, per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Popolare Network. Popolare Network, le notizie delle 9:30.
2: Ucraina, è salito a 12 il numero dei morti nell'attacco russo di questa notte. Mosca ha dichiarato di avere colpito obiettivi militari o legati allo sforzo bellico nelle regioni di Kiev e Odessa. L'Ucraina accusa la Russia di aver deliberatamente colpito strutture civili e edifici residenziali. La Russia pianifica sempre i suoi attacchi con l'obiettivo specifico di causare la massima distruzione possibile, ha scritto il presidente Zelensky su X, e ha aggiunto: il numero delle vittime dipende direttamente da ogni nuovo pacchetto di aiuti, tornando a chiedere sistemi di difesa. E intanto anche l'Ucraina prende di mira obiettivi strategici. Nelle prime ore di oggi ha attaccato con droni il porto russo di Ust-Luga sul Mar Baltico, un importante snodo per l'esportazione di petrolio e prodotti petroliferi.
1: A quasi una settimana dalla tremenda inondazione che ha devastato il nord del Nepal a causa del crollo di un ghiacciaio, il bilancio dei morti ha superato le 1000 vittime, ma sono quasi le 4000 persone ancora disperte che sgomentano i soccorritori che lavorano da entrambi i lati del confine, dalla parte nepalese come da quella cinese. Secondo le autorità nepalesi sono 279 i lavoratori tratti in salvo nei giorni scorsi dai tunnel di diversi impianti idroelettrici, ma molti sarebbero ancora bloccati all'interno degli impianti. Secondo la Croce Rossa, 93.000 le persone colpite dalle inondazioni, molte le abitazioni distrutte o gravemente danneggiate.
2: In Cina la capacità fotovoltaica ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone. Il fotovoltaico diventa così la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. La sfida successiva sarà trasformare questo vantaggio in una fornitura elettrica più stabile e affidabile. Il piano cinese per lo sviluppo delle energie rinnovabili prevede entro il 2030 una produzione annua record da fonti rinnovabili di circa 6.000 miliardi di kilowattora.
1: In Siria le forze israeliane starebbero avanzando ulteriormente all'interno del territorio appunto siriano, nella provincia di Deraa a sud di Damasco, lo riferisce Al Jazeera, che parla di diversi convogli, 10 veicoli dell'esercito israeliano presenti sul territorio. In mattinata Israele aveva continuato a colpire anche il sud del Libano, nella zona di Nabatie, sono segnalati bombardamenti, c'è la denuncia dell'uso anche di proiettili al fosforo bianco, e i raid israeliani contro la striscia di Gaza sono proseguiti nonostante il cessato il fuoco. Ieri almeno 5 persone sono state uccise a Gaza City.
2: La dirigenza Rai va avanti a costruire una nuova stagione di Report con i due conduttori già nominati, ma senza al momento la redazione storica di collaboratori, in stato di agitazione. Oggi sono convocati diversi autori, mentre Sigfrido Ranucci annuncia di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori a sostenere una eventuale nuova sua trasmissione al di fuori della Rai. Il conduttore stamattina in un post ha rilanciato le accuse ai due conduttori prescelti dalla Rai per sostituirlo con parole dure. È umano desiderare di condurre il programma più importante della TV italiana, ha scritto. È disumano pensare di farlo senza averlo meritato.
1: Comincia stamani alla Camera il rush finale della maggioranza per approvare una legge elettorale per il prossimo voto politico. Fratelli d'Italia insiste per l'introduzione di un ballottaggio, cioè di un secondo turno tra le coalizioni che avrebbero raggiunto almeno il 40% dei voti, e sarebbe un modo per obbligare Vannacci ad allinearsi ai voleri dei partiti della maggioranza. Ma la Lega è contraria. I partiti di governo invece sono uniti per ripristinare

0: bloccare le preferenze e abolire l'alternanza invece uomo-donna nei capi lista bloccati nelle circoscrizioni. L'informazione di Popolare torna alle ore 10.30. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo un incidente sulla statale 211 della Lomellina nel comune di Tortona. Sono possibili disagi e rallentamenti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la diramazione Gallarate-Gattico per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione Gattico. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
5: Quest'oggi abbiamo cambiato perché ci piace essere creativi. Di solito a quest'ora, in uscita dal GR di Popolare e dall'infotraffico, c'è la musica. Adesso la musica ce la teniamo per dopo, perché insomma sempre tutta questa musica mi sembra anche un po' esagerata. Ovviamente sto scherzando, però vogliamo ripartire intanto in questo spazio di approfondimento di Oltre la Prima alle 9.38 da una notizia che potrebbe anche un po' inquietare anche il futuro. Rispetto al futuro del nostro paese, l'Italia si spopola. Nel 2080 ha oltre 13 milioni di residenti in meno. Le previsioni dell'Istat: nel 2050 più coppie senza figli che con prole. Prendo l'abbrivio dall'ANSA, dal report che è stato pubblicato ieri, che recita questo: sempre meno residenti, più anziani e figli in calo, e nemmeno i migranti basteranno a colmare il deficit tra morti e nuovi nati. E questa l'Italia di un futuro non troppo remoto, in base alle previsioni dell'Istat inserite in un report che guarda da qui al 2080. Tra 55 anni l'Italia conterà infatti più di 13 milioni di residenti in meno, tra soltanto 24 anni invece nel 2050 il calo sarà di 4 milioni. Dai 58,9 milioni di oggi si passerà a 55 milioni, fino ad arrivare a 45,8 milioni, con uno scenario che tra le altre cose non risulta essere omogeneo. Le aree interne, soprattutto nel mezzogiorno, continueranno infatti a perdere popolazione più rapidamente dei centri urbani. C'è però un aspetto che l'Istat descrive come la prospettiva più certa, ed è quello che riguarda l'invecchiamento di un'Italia spopolata, trainato dall'ingresso nell'età anziane delle generazioni del baby boom, e così, parallelamente al calo della popolazione, aumenterà anche l'età media, che passerà dai 46,9 del 2025 ai 51 anni del 2050, con gli over 65 che raggiungeranno il 34,5% del totale. La quota di 15-64 anni si ridurrà inoltre al 55,3%. La diminuzione della popolazione in questa fascia d'età definita come lavorativa ridurrà inoltre la disponibilità di forza lavoro. Al tempo stesso crescere la partecipazione al lavoro. Resta dunque un'Italia destinata a invecchiare, peraltro non in compagnia. Tra il 2025 e il 2050 il numero delle persone che vivono sole aumenterà del 16% ed è una crescita che riguarderà soprattutto le età più avanzate, oltre le donne. Nel 2025 infatti su 10 milioni complessivi di individui soli il 46,3% ha almeno 65 anni. Entro il 2050 potrebbero arrivare a rappresentare il 57% delle persone senza nessuno, una dinamica che per l'Istat spiega anche l'incremento del numero delle famiglie e della loro riduzione media. Nel 2050 oltre 4 famiglie su 10 saranno senza nuclei, cioè senza la presenza di relazioni di coppia o di tipo genitore figlio. Inoltre sempre nello stesso anno scende anche il numero di chi ha figli. Le coppie senza prole saranno di più rispetto a quelle che hanno bambini, 21,4% contro il 21,1%, un calo delle nascite che si scontra anche con un altro dato, l'aumento dei decessi. In uno scenario rappresentato dall'Istat fino al 2030 i nuovi nati saranno stabili, circa 355.000 annui, poi il calo, 335.000 nel 2050 e 281.000 nel 2080. La futura natalità, secondo il report leggibile sul sito dell'Istat, non riuscirà a riequilibrare la dinamica naturale. Infatti i decessi aumenteranno e passeranno da più di 650.000 nel 2025 a 708.000 nel 2030. Le nascite non eguaglieranno i decessi e nonostante il saldo migratorio estero rimanga positivo, nemmeno i migranti compenseranno il deficit tra nascita e morti. Quanto proprio ai numeri delle persone immigrate in Italia, nel tempo passeranno da circa 432.000 l'anno scorso a 423.000 nel 2030, a 372.000 nel 2050, per poi risalire a oltre 400.000 nel 2080. Queste sono le previsioni, le progressioni dell'Istat in questo report che, ribadisco, potete recuperare sul sito dell'Istituto di Statistica Italiano. Sono le 9:43 minuti, allora facciamo questo passaggio musicale che tenevamo lì in caldo. Ci sono i Last Dinner Party, Knocking at the Sky.

La lasciamo andare sempre fino alla fine questa Knocking at the Sky dei Last Dinner Party da From the Pyre, disco uscito per Alan Records il 17 ottobre dell'anno scorso. 9:48 minuti e 5 secondi. Vi portiamo su Al Jazeera per parlare ancora, quantomeno insomma condividere con voi questa notizia, questo approfondimento su Cisgiordania e Gaza, sulla violenza di Israele. Le forze israeliane radono al suolo le case in Cisgiordania, mentre l'Unione Europea valuta il divieto sull'importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti. Questo il pezzo congiuntamente firmato da Reuters e Al Jazeera. Le forze israeliane hanno demolito altre case palestinesi nella Cisgiordania occupata, mentre i coloni hanno attaccato gli abitanti del villaggio di Burka in un'escalation di violenza in vista delle elezioni israeliane di ottobre. I pogrom di lunedì sono avvenuti, cioè di ieri, mentre l'Irlanda preme per l'imposizione di sanzioni sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani illegali in occasione di una riunione informale dei ministri dell'Unione Europea prevista per questa settimana. Nella città di Birzeit di Ramallah i soldati israeliani hanno demolito due edifici residenziali sostenendo che fossero sprovvisti dei permessi di costruzione necessari, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. Nablus, le forze israeliane hanno utilizzato un bulldozer per radere al suolo una casa a due piani è un edificio in costruzione a tre piani a Burka, a est di Ramallah. Un video verificato da Al Jazeera ha mostrato un folto gruppo di coloni che faceva irruzione nel villaggio e attaccava i palestinesi. In una clip si vedono coloni e palestinesi che si lanciano pietre a vicenda. Secondo i testimoni, i coloni sono entrati nel villaggio da diverse direzioni ieri sera, aggredendo i residenti, tentando di incendiare le auto e rubando il bestiame. L'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato il mese scorso che la violenza dei coloni ha raggiunto livelli record con l'approvazione di nuovi insediamenti e con i coloni e l'esercito israeliano che spesso agiscono insieme contro le comunità palestinesi. La violenza dei coloni e l'espansione degli insediamenti sono all'ordine del giorno di una riunione di due giorni dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in Irlanda che inizia oggi. L'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'UE e ha già adottato una propria politica di divieto dei prodotti provenienti dagli insediamenti, auspica che gli stati membri agiscano di concerto. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, i colloqui dovrebbero basarsi sulle discussioni tenutesi a Bruxelles a luglio a seguito di un documento riservato della Commissione Europea che propone tre opzioni, tra cui un sistema di licenze di importazione, dazi proibitivi o un divieto totale. Le norme dell'Unione Europea impongono che le merci provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania siano etichettate come provenienti dal territorio occupato anziché da Israele. Tuttavia il blocco non avviene vietato gli scambi commerciali con gli insediamenti, lasciando tale decisione ai singoli stati. Le decisioni in materia di politica sono da tempo difficili per i 27 paesi membri, profondamente divisi sulla questione di Israele e Palestina. Neil Richmond, ministro di Stato irlandese, ha affermato che l'occupazione israeliana dei territori palestinesi e la sua incapacità di fermare la violenza dei coloni violano il diritto internazionale. Vediamo alcuni politici dell'UE o politici europei che appoggiano non solo le azioni dei coloni e la violenza da essi perpetrata, ma anche questo governo israeliano che li sostiene, ha affermato, e non possiamo essere complici delle azioni di questo governo israeliano che più in generale sono genocidarie. Così Al Jazeera. Allora, siccome tra pochissimo chiudiamo cambiando completamente registro, direi che possiamo ancora concederci un passaggio musicale. C'è l'Inuferiania, questo è Like I Say I Run Away.

0: Niloufer Yanaya, Like I Say I Run Away, da My Method Actor, dalla pregevolissima Ninja Tune, che pubblica questo disco il 13 settembre 2024. Vogliamo partire da questa immagine?
1: Sì,
0: intanto,
1: assolutamente. Esatto.
0: Chi è costui?
1: Insomma, beh, è assolutamente, lo si riconosce, è Lionel Messi. E con questa immagine partiamo, con questa immagine di Messi in lacrime, perché Lionel Messi si ritira. Questa è la notizia del giorno per quanto riguarda lo sport. Si ritira dalla nazionale e lo leggiamo dal quotidiano britannico Il Guardian. Lionel Messi, argentino, si ritira dalla nazionale. Questo mi addolora molto, il virgolettato. L'ultima partita del grande campione argentino è stata la finale di mondiale. Il padre del giocatore, Jorge, è morto all'inizio di agosto e questo sarebbe uno dei motivi per cui Messi ha deciso di lasciare la nazionale. E il ritiro che arriva 7 settimane dopo la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna alla finale dei mondiali, che ben ci ricordiamo, comunque l'Argentina, possiamo dirlo, non ha giocato nel modo più corretto questi ultimi mondiali. E in ogni caso,
0: no, quantomeno la fase finale, perché insomma la prima fase, grazie a Lionel Messi, insomma è stata una fase molto molto potente e molto produttiva, diciamo, anche perché Messi ha segnato,
1: sì,
0: insomma segnava con tutte le parti del corpo, diciamo,
1: e
0: così.
1: E quindi con grande dispiacere di Adani, mi viene da dire, Lionel Messi si ritirerà dalla nazionale. Il 39enne capitano dell'Argentina, leggiamo del Guardian, ha guidato la squadra alla vittoria del mondiale nel 2022, 2 Coppe d'America, dopo aver esordito in nazionale nel 2005. Lunedì Messi ha quindi pubblicato su Instagram una foto di alcuni appunti scritti il 21 luglio, 2 giorni dopo la finale dei mondiali, in cui confermava il suo ritiro dalla nazionale argentina e affermava che la morte del padre Jorge, avvenuta all'inizio di agosto, lo aveva reso ancora più convinto di prima. Messi si era spesso mostrato visibilmente emozionato durante il torneo e nella fase eliminazione diretta, e aveva rivelato che Jorge era in cura. La dichiarazione di Messi, indirizzata ai tifosi argentini, recitava: dopo il tempo trascorso dalla finale, dopo averci pensato a lungo, voglio far sapere a tutti che mi ritiro dalla nazionale. È una decisione che mi addolora profondamente, ma so che è giunto il momento, posso dire con certezza, di aver sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima, e di aver sempre lottato e dato tutto per la maglia, per darvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Non manca molto, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che fa più male. O amato e amerò sempre far parte della nazionale. Mi sono svuotato, ora non ho più niente da dare, e inoltre ci sono grandi giovani giocatori che stanno emergendo e che meritano quindi di essere selezionati per giocare al mio posto. Messi ha ringraziato poi la sua famiglia per averlo accompagnato in questo viaggio bellissimo ma difficile, e però c'è da dire che aveva già annunciato il suo ritiro dalla nazionale nel 2016, dopo la sconfitta ai rigori dell'Argentina contro il Cile nella Copa America 2016, questa volta però chiaramente è per ragioni diverse e sembra effettivamente ufficiale. Allora Messi fu convinto a continuare e alla fine conquistò un trofeo con la sua nazionale nella Copa America 2021 in Brasile. Porterò con me i ricordi, i momenti indimenticabili, dichiarato dopo la vittoria con il Brasile al Maracanã nella finale di Copa America 2021. Messi è stato fondamentale per il primo trionfo dell'Argentina ai mondiali dal 1986, ha segnato in ogni fase eliminazione diretta in Qatar, inclusa una doppietta nella finale contro la Francia 2 anni dopo la morte di Maradona, ricorda il Guardian. L'Argentina quindi ha difeso il titolo di Copa America nel 2024, sempre grazie a Messi, e insomma si fa comunque un riepilogo di quella che è stata la carriera di Messi. Dalla fine del suo 6° mondiale Messi ha disputato 7 partite con l'Inter Miami, ha segnato 4 gol nella vittoria per 7-1 contro il Montreal nella Major League Soccer di sabato. Messi ha firmato quindi un prolungamento del contratto lo scorso anno fino al 2028, quando avrà 41 anni, che per un giocatore di calcio insomma sappiamo essere un'età comunque considerevole per giocare ancora a calcio. Quindi continuerà il suo percorso sportivo nell'Inter Miami, ma per adesso quello della nazionale, quindi quello anche diciamo più internazionale,
0: per pagare le bollette,
1: ecco.
0: Diciamo.
1: Sì, esatto. E niente, appunto, questo per quanto riguarda la carriera di Lionel Messi, che si sta avviando verso una conclusione.
0: Una carriera importante, anche i numeri in questi casi, poi ovviamente nello sport i numeri, le statistiche sono importanti. 21 anni con la maglietta dell'Albiceleste, 200 160 17 presenze, 125 gol. Sono dei numeri straordinari per un calciatore straordinario, diciamo non sempre simpaticissimo, ma come dire, rispetto ai numeri, devo dire anche rispetto a quello che ci ha fatto vedere in questi anni sui campi da calcio, insomma, massimo rispetto, giù il cappello, perché insomma stiamo parlando di uno dei più grandi calciatori della storia del calcio. Allora, sono le 10:50, oltre la prima si ferma qui. Jacopo, grazie per il tuo lavoro.
1: Grazie
0: di oggi.
1: A te Francesco, noi torniamo domani dalle 8 alle 9 con le già notizie, poi dalle 9 alle 10 con Oltre la prima. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata.
0: Tra pochissimo parte Almeno due pagine al giorno, prima ci sono i Suede, tra pochissimo.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:05:50, bentornati in diretta su Rebie Radio e TV. Questa è almeno 2 pagine al giorno, io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto a questo spazio di informazione e approfondimento culturale che comincia in questi minuti e che vi accompagna fino alle 11. Voglio stamattina ritornare dentro le pagine del Corriere della Sera, dentro lo spazio dedicato alle analisi e ai commenti, perché condivido con voi il corsivo del giorno di Giorgio Montefoschi dal titolo Il mio Parise, il manoscritto scandaloso, scandaloso tra virgolette, da non pubblicare. 40 anni fa, il 31 agosto del 1986, moriva Goffredo Parise, uno dei maggiori scrittori del Novecento, straordinario, inviato nei luoghi caldi del mondo, firma del Corriere della Sera. Si spense, già malato e quasi cieco, nella sua casetta sul bordo del Piave, luogo che amava moltissimo. Poco prima era andato a trovarlo Moravia. Durante il pranzo si scatenò uno di quei grandi temporali veneti che portano il buio nel cielo e Moravia descrisse come nessun altro avrebbe potuto fare quel buio di tempesta che si addensava negli occhi e nel cuore dell'amico. Parise, oltre al reportage di viaggio, tra i quali va menzionato per l'inimitabile classe, l'eleganza e frigida di ritorno dal Giappone, fu l'autore di romanzi importanti come La grande vacanza, il suo esordio, Il padrone e racconti bellissimi raccolti nei 2 sillabari. La classe nel libro cinese consisteva nel cogliere un particolare apparentemente futile o secondario di quello che aveva intorno e da lì risalire a un quadro assai più profondo e ampio. I racconti tutti avevano la grazia dell'intelligenza e insieme della pietà, sia che parlassero di un bambino bellunese sconosciuto e di sua madre in vacanza per una settimana, sia di una nobildonna. Era lui un severo e affettuoso insieme. Nei salotti stava zitto, si annoiava e a un tratto se ne andava via. A me che lo incontravo spesso, scrive Montefoschi, dava consigli artigianali, tipo faccia più dialogo, così il lettore non si spaventa a vedere la pagina piena e legge più veloce. Sul Corriere pubblicava articoli geniali, ricordo uno sull'educazione sessuale dei bambini. A Vicenza c'era un missionario cinese che non sapeva una parola di italiano, la madre lo mandò da lui, stavano in silenzio per un'ora, un'educazione sessuale perfetta, scrisse più o meno. Lo vidi l'ultima volta a Roma in un monolocale rivestito di radica, detto la tabacchiera. A un certo punto mi fece vedere un dattilo l'ho scritto, non voglio pubblicarlo, disse, è scandaloso. Poi dopo la morte glielo pubblicò Garboli, L'odore del sangue. Ci manca molto Goffredo Parise, L'odore del sangue, capolavoro assoluto dello scrittore. Nel corsivo del giorno di Giorgio Montefoschi, dal titolo Il mio Parise, è il manoscritto scandaloso da non pubblicare, oggi sul Corriere della Sera. 10:09:18, entriamo dentro la storia della musica contemporanea, dell'impegno antimilitarista. Lo dicevamo anche durante lo spazio di approfondimento di Oltre la Prima, insomma, rispetto ai venti di guerra e non soltanto che si respirano, insomma, anche l'impegno per la pace, un impegno che noi sottolineiamo. Ricordo ancora che domani alle 9:30 sarà con noi a Oltre la Prima Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo, mentre alle 9:10 Christian Eli per riflettere sulla scomparsa di Ratko Mladic. Adesso si diceva per l'impegno militarista anche in musica, torniamo davvero molto molto indietro al 1969 ai Jefferson Airplane, questa è Volunteers.

Volunteers of America, questi erano i Jefferson Airplane dall'omonimo album Volunteers, uscito per RCA Victor a novembre del 1969. 10, 12 minuti e 30 secondi, vi porto sulla terza pagina del Corriere della Sera. Autoritratto in forma di figlia. Claudia Durastanti, la scrittrice Claudia Durastanti, interroga sé e il mondo per poi abbracciare un istinto libero, un'anticipazione del Corriere della Sera sul libro che esce oggi di Durastanti per la Nave di Teseo, dal titolo Falsi Amici, un'appassionata raccolta di saggi che alla fine si fa romanzo. Il pezzo lo firma Teresa Ciabatti a questo attacco. Claudia Durastanti ha scritto un libro geniale, voglio iniziare così in tonalità maggiore la recensione del suo nuovo libro Falsi Amici, ribadisco, pubblicato dalla Nave di Teseo. Inizio così perché rendere merito ai contemporanei, specie se donne, significa testimoniare il presente, tema centrale del libro, raccolta di saggi, autoritratto di scrittrice e traduttrice. Claudia Durastanti è anche valentissima traduttrice. Falsi Amici riconferma l'unicità di Durastanti, capace di innovare la letteratura quando si cercano nuove forme di romanzo. Se da una parte l'autrice ragiona sulle forme, dall'altra ricorda episodi di vita personale che non hanno valore o funzione aneddotica, ma fungono da personaggi, funzionano come snodi narrativi. Falsi Amici va letto come un romanzo, ecco la novità. L'autobiografia serve a dare corpo al pensiero col ruolo di animazione, di tridimensionalità, come in un libro pop-up. La storia principale è la nascita della bambina, la voce narrante diventa madre. Nel ricordo mai lineare lei è ragazza, figlia, donna incinta, adolescente, madre e ancora donna incinta, madre. Il tempo rievocato arriva sempre lì alla figlia. Prosegue Teresa Ciabatti sul Corriere della Sera. Falsi Amici, pur essendo tanti generi insieme, è un unico gesto saggistico e romanzesco, la nascita di una vita nuova. I falsi amici sono le rappresentazioni che vogliamo immutabili, di più, che utilizziamo come immutabili. Dunque il rosa, colore del sesso femminile dell'infanzia, è per la scrittrice simbolo cangiante di povertà, carne, vergogna di classe, distruzione, violenza, memoria, maternità, buona e cattiva. Scardinato l'immutabile, cosa resta? Il cambiamento, l'immanenza come parametro di scrittura e di lettura che allarga lo sguardo. Allora balza all'occhio il legame fra moda letteraria e politica, il fascio romance, come lo chiama Durastanti, che inconsapevolmente va a coincidere con la propaganda. In un'Italia governata dalla destra, il fascio romance rende il fascismo contenuto di intrattenimento, alterando il modo in cui si pensano e si scrivono i libri. E ancora, una delle tendenze più riconoscibili all'interno di questa infinita serie di tropi fascisti e l'attenzione rivolta ai personaggi femminili, che siano vittime o eroine, donne raccontate durante la lotta partigiana contro il regime o in contesti domestici in cui l'esperienza femminile veniva messa a tacere. Poiché Giorgia Meloni è la prima donna ad aver ricevuto l'incarico di primo ministro nella storia della Repubblica Italiana, si legge ancora tra i virgolettati del libro di Claudia Durastanti, nonché una persona che si è formata nell'estrema destra, la crasi tra fascismo e donna empowered, matura e glorificata in certe varianti del femminismo, sembra compiuta. Prosegue Teresa Ciabatti, non è un'analisi ideologica, ma lo svelamento di uno dei tanti modi di abdicare al presente, la fissità che ripete modelli usurati che addirittura finiscono per significare altro. C'è talmente poca ideologia, lo uso in accezione deleteria, prosegue Teresa Ciabatti, in questa posizione che Durastanti applica la misura del cambiamento anche alla propria scrittura, marcando un prima e un dopo. La studentessa fuori sede che sono stata non esiste quasi più e a volte viene sfrattata ancora prima di partire. E l'altro virgolettato, ancora dal libro di Claudia Durastanti. Se la transfuga di classe oggi è una persona diversa, tornare narrativamente laggiù sarebbe usurpazione, speculazione sull'origine, afferma Durastanti. Laggiù è il racconto dei giorni d'estate
l'estate in cui la madre la lascia sola a casa, quei giorni di pavimenti sporchi, scarpette da danza macchiate di pipì di cane, frigorifero vuoto, cotiche di maiale come unico cibo, laggiù è il pianerottolo di casa dove la polizia arriva per fermare il padre che vuole buttare giù la porta. Sul pianerottolo il poliziotto spiega alla bambina che tutto si sarebbe risolto se mia madre avesse dato a mio padre quello che voleva, un po' di conforto, attenzione e amore. Qui vale la pena riportare il ragionamento per esteso. Non solo la polizia quel giorno non ha salvato la vita né a me né a lei, ancora dal libro di Durastanti, ma mi ha instillato il dubbio che fosse davvero una mia responsabilità a farmi carico del destino di un uomo in difficoltà. Invece di prepararmi all'autodifesa fisica, mi ha scaraventato nella parabola del rosa. Laggiù, insomma, pianerottolo, frigorifero vuoto, è il punto di partenza di Claudia Durastanti, insieme il luogo a cui è impossibile tornare se vuol tener conto del progresso non solo personale ma sociale. Un mondo, cioè, in cui la povertà ha tratti differenti dagli anni 90 della sua infanzia e la mobilità di classe è ormai una chimera. Riflettendo sulle forme del presente, Durastanti ne inventa una. Probabile che il modello sia stato The White Album della scrittrice Joan Didion del 1979, eppure attraverso l'omaggio a Didion lei ne realizza anche il superamento. Noi ci raccontiamo storie per vivere, scriveva Didion. Passano 50 anni e le storie dicono che esistiamo. Claudia Durastanti è capace di stabilire con Joan Didion la stessa relazione che Walter City si stabilisce con Pierpaolo Pasolini, di aggiornamento. Nel caso di Siti, aggiornamento della borgata di Pasolini, fin lì copiata, lì imitata e mai attualizzata per decenni. In un percorso travolgente, a tratti ipnotico e spiazzante, che va da Grandi Speranze, letto come romanzo working class, passa per Il Grande Gatsby, Tenere la notte, It, Lolita e arriva a Carla Lonzi, Durastanti definisce il suo sguardo in continuo mutamento. Così la carrellata finale di Rosa, ovvero di possibilità di se stessi e di racconto, ricorda l'ultima parte del romanzo precedente di Claudia Durastanti, Miss Italia, anch'esso pubblicato dalla Nave di Teseo. Questo lo aggiungo come nota a margine. Miss Italia, come prosegue Teresa Ciabatti, una visione di futuro. Lì la luna, qui una variazione al prologo sulle maniere della scrittura contemporanea. Non c'è innocenza né nel coinvolgimento totale né nella distanza altezzosa. L'impossibilità dell'innocenza meravigliosamente incarnata dall'attimo in cui l'autrice scopre di essere incinta e confessa di sentire l'istinto di fare del male agli sconosciuti. Invece di analizzare la pulsione per renderla accettabile, Durastanti scrive: questa esperienza non era del tutto estranea a una crescente tenerezza nei confronti della bambina. Fare del male e crescente tenerezza, ossimoro, associazione imprevista, lontana dai falsi amici, dalle metafore sicure, dalle strade già battute, sentimento che racconta lo scorrere del tempo, che non è diventare grandi ma invecchiare, dove crescere spetta qualcun altro, alla generazione dei figli. Ecco il significato della bambina che nel libro nasce più volte. Futuro collettivo, e non c'è immagine più politica. Questo è il pezzo molto interessante di Teresa Ciabatti sul Corriere della Sera di oggi per raccontare i contenuti o quantomeno le linee principali del nuovo libro di Claudia Durastanti, Falsi Amici, qualcosa che ho imparato su amore, violenza e altre sfumature del potere. Questo è il sottotitolo del libro pubblicato dalla Nave di Teseo, che oggi esce in Italia. Sono le 10:21 minuti e 20 secondi, allora ci concediamo un altro passaggio musicale. Ci sono i Lime Garden, questa è 23. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Lime Garden 23 da Maybe Not Tonight, disco uscito il 10 aprile scorso per So Young Records. 10, 24 minuti e 27 secondi. Rimaniamo ancora sul Corriere della Sera, sezione degli spettacoli, per parlare però di un grande archivio o di tanti archivi. Intanto, se ci seguite anche sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su rb.it, questo è il pezzo a firma Ilaria Sacchettoni sul Corriere della Sera di oggi. Gli archivi di Scorsese, ovvero di Martin Scorsese, del grande regista americano, a Roma. Il regista offre copioni, costumi, oggetti dei set al Ministero della Cultura. Ora si cerca una sede adatta. Leggiamo il pezzo di Ilaria Sacchettoni. Sarà forse il suo modo di sdebitarsi. Martin Scorsese, regista e cineasta legatissimo alla cinematografia italiana, l'americano che più ha attinto all'immaginario nostrano, la sua opera impastata di ritratti di Little Italy e citazioni sulla settima arte nel nostro paese, sta trattando con il Ministero della Cultura la donazione del proprio archivio integrale. Significa sceneggiature originali, costumi, oggettistica dei set, attrezzatura, perfino lettere nelle quali si interloquisce con la produzione. A proposito di questo, quel titolo: il cinema italiano ha plasmato la mia concezione del cinema e del mio lavoro, ha ripetuto il regista ancora poco tempo fa, mentre si dava corso alla proposta, poi accettata, di una sua presidenza onoraria del premio Davide di Donatello. Al Dicastero, guidato da Alessandro Giuli, ora si corre, si vorrebbe legare questa donazione a titolo gratuito a un percorso di formazione dedicato ai giovani talenti, ma si tratta di un'ipotesi allo studio, un wishful thinking, tutto da valutare. La priorità al momento è altra: alloggiare il materiale in uno spazio adeguato, fruibile, logisticamente felice. Interpellata anche la direzione di Palazzo Venezia, che potrebbe forse offrire una sponda a qualche soluzione, e che ha già dato luogo a un incontro al quale era presente un rappresentante del regista. Scorsese è anche il cineasta più meticoloso del suo tempo. Il suo Ugo Cabret del 2011, omaggio a Georges Méliès e alla protostoria della cinematografia mondiale, racconta più di altre sue opere la passione per la cinepresa, per la macchina dietro il rito collettivo, per gli ingranaggi del motore magico. Non mancheranno dunque nell'archivio Scorsese feticci di questo tipo. Il solo lavoro di acquisizione del materiale si annuncia monumentale. Ci sarà tempo anche per le didascalie. Basti intanto sapere che l'archivio riguarda circa 50 anni di cinema americano, dagli aspri anni 70, quelli delle pellicole che lo hanno lanciato, come Taxi Driver e Mean Streets, agli 80 del Riflusso, con il problematico L'ultima tentazione di Cristo, il meno fortunato Nato Re per una notte, divenuto cult suo malgrado, e l'insignito Il colore dei soldi, fino agli anni 90 dei gangster movie, Quei bravi ragazzi, che inaugura la stagione con Joe Pesci e consolida quella con Robert De Niro e Casinò, e ai tempi più recenti del sodalizio con Leonardo DiCaprio, The Departed del 2006, Shutter Island del 2010, The Wolf of Wall Street del 2013. Non è il primo regalo del regista newyorkese al nostro paese. Negli anni passati c'era stato l'omaggio alla Cineteca di Bologna, che oggi ospita un campione di script con i quali Scorsese partecipò nel tempo a festival e ricorrenze. L'infanzia con i genitori di origine siciliana, l'asma come patologia limitante, potevo solo andare al cinema, dirà, il matrimonio con Isabella Rossellini, l'ossessione verso il neorealismo e non solo. Tutto sembra aver giocato in favore di questa scelta. Nel suo libro Conversazioni su di me e tutto il resto, Bompiani 2011, pubblicato da Bompiani appunto nel 2011 in Italia, c'è spazio per un'autobiografia sentimentale dalla quale spunta ostinato il suo amore per il cinema italiano d'autore. I miei venivano da un paese siciliano, in Sicilia non ci si fida di nessuno, non è una cosa molto progredita, ma la realtà è che si cresce pieni di diffidenza,
Mi spiace dirlo, ma questo atteggiamento mi venne inculcato a forza, si legge nel virgolettato di Martin Scorsese dalla sua autobiografia. I miei genitori erano brava gente, lavoratori, non erano né mafiosi né criminali, ma c'era questo atteggiamento verso il mondo. Se vedete Nuovo Mondo di Emanuele Crialese, i miei nonni erano così. E insomma, ci sentiamo anche noi di suggerire la visione del film di Emanuele Crialese, Nuovo Mondo. Ancora si legge sul Corriere della Sera: il ministro Giuli spera di concludere prima possibile l'affare. L'archivio Scorsese a Roma rappresenta un'enorme opportunità di conoscenza specialistica, di ricostruzione bibliografica della materia. Il regista, che ha 83 anni, intanto ha dato vita ad altri dibattiti. Il suo film di Irishman del 2019, distribuito da Netflix, ha suscitato qualche irritazione. Scorsese si è detto privilegia i killer del grande cinema. Lui ha replicato a suo modo con gli unici che conosca, quelli del grande schermo, Killers of the Flower Moon, la sua ultima fatica, datato 2023. Tra l'altro, insomma, a proposito di filmografia, intanto The Killer of the Flower Moon, l'ultimo libro che denuncia la violenza nei confronti dei nativi americani, è un film che va assolutamente visto, nonostante la sua densità contenutistica, con un grandissimo, tra l'altro, Leonardo DiCaprio. Ma da questo punto di vista, ovviamente, il suggerimento

0: Dune, Casino, L'età dell'innocenza, Cape Fear, Quei bravi ragazzi, L'ultima tentazione di Cristo, Il colore dei soldi, Fuori orario, Re per una notte, Toro scatenato, New York, New York, Taxi Driver, ovviamente, Alice non abita più qui, Mean Street, America 1929, Sterminateli senza pietà, Chi sta bussando alla mia porta, il film del 1967, una filmografia davvero straordinaria, eccezionale, eccelsa, direi, che vi suggeriamo ovviamente di recuperare, anche di rivedere in alcuni casi. 10, 32 minuti e 38 secondi, allora ci fermiamo per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network. Popolare Network, le notizie delle 10:30.
3: È in corso un raid israeliano nella striscia di Gaza, dove alcuni droni stanno sganciando munizioni sul distretto di Al-Katiba, a ovest di Gaza City. L'agenzia UAFA riferisce di un morto e di diversi feriti. Nella zona si sono verificate almeno 10 esplosioni. Nel frattempo, nella striscia di Gaza meridionale si segnalano scontri nella città di Khan Yunis. Intanto Israele continua a colpire anche il sud del Libano. Nella zona di Nabatieh sono segnalati bombardamenti e l'uso di proiettili al fosforo.
2: Sesto giorno di attacchi russi contro l'Ucraina. Questa notte Mosca ha colpito le regioni di Kiev e Odessa, uccidendo 12 persone e ferendone almeno 18. La Russia pianifica sempre i suoi attacchi con l'obiettivo specifico di causare la massima distruzione possibile, ha scritto il presidente Zelensky sui social media e ha aggiunto: il numero delle vittime dipende direttamente da ogni nuovo pacchetto di aiuti, tornando a richiedere sistemi di difesa.
3: Il drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto sarebbe stato parte di un tentativo di attentato da parte di Mosca. A riferirlo è la testata tedesca Bild. Secondo le informazioni del giornale, il drone andrebbe ricondotto a un servizio segreto russo. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta della responsabilità per i fatti di Lipsia. Il cancelliere Merz aveva però già annunciato che le indagini erano in fase di conclusione.
2: La Russia ha avvertito il Giappone che adotterà contromisure per garantire la propria sicurezza se Tokyo accetterà lo schieramento sul suo territorio di sistemi missilistici statunitensi nell'ambito delle manovre congiunte tra Giappone, USA e Australia. Le manovre militari sono in programma dall'8 al 24 settembre. L'ambasciata giapponese a Mosca, ha sottolineato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, è stata informata chiaramente che lo schieramento di tali missili per Mosca è assolutamente inaccettabile perché pone una minaccia diretta alla sicurezza della Russia.
3: Crescono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina self-service che supera i 2,1 euro in autostrada, 2,2 euro il gasolio. Lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Si tratta del prezzo più alto registrato dal 2022, quando per effetto dell'attacco russo all'Ucraina i carburanti erano schizzati ancora più in alto. In arrivo anche un rincaro dei prezzi di elettricità e del gas, che ha registrato a luglio un picco sui mercati. Oggi sono attesi i dati Istat sull'economia. Il PIL dovrebbe attestarsi al più 0,2% nel secondo trimestre dell'anno in corso.
2: Inizia oggi l'esame della legge sul fine vita nel Consiglio regionale del Veneto, che 2 anni fa aveva bocciato l'iniziativa promossa dall'associazione Coscioni per un solo voto. La legge regionale, similmente a quelle approvate in Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, punta a regolamentare le modalità di accesso al diritto per i pazienti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Favorevoli il presidente uscente della regione Zaia e l'attuale in carica Stefani, ma la destra è divisa sul tema. Le notizie tornano alle 12:30, una buona continuazione d'ascolto con i programmi di Radio Popolare.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un veicolo in avaria sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico si viaggia incolonnati tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione A26 Genova Gravellona Toce, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 232 Panoramica Zegna verrà chiusa per una manifestazione tra i comuni di Valdilana e Piatto dalle 9 alle 14 di sabato 19 settembre. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Questo è Aeroplane dei Red Hot Chili Peppers, brano che ascoltiamo sempre con molto piacere per il groove. One Hot Minute è il disco che ha prodotto questo bellissimo brano, disco uscito per Warner Bros. Nel 1995. 10:43 minuti e 4 secondi, bentornati per percorrere con noi questo ultimo chilometro di almeno due pagine al giorno di oggi, martedì 1 settembre 2026. Intanto andiamo sulla stampa, perché al cinema c'è il film di Willy Coyote, la rivalsa di Willy il Coyote passa per il tribunale e anche per il botteghino, si legge sulla stampa di oggi. Da domani nelle sale italiane, Coyote versus Acme, il film con protagonista il perdente più tenace dei cartoni, Willy il Coyote, che sembrava destinato a non vedere mai la luce, completato e poi accantonato da Warner Bros. Per ragioni fiscali, il progetto è stato salvato dall'acquisto dei diritti da parte di Ketchup Entertainment e sarà distribuito in Italia da Lucky Red. L'eterno inseguitore di Beep Beep cambia però bersaglio, stufo dei continui fallimenti provocati dai prodotti Acme, decide di trascinare in tribunale la multinazionale che gli ha venduto per anni razzi, esplosivi e improbabili marchingegni rivelatisi sempre disastrosi. Accanto ai personaggi animati dei Looney Tunes compaiono attori come Will Forte e John Cena in un mix tra live action e animazione che ha conquistato pubblico e critica. La rivincita di Willy passa anche dal botteghino, all'esordio negli Stati Uniti. Come si dice in questi casi, ha fatto letteralmente il botto. Vince la sua prima battaglia, come si legge sull'Ansa, che condivido con voi anche in video. Secondo al botteghino americano con 15 milioni, in vetta ancora Spider-Man, seguono l'Odissea, Insidious e il nuovo Ridley Scott. Willy il Coyote contro Acme, questo è il nuovo film di Dave Green, come riporta anche RaiNews.it, una delle sfide più celebri della storia dell'animazione, ma questa volta Willy cambia strategia e da domani sarà al cinema. Dobbiamo dare un saluto anche a un altro autore, disegnatore morto, Guido De Maria, come si legge anche sull'Ansa. Addio al papà di Super Gulp, creatore del programma sui fumetti in TV, storico amico di Guccini, e se ci seguite in video questa è l'immagine della copertina di Super Gulp, Nick Carter e tutti gli altri personaggi di questa fortunata trasmissione televisiva, i fumetti in TV, come si legge, come si leggeva dentro la locandina. Vi riporto ancora sull'Ansa, perché disegnatore, per raccontare chi è stato Guido De Maria, disegnatore pubblicitario, è stato uno dei volti simbolo della gioia di vivere emiliana, ma anche colui che a inizio anni 70 ha portato il mondo dei fumetti in televisione con quel Gulp, i fumetti in TV, che diventerà successivamente Super Gulp, un programma diventato cult. De Maria è morto a 93 anni a Modena, lasciando un vuoto enorme, si legge ancora sull'Ansa, ma oggi molti giornali riportano la notizia. Gulp, i fumetti in TV, nato da un'intuizione di Giancarlo Governi, vedeva la regia proprio il modenese De Maria, un appuntamento serale che aveva il pregio di unire il mondo dei bambini e quello degli adulti grazie a quei personaggi disegnati che erano ambasciatori di cultura e critica, personaggi del calibro di Nick Carter, creato da De Maria appositamente per il programma, poi Pazzi e Ten, le Sturmtruppen di Bonvi, Corto Maltese di Ugo Pratt,
ancora Lupo Alberto e il gruppo TNT, per non dimenticare Tex di Bonelli. Guido De Maria aveva 93 anni ed era un grande amico di Francesco Guccini e di Franco Fontana. Il cantautore è morto lo scorso 6 agosto, il maestro della fotografia Sabato, e ne abbiamo dato notizia con un bellissimo articolo del Corriere della Sera ieri mattina. Una estate terribile per la cultura modenese, si legge ancora sull'Ansa, e non solo. A inizio mese anche il lutto per il pittore Giuliano Della Casa, nato a Lama Mocogno sull'Appennino modenese il 20 dicembre del 1932. De Maria, dopo essersi trasferito a Bologna, aveva abbandonato gli studi universitari per dedicarsi esclusivamente al disegno umoristico. Le sue vignette trovarono spazio sui più importanti quotidiani e settimanali italiani come Epoca, diretto da Enzo Biagi, e Candido, fondato da Giovannino Guareschi. La capacità di far sorridere con la matita e le parole fecero presto breccia anche nel mondo della pubblicità, altro ambito nel quale De Maria ha lasciato il segno. Giusto per citare alcune di quelle che hanno fatto storia: La camicia coi baffi con Maurizio Costanzo, I nani boscaioli della Loacker, oppure Ottima di Rei. E c'era Grey. Il funerale sarà celebrato domani al Funeral Home Terra Cielo di Modena, per poi proseguire al cimitero di Santa Maria di Mugnano. Il primo agosto del 2010 il comune di Lama Mocogno ha voluto rendere omaggio all'illustre compaesano conferendogli la cittadinanza onoraria. Lo ricorda il Club Tenco, che nel 2015 gli attribuì il premio all'operatore culturale. Guido De Maria ci ha lasciato, è una notizia che, scrive il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, arriva nell'ultimo giorno di un agosto davvero doloroso per Modena, segnato dalla scomparsa di persone che hanno dato moltissimo alla cultura della nostra città e che, partendo da qui, hanno saputo parlare all'Italia e al mondo. Quella di Guido è per me anche una perdita personale. Se ne va un altro protagonista di una Modena che ha amato e nella quale è cresciuto, una città curiosa, creativa, ironica, capace di mettere insieme talenti diversissimi e di far nascere esperienze che avrebbero lasciato un segno profondo. Guido apparteneva pienamente a quella stagione, quella di Guccini, di Bonvi, di Franco Cosimo Panini, di un gruppo di persone che non aveva paura di inventare, sperimentare, contaminare linguaggi diversi. Il presidente della regione Michele De Pascale lo ricorda come uno tra i più creativi protagonisti della cultura del Novecento, che ha saputo trasformare il linguaggio del fumetto in un fenomeno popolare. E allora addio anche a Guido De Maria. Sono le 10:50 minuti, 10 secondi, ancora un passaggio musicale, una novità discografica, il Role Model, questa è Joy.

Role Model, questa è Joy dall'album Chuck Timely and Hourglass, pubblicato da Interscope Records il 7 agosto del 2026. Siamo quasi in chiusura, due notizie diametralmente opposte ovviamente, ma che voglio condividere con voi dalla, insomma, da quel contenitore di informazioni molto preziose al quale attingiamo molto spesso, che è il sito rivistastudio.com. Intanto, rispetto alla tragedia in Nepal e che riguarda la rete, ci sono tanti, così tanti video dell'inondazione in Nepal generati con l'intelligenza artificiale che il governo nepalese ha intimato alle piattaforme di rimuoverli tutti immediatamente. E nel catenaccio si legge: ha pure creato una task force di polizia esclusivamente dedicata alla caccia di questi contenuti, alla denuncia delle persone che li creano e diffondono. Potete leggere il pezzo sul rivistastudio.com, così come potete leggere anche questa notizia che riguarda Hayao Miyazaki. In realtà abbiamo dato conto dell'autobiografia pubblicata da La nave di Teseo, che intanto per adesso racconta gli anni tra il 1979 e il 2006. 1979-1996, chiedo scusa, ma è interessante il titolo e vi lascio ovviamente approfondire poi il pezzo leggibile in forma gratuita su rivistastudio.com. Hayao Miyazaki ha scritto un'autobiografia per farsi le critiche che nessuno osa più fargli. Il titolo del libro è Punto di partenza 1979-1996, è una delle più strane autobiografie che vi capiterà di leggere. Un ritratto di un uomo contraddittorio, prono alla rabbia e alla tristezza, appassionatissimo di cinema e soprattutto radicale. Il pezzo è a firma Gianmaria Tammaro su rivistastudio.com. Ultimo passaggio musicale per oggi, ci sono i Last Shadow Puppets, questa è Bad Habits.

0: Bad Habits dei Last Shadow Puppets da Everything You've Come to Expect, disco uscito per Domino il primo aprile di 10 anni fa, del 2016. Con i Last Shadow Puppets giungiamo in coda questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 2 settembre, a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima, e poi dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. 10:59:45. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
2: Inizio concerto ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: sulla pianura piemontese. Nella mattinata di ieri a Torino è stato aperto il nuovo ufficio immigrazione della Questura, situato nel complesso del Santo Volto tra i quartieri storici di Borgo Vittoria, Lucento e Madonna di Campagna, a ridosso del Parco Dora. La Questura spera in questo modo di risolvere, almeno in parte, i problemi di gestione delle lunghe code che erano costate una condanna della Questura e del Ministero dell'Interno per discriminazione. In riferimento alla situazione, più volte denunciata in primis dalla CGIL e dell'ufficio di Corso Verona, chiuso nel 2025, nelle prime ore di apertura sono stati gestiti oltre 200 pratiche con sale di attesa al coperto e numerosi sportelli disponibili. Ai nostri microfoni Elena Ferro dei CGIL.
1: La giornata di ieri rappresenta una parte dell'epilogo che ci aspettiamo di una storia datata che ha visto non solo discriminazioni ma anche trattamenti al limite dell'inumano, insomma, no? Con persone che attendevano, parlo dell'ufficio di Corso Verona, ma parlo anche degli uffici decentrati che poi in questi 2 anni e mezzo si sono aperti, in un ultimo via Botticelli, dove ancora a luglio la CGIL ha fatto una manifestazione per denunciare le condizioni in cui le persone, e ricordiamolo, richiedono legittimamente dei permessi di soggiorno che vanno analizzati, vanno valutati, erano costrette, e lo sono ancora perché via Botticelli è ancora aperta, a lunghe code, sotto il sole, sotto la pioggia, cioè in condizioni anche abbastanza disagevoli. E l'apertura del Santo Volto arriva dopo 2 anni di dichiarazioni e quindi arriva ampiamente annunciata. Quindi finalmente c'è questo inizio di trasferimento, le cose si sono svolte, ci pare, in maniera ordinata ieri mattina. È sicuramente un primo passo, noi lo chiediamo da 2 anni e mezzo, il frutto della nostra mobilitazione, il senso della nostra mobilitazione. Non dimentichiamo però che in quegli uffici c'è un problema molto serio, legato alla numerosità del personale, che permette di fare queste pratiche. E l'altro tema che per migliorare anche i tempi di attesa ma anche i tempi di lavoro e anche evitare che le città diventino teatro, appunto, poi di cose su cui poi si fa propaganda, no? In maniera molto facile, valutare meglio l'utilizzo di strumenti informatici. C'è un portale prenota facile che sappiamo tutti ha dei grossi limiti, bisognerebbe investire delle risorse, e in questa direzione e nella direzione dell'assunzione di personale competente.
0: Lara Pezzano, da 10 anni assessora a Pinerolo alle politiche sociali, nelle 2 giunte presiedute dal sindaco Luca Salvai, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaca per le elezioni comunali in programma nel 2027. Lunedì 7 settembre alle 18:15, nei locali della stazione di posta in piazza Santa Croce a Pinerolo, è in programma una conferenza stampa di presentazione del progetto politico che prenderà il nome di Orizzonte Riformista, che avrà nello sviluppo economico e nella qualità dei servizi i 2 pilastri principali su cui si fonderà il programma elettorale. Pezzano dovrebbe presentarsi agli elettori contro liste, una miraglia della candidata, una civica rappresentazione della società civile e una lista più partitica di riferimento al progetto Avanti PSI, partito al quale Pezzano si è iscritta nella scorsa primavera. Si conclude in Piemonte il percorso della 7ª edizione della Carovana dei Ghiacciai, la campagna di Legambiente realizzata in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana. Da oggi a giovedì 3 settembre l'osservazione dei ghiacciai riguarderà l'Alta Valle Po per analizzare le condizioni del ghiacciaio Colaige, posto sul versante nord-est del Monviso, la vetta più alta delle Alpi Cozie con i suoi 3841 metri. Oggi, martedì 1 settembre, è in programma l'escursione in quota con ritrovo ore 8:30 al Plan del Re. Il giorno seguente, a Ostana, si terrà il convegno dal titolo Ghiaccio che scompare, fiumi che cambiano, nuove sfide per la governance dell'acqua nelle Alpi, nel corso delle quali sarà presentata l'edizione 2026 dell'Atlante dell'Acqua. E adesso passiamo al meteo, perché in Piemonte cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso in transito al mattino, prevalentemente tra Verbano, Novarese e Vercellese. Nel corso della giornata soleggiato con cumuli sparsi sulle zone alpine e più addensati sui settori alpini della Valsesia e dell'Ossola. Mentre in Liguria cieli poco parzialmente nuvolosi in mattinata sui settori costieri con tassi di umidità localmente elevati nel corso delle prime ore diurne. Cieli sereni nelle aree interne e nel corso del pomeriggio nuvolosità in decentramento verso i settori interni, con possibilità di rovesci anche a sfondo temporalesco, limitate alla Val d'Aveto e al comparto delle Alpi Liguri. Velature invece in transito serale con qualche brandello di nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale. Grazie per l'attenzione, il prossimo appuntamento con il GR è alle ore 13. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
2: RBE, vicina a te.

Shirley, I see it, I like it, I want it, io voglio parlarvi, tornare a parlare con voi, dialogare con voi, amici e amiche di RBE. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu, nuova stagione del bistrò radiofonico e televisivo che parte proprio oggi, martedì 1 settembre, prima puntata. È sempre emozionante riprendere le file del discorso e soprattutto ripartire con un rinnovato entusiasmo, con sempre quella voglia di condividere con voi quella bellezza necessaria e nutriente per i vostri cinque sensi, a quale noi qui a Café Bleu associamo un altro elemento, il senso della meraviglia. E faremo così anche quest'anno, insomma, cercheremo col nostro entusiasmo, con la nostra curiosità di scoprire, di invitare tanti amici e tante amiche qui nel nostro bistrò, nello studio 4 di RBE, non solo qui in presenza ma anche ovviamente e spesso e volentieri in collegamento. Insomma, cercheremo di insieme a voi di nutrire il nostro senso della meraviglia e cercando nuove idee per il nostro tempo libero, per impiegare quel tempo dedicato a noi, totalmente a noi, nel modo migliore possibile. Quindi se state lavorando, state studiando, vi state spostando nel nostro bel territorio o semplicemente vi state riposando, spero che Café Bleu in questa fascia oraria dalle 11:15 alle 12:30 abbondanti possa farvi una piacevole compagnia anche quest'anno, dal 1 di settembre fino alla prossima estate abbondante del 2027. Saremo insieme sulle frequenze radio TV e su rbe.it. 328 8757 845, il nostro numero di SMS WhatsApp. Lasciamo spazio alla musica dopo Shirley Ellis, spazio al Mago del Gelato.

0: amore mediterraneo.
1: Il mago del gelato nella mattina di RBE per Café Bleu. Amici, amiche, sono Claudio Petronella ed è un piacere presentarmi a coloro che solo in questo momento si sono collegate e collegati su RBE Radio, RBE TV, oppure che dalla fine di luglio, dal 28 di luglio fino al 31 di agosto, in questa fascia oraria hanno ascoltato musica, insomma altri contenuti di questa emittente Radio TV di RBE. Ebbene, riprendiamo il nostro spazio, uno spazio che ho il piacere di curare dal 3 di ottobre del 2015, era inizio ottobre 2015, e lo farò, insomma, anche quest'anno. È un piacere per me essere con voi, tenervi compagnia con la musica di Café Bleu, con gli incontri, con le idee intorno alle esperienze, per toccare con mano quella bellezza nutriente di cui parlavamo poco fa e di cui parleremo spesso anche in questa puntata, in questa stagione di Café Bleu. Parleremo di cibo buono e di buon cibo, toccheremo con mano la bellezza, insomma, e la possibilità di poter realizzare qualcosa di buono per noi e per le persone che amiamo. Ascolteremo tanta musica, sia dal vivo che con selezioni pensate appositamente per voi, con amici musicisti e musiciste che passeranno a trovarci, e poi scopriremo la bellezza, insomma, dello spettacolo dietro le quinte di festival che tra poco, in questi giorni, avremo il piacere di vivere, partendo da Mirabilia per arrivare all'Artfink Festival, senza dimenticare l'imminente edizione 2026 di Artigianato Pinerolo, che parte dall'idea del saper fare artigiano per scoprire tanti modi per parlare di artigianato, l'artigianato anche quello che riguarda ad esempio la fotografia che è al centro di questa edizione numero 50 di Artigianato Pinerolo. Ne parleremo ancora nei prossimi giorni, come nei prossimi giorni parleremo di tanti appuntamenti che ci terranno compagnia nell'imminente autunno 2026. Parleremo anche di eventi che riguardano il necessario discorso intorno al mondo del cibo, con un accenno, più di un accenno in realtà, a Terra Madre. E tra poco parleremo di un progetto molto interessante che avrà luogo alla fine del mese di settembre a Torino, un festival che si svolge in dialogo con un fiume, il Sangone a Torino, uno dei fiumi di Torino. È un festival che si tiene nel quartiere di Mirafiori, in cui torniamo ben volentieri, un dialogo tra il fiume e la cittadinanza, attraverso quali discipline, lo scopriremo tra poco con una delle persone che lavora a questo progetto. Sono tanti i progetti di cui parleremo anche quest'anno, insomma, a partire da domani. Vi ho già accennato a Mirabilia, avremo il piacere poi di andare dietro le quinte non solo di questo festival internazionale dedicato alle arti performative, ma anche ad amici e amiche che organizzano festival qui intorno a noi, come Jazz Visions 2026, come Insieme a Concerto a Cavour. Insomma, tanti appuntamenti che vivremo, e con il nostro sguardo curioso vi accompagnerò e voi sarete con noi, ed è un piacere avervi con noi per scoprire questi appuntamenti dal proprio punto di vista e dal dietro le quinte. Ricordo anche i podcast di Café Bleu che trovate su Spreaker, su rbe.it. L'ultimo articolo pubblicato nella scorsa undicesima stagione di Café Bleu riguardava un festival di finti documentari, il Documentary Film Festival, che si è tenuto nell'Astigiano, sulle colline dell'Astigiano, e nei prossimi giorni pubblicheremo altri articoli, altri video di Café Bleu pronti per essere mostrati sul canale YouTube di RBE. Adesso siamo pronti per andare dietro le quinte del Festival del Paesaggio Fluviale, un dialogo con il fiume Sangone nel quartiere Mirafiori, quindi nella periferia sud di Torino. Attraverso quale arte? Lo scopriremo tra poco. C'è tanta arte nella voce di Beth Gibbons e dei suoi Portishead. Questa è Soul Times per voi, amici e amiche di RBE.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Loro erano ieri con Kelly Watch the Stars e noi con il nostro sguardo curioso andiamo nel dietro le quinte della prima edizione. Noi amiamo le prime volte ed è un piacere scoprire il Festival del Paesaggio Fluviale in programma a Torino nel quartiere Mirafiori dal 25 al 27 di settembre. Cos'è il Festival del Paesaggio Fluviale? Che cosa propone? Ha un sottotitolo davvero molto affascinante: Il fiume che ci attraversa. Qual è questo fiume? Insomma, abbiamo tante curiosità. Noi col nostro sguardo curioso ci colleghiamo con la project manager del festival, nonché responsabile cultura di Casa del Parco e di Fondazione Mirafiori, il motore organizzativo del festival, Paola Monasterolo. Buongiorno Paola, benvenuta su RBE.
1: Grazie mille, buongiorno a voi, a tutte e tutti.
0: Innanzitutto Paola, ho visto il sottotitolo, ho letto il sottotitolo del Festival del Paesaggio Fluviale, Il fiume che ci attraversa. Io partirei da qui, penso che sia fondamentale e soprattutto vorrei scoprire che cosa caratterizza il festival e cosa lo distingue dagli altri.
1: Va benissimo, allora cerco soltanto di farvi una piccola premessa che vede almeno... contestualizzare chi è che promuove questo festival. Questo festival è promosso dalla Fondazione Mirafiori, di cui io faccio parte, insieme a Orti Generali e alla città di Torino, nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Climate Imagination Engagement. E è un festival che nasce già dentro un territorio che da anni sta sperimentando nuovi modi di prendersi cura degli spazi di Mirafiori Sud, alla periferia sud di Torino. Questa prima edizione è curata da tre professioniste e ve le devo menzionare perché loro è l'idea del sottotitolo che vi è piaciuto molto. Queste tre professioniste si sono candidate insieme a molti altri per curare questa prima edizione e sono state selezionate. Sono Caterina Selva, che è un'architetta e ricercatrice che lavora in Norvegia, Licia Soldavini, che è una sociologa urbanista e lavora sulle ecologie femministe e le pratiche artistiche a Berlino, e Lorenza Manfredi, che è un'urbanista e ricercatrice e lavora con le dinamiche sociali nello spazio abitato, anche lei a Berlino. Le tre curatrici hanno invitato un'artista, Maya Escher, a realizzare quella che viene definita MBS artistica, quindi una soluzione artistica basata sulla natura, ma magari avremo tempo a affrontarlo dopo. Questo, quindi, il titolo del festival di questa edizione racconta bene la loro visione: il fiume che ci attraversa, attraversa il territorio, un fiume, il fiume di cui

0: noi parliamo in realtà è un torrente, il Sangone, non è proprio un fiume. Viene scoperto e invitato ad essere scoperto sin dalla sorgente il primo giorno del festival per ricongiungere un po' questo piccolo pezzo a un territorio più ampio. E il torrente attraversa anche le nostre vite, le nostre memorie, le nostre comunità e porta con sé molto più dell'acqua, porta le storie, gli ecosistemi, i conflitti, le fragilità, le possibilità. E quindi, mentre si parla di acqua al centro della crisi climatica, parlando di alluvioni, siccità, inquinamento, c'è anche un'altra parte che l'acqua non è soltanto un'emergenza ambientale, ma è anche immaginazione e possibilità, in questo senso il fiume che ci attraversa. E quindi la loro scelta curatoriale è stata nel guardare il fiume non solo come un'intura ecologica, ma come un paesaggio affettivo, politico e un archivio di diseguaglianze, di conflitti, ma anche un luogo di cura, di rigenerazione collettiva.
1: Beh, è bello che il festival dia spazio a questo luogo, a questo compagno, quale sa essere appunto il torrente Sangone, lo ricordo, insomma, per chi non fosse di Torino, in questo momento l'ascolto in visione di RBE, è uno dei torrenti, dei fiumi del capoluogo piemontese che poi confluisce nel Po. Tra l'altro in questi giorni, Paola, ho avuto modo di passare davanti al Sangone e c'è la sua presenza, ma quello che è noto, in particolare, è quello che penso che sia anche al centro del festival, cioè l'emergenza climatica, il cambiamento climatico, il riscaldamento globale che ci tocca davvero con mano, è proprio tangibile e lo è ancora di più osservando il fiume e quanto insomma sappia essere secco e non pieno d'acqua, quale può essere un fiume o un torrente, quale noi lo immaginiamo partendo dal nome. E, insomma, so che questo sarà uno dei temi del festival, del programma. Paola, ho visto che è centrale la relazione, il dialogo tra l'arte contemporanea, il paesaggio e la ricerca scientifica. Lo hai ricordato anche tu, pensando e sottolineando la presenza delle persone curatrici del festival. Vorrei anche aggiungere alla nostra discussione un altro attore del festival. E il pubblico potrà partecipare? Sarà solo spettatore o anche attore?
0: Allora, no, la partecipazione è una condizione necessaria per ripensare il paesaggio fluviale, cioè perché siamo noi stessi attori di questo paesaggio, delle crisi che viviamo, delle opportunità che ci vogliamo dare. Lo fanno e l'hanno proposto in modi molto diversi, nel senso che ci sono dei momenti che sono per piccoli gruppi. E quindi un po' quest'idea anche di offrire un festival che possa permettere la vicinanza di persone, questa spesso avviene quando siamo in pochi. E interessante è quando siamo in pochi che abbiamo vite trascorse anche molto diversi. Quindi spesso loro abbinano nella proposta, soprattutto dei dialoghi inaspettati, ricercatori scientifici, la comunità locale, gli studenti, tutti insieme in situazioni particolari che possa essere la biciclettata, l'escursione, la passeggiata, l'ascolto di una performance all'interno di uno stabilimento della SMAT, quindi cose che un pochettino stridono e si pensa che comunque possono essere generative. Ci sono i laboratori per i bambini, per le famiglie, che comunque costruiscono un immaginario e sono fatti per raccontare il torrente, il fiume, il paesaggio, l'ecosistema. Ovviamente ci sono degli incontri aperti, che sono quelli che permettono a chiunque di avvicinarsi in un modo molto facile, di vivere quel luogo, di stare in mezzo alla situazione e di poter scegliere cosa raccogliere. In questo luogo molto bello che è Orti Generali, che vinse anche il premio del, per paesaggio italiano qualche anno fa e che è godibile, piacevole in una città scoprire che esiste un posto come quello con le mucche scozzesi, le galline, gli ortolani e il fiume in prossimità, dove addirittura si gettano quando fa caldo, certo, quando certo. L'acqua c'è.
1: Certo. Tra l'altro un luogo, quello di Mirafiori, quello dove si trovano ad esempio Orti Generali, una bellissima realtà, amici e amiche di Rebè, in cui siamo stati in più di un'occasione, anche in presenza con le nostre videocamere, i nostri microfoni, si fa la conserva tutti assieme, si fa la pasta in questo spazio, sì. Anche grazie attraverso le tante attività della Fondazione Mirafiori. Paola, però torniamo ancora al festival, il Festival del Paesaggio Fluviale, e tornerei ancora al discorso della partecipazione e al dialogo con il pubblico, un tema che qui a Caffè Blu su RBE teniamo in modo particolare. Hai accennato all'artista, una delle persone protagoniste del festival, questa artista portoghese Maja Esker, non so se l'ho pronunciato bene, ma insomma non me ne vorrà. So che Esker proporrà un'installazione che vuole essere partecipativa, l'ho letto sul vostro sito, di cui tra poco daremo tutti i dettagli. Ecco, di cosa si tratta?
0: Allora, Maja Esker sì, è l'artista portoghese che lavora proprio tra arte, ambiente e società nella sua pratica. È la prima volta che si sperimenta con quello che noi abbiamo chiesto, cioè un MBS artistica. È un termine un po' particolare, non è così semplice, comunque si tratta di lavorare con l'ambiente naturale, non solo per proteggerlo, ma per stimolare attraverso questa relazione nuove opportunità per l'evoluzione e lo sviluppo di un nuovo ecosistema. E so che è un po' complesso, però stiamo parlando di un festival del paesaggio e quindi questa è la linea un po' artistica che viene data all'opera di Maja, che è stata tra le protagoniste di Manifesta 15, finalista del EPD Art Awards, e lei lavora non come prima artista a Mirafiori nel Sangone. Okay. Perché nell'ottobre del 2025, con un progetto Mirafiori dopo il mito, abbiamo inaugurato Idolo di Mike Nelson, un'opera che è un motore dorato nel letto proprio del fiume che si copre e si scopre in base all'andamento delle acque. Lei lavorerà in Parco Piemonte, certo. Lavora con gli studenti dell'Accademia Albertina della città di Torino, lavora anche con gli abitanti per costruire questa installazione che vede l'arte come uno strumento per creare una relazione diretta col paesaggio, le persone e le comunità, quindi non come un oggetto che arriva nei luoghi. E lei creerà uno capace di mettere in connessione il territorio, la memoria, la comunità locale. Viene curata la sua installazione anche da Caterina Selva, che ha una specifica competenza su questo tipo di interventi. Lo farà in questa settimana con gli studenti e con la popolazione, quindi vivrà il luogo con loro 8 ore al giorno per una settimana, quindi a partire dal 20, prima del festival stesso che inaugura il venerdì. E questo percorso condurrà poi alla realizzazione dell'installazione permanente nella prossima edizione del Festival 2028.
1: Ah, perché è dopo 2 anni, è biennale il festival?
0: È biennale il festival, esatto.
1: Benissimo, allora amici e amiche di Eurobia, possiamo toccare con mano e scendere, insomma andare a vivere il letto del torrente Sangone, che è al centro, diventa protagonista di questa nuova iniziativa firmata Fondazione Mirafiori dal 25 al 27 di settembre, Festival del Paesaggio Fluviale. Paola, siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata intorno al vostro nuovo progetto come Fondazione Mirafiori. Gli appuntamenti del festival sono gratuiti, è necessario iscriverci, c'è un sito, dei social, raccontaci.
0: Sì, allora il programma pubblico del festival è gratuito ed è aperto a tutti e a tutti. È necessario iscriversi ad alcuni appuntamenti, perché come dicevamo prima ci sono questi dialoghi inaspettati, sono 4, quindi sono vari, però hanno numeri piccoli. Così come è necessario iscriversi ai laboratori, laddove magari sono laboratori a numero chiuso per i ragazzi, o le passeggiate col geologo alla scoperta delle rocce, dei percorsi lungo il fiume. Quindi per scoprirlo tutto, oltre alla diffusione che abbiamo in quartiere ovviamente del programma, potete andare sul sito Mirafiori dopo il mito e c'è la sezione dedicata al Festival del Paesaggio. Da oggi si aprono le iscrizioni e in generale appunto anche gli appuntamenti al mausoleo con Isterica e Storica per le letture femministe sono appuntamenti che prevedono un'ampia partecipazione, ma è comunque utile iscriversi. Okay. Perché non lo riusciamo magari a garantire tutti l'accesso, certo. E quindi diamo la priorità a chi si è iscritto.
1: Amici e amiche di RBS, sui motori di ricerca, il Festival del Paesaggio Fluviale Mirafiori, Fondazione Mirafiori, dal 25 al 27 di settembre, con l'anteprima, con quello che è l'evento che in pratica apre questo festival, prima edizione di questo festival che abbiamo presentato insieme alla persona che è la project manager del festival, nonché responsabile cultura di casa nel parco della Fondazione Mirafiori, Paola Monasterolo. Paola, grazie per il tuo racconto, grazie per averci accompagnato nel dietro le quinte di questo festival. Noi amiamo le prime volte e brindiamo insomma a questo primo tassello, questa prima tappa di questo festival, augurando tanta bella strada. Grazie per essere stata con noi, buon proseguimento e buon lavoro.
0: Grazie tanto a voi. Grazie.
2: RBE, cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

It's a good day, così ci canta Peggy Lee. 11:52 minuti e 12 secondi, martedì 1 settembre. Abbiamo ripreso il nostro cammino, il nostro viaggio alla ricerca della bellezza nutriente, quella bellezza necessaria per vivere nel modo migliore il nostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Prima puntata della 12ª stagione di Caffè Bleu, il bistrò radiofonico televisivo di RBA. Io sono Claudio Petronella e poco fa siamo stati a Mirafiori, quartiere della periferia sud di Torino, per scoprire un nuovo festival, l'apertura del Festival del Paesaggio Fluviale, che sarà dal 25 al 27 di settembre nel quartiere di Mirafiori, un quartiere in cui siamo tornati ben volentieri a scoprire questa attività, che è un festival che ha al centro il dialogo tra l'arte contemporanea, tra partecipazione, ricerca scientifica. E il tema è stato molto interessante, l'abbiamo sviscerato insieme alla persona che ne ha curato il progetto, Paola Monasterolo, di cui ritroveremo il podcast su rba.it. Il fiume che ci attraversa, questo è il titolo del festival, tante attività che ritroverete nel nostro articolo che potrete trovare nei prossimi giorni su rba.it. C'è tanta musica, tanti viaggi alla ricerca della musica intorno a noi. C'è una band che ho avuto il piacere, insomma, di introdurre su RBA. Loro sono i Kid Sebastian e li ritroviamo in questa trasmissione sulle nostre frequenze con Mechanics of Love.

Mechanics of Love, Kid Sebastian, 11:57 minuti e 35 secondi, martedì 1 di settembre. Poco fa siamo stati nei dietro le quinte di un festival, il Festival del Paesaggio Fluviale. Torniamo a parlare di fiume, l'abbiamo fatto, lo facciamo in più di un'occasione qui su RBE per riflettere su quello che accade, su quello che accade intorno a noi, lo possiamo toccare con mano, ne abbiamo parlato anche con la nostra ospite poco fa, il cambiamento che viviamo intorno a noi, questi fiumi, questi torrenti come Sangone in Secca, ma che diventa protagonista perché c'è, anche se appunto vive un momento molto particolare in questa estate in cui non c'è acqua in torrenti come appunto il Sangone. Vedendo qua in radio, partendo da Pinerolo, ho visto il pellice anche a livelli molto molto molto bassi. Insomma, bisogna riflettere, e occasioni come quelle del Festival del Paesaggio Fluviale ci aiutano anche attraverso l'arte contemporanea, attraverso laboratori e idee e dialoghi e talk a capire qualcosa di più del mondo in cui viviamo. Non abbiamo ancora terminato la puntata di oggi di Caffè Blu, ancora tanto da raccontarvi, da darvi come spunto per i prossimi giorni, per vivere la bellezza intorno a noi sotto tanti punti di vista, partendo dal buon cibo e dal cibo buono. Ma prima la musica, Mr. Arduino, lui e tutti i fenomeni.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: I Second Dead Emotion, Smokey Robinson nella mattina di RBE per Caffè Blu alle 12:05 minuti e 5 secondi proprio in questo momento, martedì 1° settembre. Proprio oggi parte la nuova stagione di Caffè Blu, del bistrò radiofonico televisivo che ho il piacere di condurre dall'inizio di ottobre del 2015 a oggi. Tanti sguardi curiosi, lo stesso sguardo curioso in realtà, con tanto cuore e tanta voglia di trasmettere momenti belli, momenti piacevoli, me lo auguro, insomma, con tutto il cuore, con tanti spunti, tanti stimoli per voi che vanno dal mondo dell'arte contemporanea al mondo delle mostre, delle esposizioni, dei laboratori, delle esperienze, per toccare con mano quella bellezza necessaria per il nostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati con la nostra testa nel lavoro oppure nelle varie attività giornaliere che caratterizzano le nostre giornate, anche in questa fine estate 2026 o inizio della stagione autunnale secondo il calendario. Insomma, oggi siamo entrati ufficialmente in autunno per quanto riguarda la parte del meteo, ecco, che in questi giorni è abbastanza clemente. Ho avuto modo, insomma, di vivere un po' come tutti voi i giorni davvero molto caldi, torridi in questa estate del 2026. Insomma, c'è un bel fresco che caratterizza le nostre serate che potremo vivere ad esempio nel prossimo imminente Artigianato Pinerolo 2026 dal 10 al 13 di settembre a Pinerolo, nel centro storico di Pinerolo, con il palco del Cinea Stage in piazza Vittorio Veneto, proprio di fronte al municipio della città di Pinerolo e vicino al presidio artigiano del Nodo Concept Space. Tanti appuntamenti di cui parleremo nei prossimi giorni. Un accento particolare dato alla fotografia e alle tante mostre organizzate nell'ambito dell'artigianato Pinerolo, lo spazio ovviamente agli artigiani e alle artigiane, insomma tanti aspetti di cui avremo modo di parlare nei prossimi giorni, a partire dalla prossima conferenza stampa di presentazione del festival, 50 anni insomma di questa rassegna, quindi un momento davvero davvero importante, direi. E ci sarà il 4 di settembre la conferenza stampa ufficiale di lancio di questo artigianato 2026. Tra poco invece andremo col nostro sguardo curioso a Carmagnola, dove è in corso l'edizione 2026 della fiera nazionale del peperone, una possibilità insomma che abbiamo per poter toccare con mano lo stato dell'arte del settore primario della nostra economia, cioè del settore agricolo, l'importanza di questo prodotto, quale sa essere appunto il peperone e che cosa offre. Daremo il nostro sguardo e scopriremo qualcuno degli appuntamenti in programma da qui fino al prossimo 6 di settembre 2026. C'è ancora musica qui a Caffè Blu, andiamo in Liguria dove potete ascoltare RBA in provincia di Savona e provincia di Imperia. Lui arriva proprio da Savona e Zibba, e questa è la sua Pezzi.
1: Vedo che ti diverti sulle coperte verdi.

Biba con la sua Pezzi alle 12:10 minuti e 56 secondi. Torniamo a Carmagnola, dove è in corso la 77esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, un evento dove il cibo si mette in gioco non solo per essere cibo, ma anche racconto, competizione e scoperta. Così viene presentato l'evento in questa 77esima edizione. Insomma, numeri importanti per un appuntamento davvero diffuso, davvero importante, popolare, che è fiera nazionale già da diversi anni. E quello che ci colpisce tra i vari appuntamenti, oltre ai momenti di spettacolo, quello che amo qui a Caffè raccontare spesso e volentieri, è la parte esperienziale, quella di poter vivere il momento dedicato alla preparazione, di usare il peperone come uno degli ingredienti principali di momenti dedicati ai laboratori di cucina, come quello che propone ad esempio Tommaso Tarantino in Arte lo Spadellatore, uno dei creator, uno delle persone che pubblica sui social con milioni di follower su TikTok e che sarà appunto alla fiera del peperone per proporre i suoi show cooking, come vengono chiamati. Ci sono anche delle interessanti iniziative che mettono in dialogo il peperone con un altro prodotto forse non molto considerato, che è quello della canapa. Si può preparare, si può lavorare, si può cercare di scoprire qualche dettaglio in più su questi abbinamenti, ad esempio partecipando a questi show cooking che sono a disposizione al Pala Peperone nell'area, insomma, della Fiera del Nazionale del Peperone di Carmagnola. Trovate tutte le indicazioni sui social di questo momento di festa dedicato a un prodotto così tipico di Carmagnola. Anche loro sono stati a Savona, dove vive Zibba, che abbiamo ascoltato poco fa. Il festival del busking, della musica di strada, sono i Dips.

Torniamo in onda giusto per ricordare alcuni dei prossimi concerti di una band ospite e in più di un'occasione protagonista anche qua in questo studio. Mi riferisco ai Luttapage, che il prossimo 6 di domenica 6 di settembre sarà a Busca per Suoni dal Monviso, Polifonici del Monferrato, e nel Parco dell'Ingegno di Busca suoneranno Canta de André, quindi Luttapage Canta de André con Signora Libertà. E poi il 26 di settembre Luttapage saranno in concerto in provincia di Torino ad Ailasca per Ailascopoli 2026. Ne parleremo ancora, ma prima musica. Luna, Luttapage.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax con la musica di Café Bleu, via al momento del Geddu, Jimi Hendrix.

0: Give me some loving dei Blues Brothers. Termina la puntata di oggi di Caffè Blu e lascio lo spazio all'altra trasmissione di RBE. Noi ci sentiamo e guardiamo domani. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Inflazione al 3,3% in agosto, non era così alta da 3 anni, i rincari dei prezzi sono trainati dai costi energetici e dai carburanti. L'Unione Consumatori ai nostri microfoni stangata sul rientro delle vacanze, andrà peggio con le prossime bollette. La legge elettorale in discussione al Senato, la destra unita sulle preferenze, divisa sul

0: Partiamo con l'inflazione che sale al 3,3% su base annua in Italia, ma anche nell'Eurozona, e per l'Italia i dati di Istat registrano i massimi livelli da 3 anni. Registrano i rincari sono trainati prevalentemente dai prezzi energetici, i prezzi dei carburanti alla pompa fanno registrare un nuovo record, la benzina self-service supera i 2,1 euro in autostrada, è il terzo prezzo più alto di sempre. In arrivo anche un rincaro dei prezzi di elettricità e di gas, l'Unione Nazionale dei Consumatori denuncia una vera e propria stangata del rientro a partire dalle bollette di agosto. Sentiamo Mauro Antonelli, capo dell'Ufficio Studi dell'Associazione, intervistato stamani da Chiara Manetti in Summer Time.
1: È un record storico dall'inizio del Ministero del Made in Italy, è battuto solamente da 2 prezzi del 2022 a tempo dell'attacco della Russia in Ucraina, quindi è il terzo maggior prezzo di sempre, il che vuol dire che è già questa una stangata, diciamo, attuale. Poi arriva quella della bolletta della luce, nel senso che chi è rimasto a casa e ha acceso il condizionatore si ritrova in questo momento, per quanto riguarda ad esempio il mercato che ha i prezzi poi in realtà più bassi, perché è quello dei vulnerabili con il prezzo controllato da Arera, quindi va molto meglio rispetto al mercato libero. In questo momento il prezzo della luce è al 6° posto di sempre. Questa, diciamo, è una stangata intanto per i consumi, perché comunque a parità di prezzo ovviamente maggiori sono i consumi e peggio è. E poi arriva la stangata a ottobre, perché la cosa incredibile è il gas. A luglio abbiamo avuto il terzo maggior prezzo di sempre, cioè a luglio i caloristi sono spenti, la domanda quindi di gas è bassissima, gli unici che acquistano sono quelli che devono fare le scorte per l'inverno, pure a luglio abbiamo già un prezzo di questo tipo, quindi è chiaro che se va avanti una mega stangata contro luce e gas, il governo Meloni non ha fatto niente. Non hanno ridotto gli oneri di sistema come aveva fatto Draghi, non hanno ridotto l'IVA sul gas, niente.
0: Al Senato è cominciato il rush della maggioranza per approvare la legge elettorale. I partiti di governo sono uniti sulle preferenze ma divisi sulla proposta di Fratelli d'Italia di un ballottaggio tra le coalizioni sopra il 40% dei consensi. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
2: A mezzogiorno scaduti i termini per presentare gli emendamenti, sono 2 quelli unitari di tutto il centrodestra e riguardano le preferenze come era previsto. Sul ballottaggio invece c'è quello firmato solo da Marcello Pera, in forse al momento quello di Forza Italia come gruppo, ma non firmato dagli altri, visto che al momento c'è una forte contrarietà da parte della Lega e di Lupi, che in una dichiarazione pochi minuti fa si dice favorevole al turno unico. Il doppio turno è tornato di prepotenza nelle ipotesi di legge elettorale come ci bella di salvataggio di Meloni per poter vincere nuovamente, una riforma che guarda gli ultimi sondaggi e alle paure di perdere, fatta su misura per poter far rientrare i voti di Vannacci al secondo turno, ma in questo modo il timore è che correndo ogni partito per sé nel primo turno l'ex generale prenda molti voti, drenando quelli soprattutto della Lega, che ne ha persi anche troppi a favore di Vannacci, così come teme anche la stessa Meloni, che in ogni caso al momento forse pensa di rischiare di più con un turno unico e una soglia al 42%. Presentati gli emendamenti anche singoli, c'è comunque tempo fino al voto in aula per decidere se portarli avanti oppure no, riformulandoli o ritirandoli fino al 9, quando andranno in aula per votare. Sulle preferenze si ripropone lo stesso metodo presentato alla Camera, la scelta tra 3 candidati, il capolista rimane, la novità è che sul capolista non c'è la quota di genere, si inserisce solo l'alternanza nella seconda scelta, il secondo nome, e così in avanti. Dovrebbe cambiare anche la parte poi sui cespugli, abbassando la soglia dal 3%. Linea allo studio.
0: La dirigenza Rai tira dritto su Report, mentre i giornalisti della redazione del programma sono in stato di agitazione e incassano però la solidarietà del CDR di GR Parlamento, ma anche del TGR, che invitano l'azienda ad ascoltare le richieste di tutta la squadra di Report per non disperdere un patrimonio del servizio pubblico. Sigfrido Ranucci aveva annunciato ieri di aver ricevuto la disponibilità di alcuni imprenditori per una nuova avventura al di fuori della Rai. Stamani è tornato a accusare i 2 collaboratori della sua testata, prescelti come conduttori della dirigenza Rai, di scarsa professionalità e scarsa gratitudine nei suoi confronti. È iniziato stamani a Venezia l'esame della legge sul fine vita nel Consiglio regionale del Veneto, che 2 anni fa aveva bocciato l'iniziativa promossa dall'associazione Coscioni per un solo voto. La legge regionale, similmente a quella approvata in Toscana, Emilia Romagna e Sardegna, punta a regolamentare le modalità di accesso al diritto per i pazienti attraverso il servizio sanitario

0: Nazionale fuori dal Consiglio la protesta dei Provita contro il suicidio assistito, ma anche il sostegno dei militanti e dell'associazione Coscioni per il diritto di scelta. A Venezia abbiamo raggiunto Chiara Lalli, consigliera generale dell'associazione Coscioni, esperta di bioetica.
1: La legge, questa del Veneto, ma anche in altre regioni, ha l'obiettivo di regolamentare, organizzare, garantire dei diritti che esistono già. Questo è il punto più importante, cioè per diritti che esistono già intendo che a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale, la 242, quella sul caso di Fabiano Antoniani dopo la disobbedienza civile di Marco Cappato, è che ha detto che l'aiuto al suicidio non è più un reato in determinate condizioni. Quindi questa legge non aggiunge nulla, vuole organizzare, che è uno spazio legittimo che le regioni hanno, e indica dei tempi specifici per ogni passaggio, quindi entro 20 giorni per esempio bisogna attivare la procedura, entro altri X giorni la commissione che deve valutare deve rispondere. L'intento è non lasciare più che una persona sia costretta ad aspettare mesi e mesi senza avere una garanzia di una risposta, perché peraltro è il servizio sanitario a prendersi carico di tutti questi passaggi. E speriamo anche che questi mesi, questi due anni, più di due anni che sono passati, abbiano dato la possibilità anche a tutti i consiglieri di capire la questione, soprattutto perché poi nel frattempo anche la Toscana, la Sardegna, l'Emilia Romagna hanno approvato leggi regionali.
0: E veniamo alle notizie dal mondo. È il sesto giorno consecutivo di attacchi russi contro l'Ucraina. Questa notte Mosca ha colpito le regioni di Kiev e Odessa, uccidendo 12 persone, ferendone almeno 18. Sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
2: Dopo gli ultimi giorni di attacchi costanti della Russia all'Ucraina e le risposte ucraine dalla distanza, possiamo dire che questa fase della guerra si basa essenzialmente sul fatto che la Russia sta cercando in tutti i modi di aumentare la pressione sia sulle grandi città ucraine sia sulla popolazione civile di Kiev. Questo grazie alle nuove armi impiegate, quindi non più solo i droni ma anche questi missili banderole, che in realtà sono a metà tra un missile e un drone, e costano molto meno dei missili da crociera e comunque infliggono molti danni, come quelli sul porto di Odessa, che sono causati da questi vettori, ma anche in virtù del fatto che l'inverno si avvicina e i colpi alle infrastrutture energetiche ucraine ricordano quelli degli altri anni, che hanno lasciato per mesi al buio i civili all'interno dei palazzi. Per quanto Kiev riesca a rispondere e a continuare a creare danni sia all'infrastruttura petrolifera russa sia a quella logistica, dal punto di vista del bilanciamento dei danni possiamo dire che in questa fase, e soprattutto se aumenterà costantemente la pressione russa, in questa fase ci troviamo di fronte a un innalzamento del livello della pressione sui civili ucraini da parte delle forze armate di Mosca.
0: E la Russia stamattina ha minacciato il Giappone di adottare contromisure se Tokyo accetterà lo schieramento sul suo territorio di sistemi missilistici statunitensi, in seguito ad alcune manovre congiunte militari tra Giappone, USA e Australia. La portavoce del Cremlino Zakharova si è poi scagliata anche contro la Germania, avvertendo che la Russia risponderà agli organizzatori delle avventure antirusse nel Baltico. Ha infine attaccato anche l'Italia per la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov, a consulente del Ministero della Difesa italiano, definita ridicola. Veniamo in Medio Oriente. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da proiettili non identificati, mentre i pasarani iraniani hanno fermato un'altra nave che batteva bandiera saudita. Nei giorni scorsi, dopo poco più di un mese di tregua, di fatto Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi a vicenda. Di fatto è uno stallo. Sentiamo Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano.
3: È una condizione che con ogni probabilità durerà ancora molto a lungo, è una condizione che gli stessi iraniani chiamano né di pace né di guerra, è una condizione che da un lato dipende dal fatto che non ci sono né gli strumenti diplomatici e né gli strumenti militari per chiudere la questione, e dall'altro lato, e questa è la cosa più preoccupante, dipende naturalmente dal collasso generale degli strumenti diplomatici, di quelli multilaterali e perché no anche delle regole della convivenza internazionale. Mi sembra di capire che gli Stati Uniti siano ormai consapevoli di non essere in grado di risolvere la questione secondo quelle che erano le loro intenzioni originarie, che erano del tutto irrealistiche. Dall'altro è anche comprensibile che stiano cercando di salvare la faccia, o salvare almeno una parte della faccia. Questa è una delle spiegazioni di questa condizione ibrida. Questa condizione ibrida è in realtà la condizione ibrida della politica estera degli Stati Uniti, non soltanto tra l'altro nei confronti dell'Iran, ma a questo punto nei confronti di tutta la regione medio orientale. Questa condizione di sospensione tra la pace e la guerra, che concretamente è una condizione di guerra permanente, riguarda anche l'Europa. Basta pensare alla retorica dominante, che è una retorica che ha anche dei fondamenti realistici, si è ben chiarato, sulle cosiddette minacce ibride. La possibilità di tracciare una distinzione chiara tra pace e guerra è venuta meno, una condizione che pone una serie infinita di questioni sul terreno strategico, una serie infinita di questioni sul terreno giuridico, perché noi non sappiamo quali regole applicare fondamentalmente.
0: E nelle ultime ore si sono scontrate nel sud della Siria forze governative siriane con combattenti drusi, c'è almeno una vittima, i feriti sono una decina. Il caso è quello della comunità drusa di Sueida, che è presa diciamo d'assedio dall'esercito di Damasco. Il rischio è che in questo caso intervenga anche l'esercito israeliano, come è successo recentemente, coinvolge militari israeliani, era stato segnalati da Al Jazeera in mattinata proprio in direzione di Dara, più interno ancora nella Siria. Intanto Israele continua a colpire Gaza. Questa mattina 3 palestinesi sono stati uccisi, altre 8 persone ferite in un raid nella zona di Al-Kateba a ovest di Gaza City. E andiamo in Messico, dove il ritrovamento di 20 sacchi con dei resti umani ignorati per anni potrebbe cambiare le indagini sulla scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa nel 2014. Le loro famiglie non hanno mai smesso di chiedere giustizia insieme ai movimenti sociali. Il servizio del nostro Andrea Cegna.
4: Le 20 sacche di resti umani di cui parla la Jornada riaprono dopo quasi 12 anni l'inchiesta sui 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa. Ad agosto era stato arrestato l'ex governatore del Guerrero, Ángel Aguirre, accusato di sparizione forzata. Una delle persone detenute per il caso avrebbe accompagnato alcuni investigatori in nuove ricerche tra Cocula e Rio San Juan. Ora vengono riesaminati i resti umani che erano già, almeno in parte, nelle mani di una società funeraria che operava ufficialmente per lo Stato, ma usava almeno un forno clandestino. Resti quindi nelle mani dello Stato, ma esaminati neppure dalle indagini indipendenti. Le famiglie riconoscono che qualcosa finalmente si muove, ma chiedono profondità e l'apertura degli archivi militari. Sullo sfondo resta il punto sul quale la precedente inchiesta si era arenata, l'esercito. Nel 2023 GIEI lasciò il Messico denunciando il rifiuto dei militari di consegnare informazioni considerate fondamentali. Perché si possa riaprire agli Ayotzinapa, dicono in sostanza i genitori dei 43, si deve avere la possibilità di indagare ogni parte dello Stato, fino in fondo, perché non basta più sapere dove sono finite quelle persone, ma è importante capire cosa è successo quella notte.
0: Primo giorno di scuola in tutta la Francia senza cellulari alle superiori, come ha voluto la presidenza, nonostante la bocciatura da parte del Consiglio dei Saggi del pacchetto che vietava anche l'uso dei social media per gli under 15. Il servizio del nostro corrispondente.
5: È la novità emblematica e clamorosa dell'anno scolastico che comincia oggi per i quasi 12 milioni di alunni francesi. Già vietato dalle elementari e le medie inferiori, da quest'anno il cellulare diventa fuorilegge, per così dire, anche per gli studenti delle scuole medie superiori. Una scuola senza telefono è ritrovare la serenità dell'apprendimento, secondo le edificanti parole di Emmanuel Macron nel suo messaggio agli scolari paradossalmente pubblicato su X. Contenuto nella legge di protezione dei minori dai social network, di cui il Consiglio Costituzionale ha censurato la misura principale, quella di interdizione generale dei social per i minori di 15 anni, il divieto di cellulare al liceo è diventato, per il fu smart president ormai a fine mandato, l'emblema della volontà macronista di arginare gli effetti nocivi di massa di smartphone e social sui minori. Appunto. Formalmente principio chiaro e inequivocabile, il divieto nazionale diventa molto più opaco, per non dire paradossale, nella pratica delegata a presidi e insegnanti dei singoli istituti a seconda delle possibilità di ciascuno, dal semplice controllo gestito di volta in volta dai docenti alla consegna sistematica alle entrate in appositi armadietti. L'applicazione sarà varia, quando non proprio contraddittoria. Senza parlare della questione logistica di fondo, una parte ormai essenziale delle comunicazioni e degli scambi amministrativi educativi ma anche didattici tra alunni e corpo insegnante si fa via internet e dunque tramite computer o più immediatamente tramite smartphone, però ormai vietato. Da Parigi Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
0: E infine una notizia di un lutto nella comunità cristiana: è morto 83 anni all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, monaco, fondatore nel 65 della comunità di Bose nel Biellese, suo priore fino al 2017, protagonista del dialogo interreligioso. Nel suo ultimo scritto denunciava la rinascita della seduzione della guerra e il naufragio della cristianità ridotta a patrimonio culturale nel nostro Occidente. È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, in redazione Valeria Schröter, in conduzione Claudio Iampaglia. Le notizie tornano alle 15.30.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
24: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
25: Penso che non sia semplicemente una macchina.
23: Può un vuoto essere colmato?
26: Rimandalo indietro.
27: Te lo fa ricordare ogni giorno.
23: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
25: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
23: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
28: Siete le sorelle Owens?
29: Sì, se amiamo qualcuno muore.
28: Ma dai.
15: A settembre
29: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
29: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
29: Aspetto questo momento da un'eternità.
30: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
31: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
32: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
33: Odio questa notte.
32: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
34: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
35: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
36: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
34: A me importa.
37: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
38: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
39: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Vesuvio.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
1: Inizio concerto, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Buongiorno e ben ritrovati e ben ritrovate per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio, Darianna Tedesco. È morto questa mattina all'ospedale Molinette di Torino all'età di 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose e negli ultimi anni della Fraternità della Madia nel Canavese. Fondò la comunità nel 1965 dando vita a un ordine monastico particolarmente attiva nel dialogo tra cristianesimo e altre religioni. Dopo l'allontanamento della comunità avvenuta su disposizione di Papa Francesco nel 2020, motivati con il deterioramento del clima fraterno all'interno di questa realtà, aveva ricominciato una nuova esperienza monastica nella Fraternità della Madia vicino Ivrea, proseguendo la sua attività di scrittore e di divulgatore e collaborando con numerosi giornali e riviste, intervenendo sui temi della fede, della società e del rapporto tra cristianesimo e mondo contemporaneo. La Regione Piemonte approva la delibera per lo stanziamento aggiuntivo di quasi 6 milioni di euro per la formazione tecnica superiore nella programmazione 2026-2029, portando l'investimento complessivo da 42,31 a 48,25 milioni di euro, di cui oltre 40 milioni destinati agli ITIS Academy e 7,68 milioni ai percorsi IFTS. La Giunta Regionale punta quindi sempre di più all'investimento sulla formazione tecnica, al fine di costruire una filiera piemontese sempre più forte e riconoscibile. Il nostro compito, afferma l'assessora alla formazione professionale Daniela Cameroni, è fare in modo che formazione e lavoro continuino ad avvicinarsi, dando ai ragazzi la possibilità di scegliere percorsi validi e alle nostre imprese le professionalità necessarie per continuare a crescere. Nella mattinata di ieri a Torino è stato aperto il nuovo ufficio immigrazione della Questura, situato nel complesso del Santo Volto tra i quartieri storici di Borgo Vittoria, Lucento e Madonna di Campagna, a ridosso del Parco Dora. La Questura spera in questo modo di risolvere, almeno in parte, i problemi di gestione delle lunghe code che erano costate una condanna dalla Questura e del Ministero dell'Interno per discriminazione. In riferimento alla situazione, più volte denunciata in primis dalla CGL, dell'ufficio di Corso Verona, chiuso nel 2025. Nelle prime ore di apertura sono state gestite oltre 200 pratiche, con sale di attesa al coperto e numerosi sportelli disponibili. Ai nostri microfoni Elena Ferro di CGL.
1: La giornata di ieri rappresenta una parte dell'epilogo che ci aspettiamo, di una storia datata che ha visto non solo discriminazioni ma anche trattamenti al limite dell'inumano, insomma, no? Con persone che attendevano, parlo dell'ufficio di Corso Verona, ma parlo anche degli uffici decentrati che poi in questi 2 anni e mezzo si sono aperti, in un ultimo via Botticelli, dove ancora a luglio la CGL ha fatto una manifestazione per denunciare le condizioni in cui le persone, e ricordiamolo, richiedono legittimamente dei permessi di soggiorno che vanno analizzati, vanno valutati, erano costrette, lo sono ancora perché via Botticelli è ancora aperta, lunghe code, sotto il sole, sotto la pioggia, cioè in condizioni anche abbastanza disagevoli. E l'apertura del Santo Volto arriva dopo 2 anni di dichiarazioni e quindi arriva ampiamente annunciata. Quindi finalmente c'è questo inizio di trasferimento, le cose si sono svolte, ci pare, in maniera ordinata ieri mattina. È sicuramente un primo passo, noi lo chiediamo da 2 anni e mezzo, il frutto della nostra mobilitazione, il senso della nostra mobilitazione. Non dimentichiamo però che in quegli uffici c'è un problema molto serio legato alla numerosità del personale che permette di fare queste pratiche. E l'altro tema che per migliorare anche i tempi di attesa ma anche i tempi di lavoro e anche evitare che le città diventino teatro, appunto, poi di cose su cui poi si fa propaganda, no? In maniera molto facile, valutare meglio l'utilizzo di strumenti informatici. C'è un portale prenota facile che sappiamo tutti ha dei grossi limiti, bisognerebbe investire delle risorse e in questa direzione e nella direzione dell'assunzione di personale competente.
0: Da oggi, 1° settembre, Giuliana Fenu è ufficialmente la nuova direttrice generale dell'Università di Torino. Nel 1996 ha iniziato il suo percorso professionale come avvocata nella regione Piemonte. Dal 2002 al 2008 ha lavorato all'Agenzia Piemonte Lavoro, partecipando alla fase di sviluppo dell'ente, per poi tornare in regione come dirigente. Dal 2014 ha guidato la direzione competitività del sistema regionale, ricoprendo anche il ruolo di autorità di gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. La rettrice Cristina Prandi ha dichiarato: "Sono certa che la dottoressa Giuliana Fenu saprà mettere la propria esperienza e le proprie competenze al servizio dell'Università di Torino. Competenze fondamentali per la crescita del nostro Ateneo, ma sono sicura anche per lo sviluppo del sistema territoriale metropolitano e piemontese." Lara Pezzano, da 10 anni assessora a Pinerolo alle politiche sociali nelle due giunte presiedute dal sindaco Luca Salvai, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaca per le elezioni comunali in programma del 2027. Lunedì 7 settembre alle 18:15 nei locali della stazione di posta in piazza Santa Croce a Pinerolo è in programma una conferenza stampa di presentazione del progetto politico che prenderà il nome di Orizzonte Riformista, che avrà nello sviluppo economico e qualità dei servizi i due pilastri principali su cui si fonderà il programma elettorale. Pezzano dovrebbe presentarsi agli elettori con 3 liste, una Miraglia nella candidata, una civica a rappresentazione della società civile e una lista più partitica di riferimento al progetto Avanti PSI, partito al quale Pezzano si è iscritta nella scorsa primavera. E giungiamo infine al meteo. In Piemonte cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso in transito al mattino, prevalentemente tra Verbano, Novarese e Vercellese. Nel corso della giornata soleggiato con cumuli sparsi sulle zone alpine, più addensato sui settori alpini della Valsesia e dell'Ossola. In Liguria cieli poco o parzialmente nuvolosi in mattinata sui settori costieri, con tassi di umidità localmente elevati nel corso delle prime ore diurne. Cieli sereni nelle aree interne. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in decentramento verso i settori interni con possibilità di rovesci anche a sfondo temporalesco, limitate alla Val d'Aveto e al comparto delle Alpi Liguri. Velature in transito serale con qualche brandello di nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE vicina a te.
3: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 1 settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Daniela Santoro della Chiesa Metodista di Padova. Le letture bibliche proposte sul lezionario Un giorno, una parola sono lette per questo mese da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 3, A Dio la terra appartiene.
2: Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 44, il versetto 24. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra, senza che vi fosse nessuno con me. Leggiamo ancora dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 3, il versetto 4. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio.
3: Un Dio solo e un solo Dio. Basta cambiare l'ordine delle parole per avere una presentazione di Dio che riassume tutta la storia tra Lui e l'umanità. La solitudine pensiamo che sia una nostra caratteristica umana, e invece nel principio Dio era solo. Ma sicuramente non è la noia a far decidere per la creazione. Dio non crea il mondo e non forma gli esseri umani perché quel mattino non sapeva che cosa fare. Dio crea per essere in relazione con le sue creature, per prendersi cura di loro e redimerle al bisogno. Non crea dei piccoli schiavi, delle piccole ancelle che soddisfino le sue esigenze e lo intrattengano con i loro racconti e le loro acrobazie. Dio crea esseri di poco inferiori a lui, come scrive un salmista, con cui condividere sogni, raggiungere obiettivi, dialogare, camminare insieme. E possiamo immaginarcelo seduto a tavolino con squadra e livello a disegnare i cieli, o in laboratorio a creare materiali, seduto per terra, no, ancora non esiste, fluttuante nel vuoto, mentre costruisce, sistema, colora, profuma o impuzza ogni elemento del nostro pianeta, ogni cosa che possa permettere ad ogni creatura di vivere bene, in relazione l'uno con l'altra e con lui. Dio non aveva nessuno accanto che gli suggerisse come procedere o che realizzasse una parte del lavoro al suo posto. Dio fa il progetto, ma lo mette anche in pratica, disegna e costruisce, pensa e realizza. E ci tiene a sottolineare la responsabilità per la sua opera. Io solo ho spiegato i cieli e disteso la terra. Dio crea. E il risultato siamo noi e il nostro mondo. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte queste cose. Certo, anche noi possiamo costruire qualcosa, qualcosa che conforti, che protegga, che rassicuri, che doni gioia o incoraggi, qualcosa per noi o anche per altre persone. Ma lo facciamo a partire da quello che Dio ci ha già donato con la sua opera. E inevitabilmente il nostro progetto si inserisce nel bene e nel male nel suo progetto. Nella lettera agli Ebrei, con il termine casa, non ci si riferisce alle quattro mura in cui poniamo la nostra residenza, ma alla casa di Dio, in cui Gesù è l'elemento portante e costituente. Nel momento stesso in cui siamo accolti e accolte in questa casa, ognuno e ognuna di noi collabora alla realizzazione del progetto, arredando e sistemando ciò che Dio dona e mette a disposizione delle sue creature. Partecipiamo allora a questo progetto, riconoscendo l'opera che solo Dio ha compiuto per noi e testimoniando che in Dio solo troviamo la nostra vita e la nostra speranza. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Che rosa? Cosa?
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai,
4: a settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola. Per lavori lungo la provinciale 166 si viaggia senso unico alternato nel comune di Ornavasso. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Voci protestanti, buon pomeriggio a tutte e tutti voi. Martedì 1 settembre sono le 14 in punto per questa puntata. Un saluto anche a chi segue la replica il mattino successivo, saranno le 6 del mattino, quindi buon inizio di giornata a tutte e tutti voi. Con me oggi in studio Sara Turno di Riforma. Buongiorno Sara.
1: Ciao Daniela, buon pomeriggio e buona giornata ai mattinieri che ascoltano
0: settembre.
1: La replica. E buon settembre, sì, è
0: oggi
1: vero.
0: Oggi è il 1 di settembre, abbiamo svoltato pagina. Chiacchieravamo fuori onda prima di entrare in diretta con Sara, dicevamo un settembre che comunque almeno dalle previsioni ha ancora delle parvenze estive.
1: Fa ancora caldo.
0: Fa
1: sì.
0: Ancora parecchio caldo e sappiamo che in alcune zone di nuovo c'è il problema della siccità dopo le piogge, alcune piogge che ci sono state, anzi alcune anche molto invasive dal punto di vista della quantità d'acqua, però purtroppo questo non è bastato, diciamo, a tamponare quelle che sono ormai le emergenze idriche. E quindi speriamo in un prossimo periodo un po' più comodo anche per l'agricoltura, che sia un po' più piovoso. Intanto noi abbiamo degli ospiti che attendono su Zoom, cara Sara, quindi lasciamo spazio al primo brano di Ella Fitzgerald, Solitude, e ci mettiamo in collegamento con la Calabria, con Reggio Calabria.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Sono tante le voci che diamo, tante le persone a cui diamo voce, cara Sara, perché come promesso prima della pausa musicale ci siamo messe in collegamento con Monica Natali della Chiesa Valdese di Reggio Calabria, Peppe Marra dell'USB Calabria, Mauro De Stefano di Emergency e Maurizio Alfano, autore del libro Migranti e Repressione, che sarà un po' il punto di partenza, questo libro, di un incontro che si terrà venerdì 4 settembre alla Chiesa Valdese di Reggio Calabria, in un'occasione appunto del patto territoriale, per parlare anche di attualità, di diritti, di lavoro stagionale e di tanti altri aspetti. Beh, intanto li salutiamo, buongiorno ai nostri ospiti e alle nostre ospiti. Ciao a tutti, siete tanti.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Sì. Come nasce l'idea di questo incontro di venerdì 4 settembre? Non so chi vuole rompere il ghiaccio e aprire le danze.
1: Allora, sono io. Ma ciao, Monica. Non si tratta di... Ciao, ciao, grazie anche dello spazio. Buongiorno a tutti e tutte. Non è un evento, diciamo, estemporaneo. In realtà questo incontro si colloca già in un processo, un percorso che stiamo compiendo proprio come patto territoriale, che è appunto una rete trasversale, informale, costituita quindi tra Reggio Calabria, La Piana, ma anche Catanzarese, Cosentino, eccetera, fatta da singoli cittadini, enti, associazioni, sindacati, appunto Emergency, organizzazioni umanitarie, la Chiesa Valdese di Reggio Calabria, Dambeso, MH, insomma una bella realtà, sì, trasversale, poliedrica, che si è unita con l'intento proprio di lavorare sulle questioni abitative, innanzitutto dei lavoratori braccianti, contro le politiche di confinamento, sollecitati soprattutto dallo sgombero della tendopoli di San Ferdinando, avvenuta poche settimane fa. Quindi sarà un incontro, una nostra assemblea abituale, la quarta da quando siamo nati, ma con al centro questa volta questo elemento in più della presentazione del libro appunto di Maurizio, e anche con collegamento online di lavoratori braccianti ed altre zone d'Italia.
0: E a questo punto veniamo al libro.
2: Sì, la curiosità è data anche da questo titolo molto forte, Migranti e Repressione. Quali legami ci sono a questi due elementi e quali aspetti emergono appunto all'interno del libro, all'interno dell'incontro che voi promuovete nella gestione del lavoro delle persone migranti e della loro situazione più in generale?
3: Ah, guardi, intanto grazie per la domanda. Proprio seguendo, come dire, le modalità di lavoro che diventano sempre più precarie, sempre più, come dire, deregolamentate, noi possiamo, come dire, verificare contemporaneamente l'inasprirsi anche delle politiche repressive. Ovvero, quando non c'è libertà di movimento, che non viene riconosciuta ai lavoratori, non ci sono pari diritti sociali e sindacali, comunque si entra in un regime discrezionale parallelo e quindi non universalista. Pensiamo a quello che ha appena finito di dire Monica. Il singolo passaggio dalle tende alle palazzine non implica un riconoscimento dei diritti sociali e politici e sindacali dei lavoratori, perché nel momento in cui tu li ricompini spazialmente, li segreghi urbanamente, ma soprattutto gli neghi la libertà di accesso e di movimenti in orari in cui è fatto divieto uscire ed entrare a chiunque da quelle condizioni, tu non stai riconoscendo il lavoratore in quanto tale, ma hai trasformato una persona con un regolare permesso di soggiorno e di lavoro, quindi un libero cittadino, in una persona che tendenzialmente può essere pericolosa socialmente. Allora, è qui che si annida la repressione, proprio in questa definizione di pericolosità sociale che ricorre costantemente nelle dichiarazioni, nelle comunicazioni fatte dalle varie prefetture, nel caso specifico anche di quella di Reggio Calabria, che ha sostenuto lo sgombero. Diciamo che uno dei momenti e dei motivi principali non è stato il recupero della dignità umana e dei diritti del lavoratore, ma è stata la pericolosità sociale insita nel territorio per la presenza di un numero non, come dire, quantificabile di persone che possono creare turbativa. Quindi la repressione segue uno schema di non riconoscimento delle persone e lì poi si inaspriscono anche, come dire, le pene e le mancate opportunità che si riconoscono a queste persone.
0: Certo. Peraltro stiamo parlando, Maurizio, stai parlando nel tuo libro, insomma, di tematiche che non riguardano solo la Calabria, però una curiosità è questa: quali sono le esigenze, appunto, che emergono in particolare dai territori come la Calabria, che ospitano moltissimi lavoratori stagionali? Sono uguali a quelle di altri territori? Possiamo dire che c'è una trasversalità? Non so chi di voi, tra di voi, vuole provare a rispondere a questa questione.
4: Ma intanto sicuramente la situazione dei campi in Calabria è una situazione che è comune in tantissime regioni, esatto. Anche penso a Saluzzo nel Piemonte, cioè non è una caratteristica dei nostri territori, ma purtroppo è una problematica del settore agricolo, che è uno dei principali settori per quanto riguarda la produzione di pil in Italia, ma anche uno dei principali settori per quanto riguarda lo sfruttamento del mondo del lavoro. E quello che diceva Maurizio prima è fondamentale per il mantenimento dell'agricoltura, cioè mantenere delle persone in quelle situazioni è funzionale a permettere il mantenimento di un sistema fatto di, appunto, di sfruttamento, perché noi abbiamo una grande distribuzione che impone dei prezzi a dei produttori che non riescono a starci se non facendoli pagare i lavoratori. E questo è il modello che ci sta. Questo è, purtroppo, in Calabria si accomuna a una situazione di generale povertà, di mancanza di strumenti, di problematiche del lavoro, e quindi, diciamo, come dire, aggiungiamo a problemi problemi, e chiaramente diventa una situazione esplosiva, come è stato anni fa proprio a Rosarno, quando scoppiarono i famosi fatti di Rosarno. Oggi, con lo sgombro della Tendopoli e questo spostamento delle palazzine, la paura nostra è che si stia preparando un esperimento, un modello che poi intendono ripetere in tutte le situazioni dove, appunto, abbiamo insediamenti e campi occupati dai lavoratori, che sono lavoratori.
0: Certo.
4: E lavoratori cui oggi paradossalmente gli viene negato non solo l'accesso libero, ma anche il divieto di riunione. Cioè, sono delle persone con per regolare permesso di soggiorno, regolare contratto di lavoro, residenza, che stanno in situazioni in cui il regolamento è quasi carcerario.
2: Sì, questa è una sorta di circolo vizioso che si autoalimenta, da cui è difficile uscire, però forse è possibile, anche doveroso, immaginare una via d'uscita, una rottura di questo circolo, di questa situazione. Non so chi vuole rispondere tra di voi e raccontarci che cosa è cambiato in questi ultimi anni, auspicabilmente in positivo, ma anche se individuate anche cambiamenti negativi, come quelli che appena descritti, tra l'altro.
5: Sì, allora, sostanzialmente noi, come Emergency, ci occupiamo di accesso alle cure. Siamo nel territorio, nella Piana di Gioia Tauro, dal 2011 circa, e sostanzialmente è cambiato poco, nel senso che noi assistiamo a un ciclico approccio emergenziale al problema, e questo si ripercuote sulla salute. L'approccio emergenziale in cosa consiste? Nel progettare continuamente campi, ghetti, confinare le persone. E sostanzialmente, per quanto riguarda il nostro ambito, le persone che noi assistiamo agiscono all'interno di un territorio dove la sanità regionale è ancora dentro il piano di rientro, dove i servizi sono a volte inaccessibili o difficilmente accessibili per tutti. In più, le persone che assistiamo hanno però a loro volta non hanno accesso ai determinanti sociali, cioè, l'accesso alle cure non è soltanto dato dal garantire una visita o dei farmaci, è dato anche proprio dal garantire le condizioni minime, un lavoro, un abitare che sia dignitoso. E questo, quello che noi assistiamo negli anni, sostanzialmente non è cambiato nulla, almeno quantomeno nell'approccio. Qualcosina è cambiato, qualcosina dal punto di vista dell'accesso siamo riusciti a migliorarlo, ma ai servizi, ma talmente nella sostanza è cambiato molto, davvero molto poco. L'approccio, purtroppo, è sempre sistematicamente emergenziale.
0: Purtroppo, sì. Beh, lì sicuramente una cosa che forse è cambiata, ma nella mentalità, direi, anche delle persone, di chi lavora anche nel certo settore in questi ambiti, quanto sia importante lavorare in rete, cioè da soli si fa veramente purtroppo poco. In rete, come lo dimostra anche il patto territoriale che voi in qualche modo state rappresentando, insieme si può fare di più, ci si può supportare a vicenda.
1: Certo, effettivamente quello del patto territoriale è un esempio veramente prezioso di rete trasversale, ma oserei dire anche molto dal basso, nel senso che è proprio nata da più che i grandi enti del terzo settore, sul quale forse Maurizio Perpino si dovrebbe aprire un capitolo di discussione molto profondo e particolare, perché diciamo ha anche in parte delle responsabilità. Questa è veramente una rete dal basso di cittadini, cittadine e appunto associazioni, enti come appunto Emergency, come i sindacati di base che da anni sono attivi su questi territori, e altri amici del mondo, insomma altre mille, alcuni sindaci tra l'altro, e che proprio sono cittadini e cittadine che in qualche modo mettono a, diciamo, a disposizione l'una dell'altra le proprie competenze, esperienze, e appunto qua sì che la rete dà quella forza, quella visibilità, quella capacità di fare massa critica che sicuramente il singolo da solo non farebbe mai. Questa per noi è una grande sfida, proprio come fatto territoriale, anche in un contesto dove spesso invece con l'individualismo, l'autoreferenzialità, certo, eccetera, spesso anzi costituiscono dei freni a questa cosa. Quindi per noi è veramente uno strumento preziosissimo.
0: Bene, allora io ringrazio i nostri ospiti, ci sarebbe da parlare appunto per ore. Maurizio Alfano, autore appunto di questo libro Migranti e repressione, sicuramente insomma avrebbe tante cose da dirci. Noi però invitiamo a comprare, a prendere, a reperire questo volume, a partecipare, magari a prendere spunto dai buoni esempi. Prima si citava il fatto che purtroppo alcune cattive pratiche possano essere, no, prese ad esempio e replicate. Noi prendiamo ad esempio le buone pratiche, come ad esempio l'ostello d'Ambessò, che è nato prima in Calabria e poi è nato anche in Piemonte a Revello. Quindi copiamo vicendevolmente le cose buone che possono emergere, non le cattive abitudini. E io rimando l'appuntamento a questo incontro venerdì 4 settembre alle 17:30 alla Chiesa Valdesi di Reggio Calabria. Chiedo ancora una cosa a Monica: se qualcuno non potesse essere presente, si potrà seguire da remoto? È prevista questa possibilità?
1: Sì, diciamo che è previsto un collegamento online, quindi manderemo un link a chi è interessato, soprattutto, lo faremo soprattutto in funzione di lavoratori braccianti appunto dalla Puglia, dalla Campania, dal Piemonte, che per in qualche modo prevediamo anche una testimonianza, una voce, ma comunque chi è interessato può effettivamente contattarci e possiamo mandare questo link. Ecco, almeno in parte la serata potrà essere condivisa. Ecco.
0: Benissimo, quindi appuntamento alla Chiesa Valdese di Reggio Calabria, venerdì 4 settembre 17:30 con la presentazione del libro di Maurizio Alfano, Migranti e repressione. Ringrazio tutti voi, Monica, Peppe, Mauro e Maurizio, per essere stati con noi. Un saluto dal Piemonte.
1: Grazie
0: alla Calabria. Ciao.
2: E buon lavoro.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Punta Quinte, Daniele Silvestri, il brano che abbiamo ascoltato. Continuiamo la nostra diretta. Scusate, colpo di tosse, ritorniamo in diretta, continuiamo il nostro pomeriggio e rinnovo il saluto a chi magari si fosse sintonizzato solo in questi ultimi minuti, in questi ultimi istanti. Siete all'ascolto di Voci Protestanti su RBE Radio Bequit, programma in diretta tutti i pomeriggi tra le 14 e le 16, in replica la prima parte, questa prima ora, quella un po' più dedicata al mondo chiese, protestanti e dintorni, anche il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Notizia di poche ore fa, la scomparsa di una grande persona, anche molto amica delle nostre chiese protestanti, delle nostre chiese valdesi, metodiste, battiste, ovvero Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, che è scomparso questa mattina a Torino all'età di 83 anni. Ne parla l'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, ma credo che anche nei prossimi giorni, Sara, ci saranno dei rimandi, insomma, avremo, a questa figura su Riforma.
1: Sì, sicuramente delle testimonianze dirette di chi l'ha conosciuto e lavorato con lui all'interno del mondo evangelico protestante, come la pastora e teologa battista Lidia Maggi, o anche Fulvio Ferrario, professore alla Facoltà Valdese di Teologia, nonché pastore naturalmente. E poi nell'articolo del NEV non si può non citare appunto Paolo Ricca, che è scomparso qualche anno fa, che era appunto, possiamo dire, un campione del dialogo ecumenico, quindi ebbe un'intensa amicizia, non solo collaborazione, con Enzo Bianchi. Quindi ci saranno sicuramente dei ricordi, delle testimonianze appunto per fare memoria di questa figura importante, che tra l'altro era stata pochi mesi fa presente nella Torre di Libri per una presentazione qui a Torre Pellice in conversazione con Sabina Baral dell'ufficio comunicazione e relazioni ecumeniche della Tavola Valdese, appunto era in dialogo proprio con Enzo Bianchi.
0: E quindi, insomma, un personaggio che sicuramente ha portato avanti un cammino di confronto, di dialogo, di collaborazione ecumenico, interreligioso, interdenominazionale, potremmo dire come preferiamo, e l'abbiamo ricordato, lo ricordiamo, lo ricordano anche oggi le testate che hanno a che fare con il mondo appunto delle chiese evangeliche in Italia. Continuiamo con la musica e tra poco torniamo a parlare ancora di questioni legate ai diritti, ai migranti, ma più che altro soprattutto ai lavoratori stagionali. Ci spostiamo però, come anticipato prima, l'abbiamo anche citato, ci spostiamo a Revello a Saluzzo, perché avremo tra poco con noi Giovanni D'Ambrosio dell'ostello D'Ambeso MH Mediterranean Hope e referente dell'ostello D'Ambeso di Revello. E a Revello e a Saluzzo, in queste zone della pianura cuneese, saluzzese, sabato scorso si è svolta la terza tappa della carovana dell'ecosostenibilità. Ci faremo raccontare un po' com'è andata, quali sono stati un po' gli aspetti che sono emersi. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
4: E rieccoci nuovamente in onda con Voci protestanti, oggi condotto a due voci.

0: anche, dicevamo, di ambiente e quindi della terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità ambientale promossa dalla Commissione Globalizzazione Ambiente della FCEI, quindi della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Interessante in questo caso appunto che vengono messi insieme i temi ambientali e i temi dei diritti dei lavoratori. Esatto. Buon pomeriggio Giovanni e benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao,
1: buon pomeriggio a voi.
2: Ciao,
1: grazie
2: Giovanni
1: per avermi invitato.
2: Grazie a te, grazie a te. Si è svolta proprio a Saluzzo questa terza tappa della carovana dell'ecosostenibilità. Come è andata sabato scorso? Com'è andata?
1: Bene, insieme a Maria Elena siamo andati un po' a vedere i luoghi un po' del lavoro, del bracciantato nella zona del saluzzese. E siamo passati dai campi container, dove in alcuni luoghi, in alcuni comuni appunto della Pianura Saluzzese vengono accolte le persone, accolte diciamo tra virgolette, perché sono sempre appunto dei campi container.
2: Certo.
1: E con tutti i limiti e le difficoltà e le questioni che questi luoghi fanno emergere, e siamo andati a vedere appunto queste accoglienze diffuse, come vengono chiamate nella zona del saluzzese. E poi siamo passati al Parco Gullino di Saluzzo, dove ancora oggi dormono all'aperto varie decine di persone, di lavoratori che di giorno lavorano, poi la sera tornano a dormire al parco. E per finire siamo passati appunto comunque facendo vari giri anche per le campagne, per far vedere il tipo di coltivazioni che ci sono anche nella regione del saluzzese, che sono tendenzialmente coltivazioni intensive, con insomma tutte le anche conseguenze rispetto all'utilizzo dell'acqua, alla questione dei anche degli elementi chimici.
2: Certo.
1: Esatto, grazie, non mi veniva la parola. E poi siamo finiti appunto all'ostello sociale d'Ambessò, che nonostante appunto i numeri contenuti, perché ci tengo a dire, noi abbiamo 27 posti adesso tra Revello, che è questo paese all'imbocco della Valle Po, e che sta all'interno diciamo del distretto della frutta di Saluzzo, e un appartamento con 4 persone a Verzuolo. Abbiamo quindi 27 posti in totale per lavoratori braccianti, che sono numeri ovviamente contenuti se li compariamo rispetto ai 10.000 10.000 lavoratori che ogni anno vanno a lavorare nella zona del saluzzese, però che comunque sono un modello, appunto un'alternativa valida secondo noi a un'accoglienza appunto che potrebbe essere dignitosa, con costi bassi, eccetera eccetera.
2: Certo.
1: È stato molto interessante appunto legare secondo me i temi del lavoro a quelli dell'ambiente. E noi comunque dall'inizio dei nostri lavori nella Pianeggiata Taura in Calabria, poi fermatemi se parlo troppo.
2: Poi ci chiediamo due cose, ma racconta pure.
1: No, abbiamo legato appunto il lavoro sulla discriminazione e lo sfruttamento lavorativo a quello comunque dello sfruttamento anche della terra, perché comunque lo stesso modello estrattivo che estrae valore dal lavoro delle persone è lo stesso che in qualche modo estrae valore anche dalla terra, perché ricordiamo che
2: Certo. Se
1: all'ingrosso ad esempio un chilo di arance viene alla grande distribuzione organizzata, appunto viene venduto a tra i 25 e i 30 centesimi al chilo, ci sono delle problematiche insomma, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista di quanto viene pagato il lavoro della persona che raccoglie questo chilo di arance che viene venduto appunto tra i 25 e i 30 centesimi al chilo, tanto quanto le mele nel saluzzese, tanto quanto il resto della frutta che spesso troviamo sui nostri supermercati. Quindi
2: esatto.
1: Su questo è stato molto interessante confrontarsi anche con la commissione GLAM.
2: A ogni lavoro, per ogni lavoro c'è una giusta retribuzione, una giusta retribuzione vuol dire anche giustamente un giusto costo, no? che bisogna soddisfare. Prima citavi il Parco Gullino, Giovanni.
1: Sì.
2: Anche Maria Elena Lacquaniti l'ha citato nel suo articolo, vero Sara?
0: Sì, è molto interessante, tra l'altro approfittiamo anche per fare la pubblicità dell'articolo, il reportage che ha fatto Maria Elena, che abbiamo pubblicato integralmente sul sito di riforma.it e in versione purtroppo un pochino ridotta sul settimanale per questione di spazio. Lei ce l'ha mandato praticamente in tempo reale, quindi ci sembrava giusto dover

0: Oltre che piacevole dargli spazio. Lei racconta appunto che nel Parco Gullino, dove trovano sistemazione alloggiativa molto provvisoria, appunto i lavoratori che non hanno un posto dove dormire che si possa chiamare tale, però questo parco non è soltanto un luogo di accampamento, ma anche un luogo di riunione, di ritrovo, di confronto sui problemi, sui propri diritti, quindi è diventato anche un po' un luogo politico.
1: Una polis di discussione, così Giovanni?
2: Sì, questo è molto interessante. Da alcuni mesi si è formato un collettivo nella zona di Saluzzo che si chiama Raccolti Resistenti, che invito anche ad andare a cercare sulle varie pagine social, che raccontano un po' quello che succede nella zona di saluzzese rispetto a varie tematiche. Ovviamente quello del lavoro è uno di quelli principali, che appunto da alcuni mesi a ritrovarsi al Parco Gullino ogni domenica dalle 18 in poi per cercare di creare anche dei legami, ma anche proprio conoscere le persone che vivono al parco, che dormono al parco, che vivono questa condizione appunto di doppia precarizzazione, doppia ghettizzazione in un certo senso, sia lavorativa che abitativa, per questo dico doppio. E da un mesetto a questa parte si è creato appunto, come ci raccontava forse chi ha ascoltato la trasmissione dal sinodo, avrà magari sentito anche raccontare la parte di Giacarigia, uno dei lavoratori che appunto è stato che ha dormito al parco, un bracciante agricolo che lavora nella zona saluzzese, raccontava che si è formato da un mesetto a questa parte proprio un'assemblea dei lavoratori stagionali della frutta. Sono tutti appunto persone africane e subsahariane che da un mese si ritrovano al parco anche loro per capire, per fare anche in qualche modo, per scambiarsi raccontandosi a vicenda le problematiche che in realtà si rendono conto che vivono tutti loro, in certo senso, la precarietà lavorativa, l'invisibilizzazione, la precarietà amministrativa, la difficoltà a trovare una casa, perché se non hai un contratto di lavoro non trovi una casa, ma se non hai un posto, una residenza, un domicilio, non ti fanno neanche il contratto di lavoro. E quindi quando inizi a raccontarti ad altre persone che vivono la sua stessa condizione, crei un gruppo, e un gruppo è più forte tendenzialmente di una persona singola, quindi questo è molto interessante, sì.
1: E allora noi ringraziamo te Giovanni per questi racconti, per questo piccolo report che ci hai portato. Sicuramente è stata anche un'occasione, immagino, questa terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità, per dare visibilità all'ostello, ad Ambesò, a quello che si sta facendo. Prima citavamo il fatto che è cosa buona replicare le buone pratiche, quindi in questo caso una buona pratica che è stata presa dalla Calabria, è stata replicata in Piemonte, saluzzese, e chissà che magari da cosa nasce cosa e possano nascere altre iniziative come appunto la realtà di cui tu sei referente, l'ostello d'Ambesò.
2: Assolutamente. E aggiungo soltanto una cosa, sì? Allora, se posso, sì? Un'altra delle buone pratiche, diciamo, che sono nate insieme ai progetti giù in Calabria, è quello della filiera etica, questa collaborazione. Giusto. Con SOS Rosarno, quindi questa cooperativa, questa associazione da cui nasce poi la cooperativa Mani e Terra nella piana di Gioia Tauro, che assicura appunto, oltre a un approccio diverso alle colture, quindi nel senso non c'è comprando appunto i frutti e i prodotti di SOS Rosarno, si sa che si va a comprare i prodotti in cui non c'è né sfruttamento della terra né sfruttamento del lavoro delle persone. Questa appunto è una cosa semplice, perché acquistare i prodotti di SOS Rosarno, oltre a sostenere il loro lavoro, che ricordo sono 40 persone ormai che lavorano all'interno della cooperativa, tra cui tantissime persone subsahariane, insomma, oltre a sostenere il loro lavoro, permette anche di sostenere un po' il nostro ostello d'Ambesò a San Ferdinando, perché ogni chilo di arance acquistate viene applicata una quota sociale che finisce poi nella sostenibilità, diciamo, del progetto giù a San Ferdinando. Quindi Giusto. Questa è una delle piccole cose anche che si possono fare.
1: Piccoli, grandi cose, e in effetti ormai dall'altro anno forse si sono inseriti anche alcuni prodotti tipici del territorio piemontese, proprio
0: le mele.
1: Mele, succhi vari, kiwi e via dicendo. Quindi insomma anche questo è fare rete, anche questo è unire, no, progetti da vari territori. Grazie Giovanni, buona continuazione a te, buon lavoro a tutti e tutte voi, e ci risentiamo.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Cambiamo co-conduttore e salutiamo Sara Turn, che è stata con noi fino a pochi minuti fa, sempre nell'ambito riforma. Rimaniamo e diamo il bentornato a Samuele Revel. Buongiorno Samuele, ciao.
1: Buongiorno, ciao. Ospite, non co-conduttore,
0: provavo ad allargare, ma sei restio. In ogni caso tu ogni mese torni a trovarci, ci fa piacere, anche solo come ospite, per parlarci del numero del mensile, l'Eco delle Valli Valdesi, Free Press gratuito in distribuzione in tutte le zone del Pinerolese, delle Valli Valdesi. Oggi è il primo settembre, siamo puntualissimi e presentiamo il numero di settembre.
1: Numero di settembre che ovviamente.
0: Arriverà.
1: No, nel senso sta arrivando, affronta un argomento tipicamente settembrino.
0: Ah certo.
1: Almeno per noi italiani.
0: La scuola. Ritorno a scuola, se qualcuno ci sta guardando in video, questa è la copertina, è la prima pagina insomma, sì, del numero di settembre del mensile, ritorno a scuola, ebbene sì.
1: Per noi è passato un po' di tempo da quando andavamo a scuola, però il periodo di settembre...
0: Ma non si smette mai di imparare,
1: certo,
0: comunque.
1: Però i primi giorni di settembre, ne parlavamo anche ieri in redazione, c'era quell'aria particolare nel ritorno...
0: Elettrizzante.
1: Esatto, sì, anche un po' di...
0: un po' di preoccupazione, tristezza,
1: di dispiacere che erano finite le vacanze, però la scuola è un momento importante nella vita di tutti noi, dei più giovani in particolare.
0: Con luci e ombre questa scuola.
1: Eh sì, purtroppo non diciamo nulla di nuovo, già qualche anno fa, quattro anni fa, avevamo raccontato a settembre un pezzo della scuola con alcuni approfondimenti. Siamo tornati questo mese con un altro taglio per raccontare un po' appunto come sta la nostra scuola, e abbiamo fatto, o meglio, hai fatto un'introduzione molto, molto interessante, perché l'istruzione, quindi la scuola qua nelle Valli Valdesi, ha una storia molto particolare che si perde nella notte dei tempi, no? Forse esagerato, però rispetto magari ad altre zone d'Italia, diciamo che eravamo sicuramente un passo avanti.
0: Eh sì, in un periodo, stiamo parlando insomma dei secoli passati, ci siamo concentrati soprattutto sul 1800, quando sono state diciamo anche promosse le scuolette Bequit, in una Italia in cui l'alfabetizzazione era tutt'altro che distribuita, sì, anche nel genere, perché soprattutto i maschi, i bambini potevano accedere alla scuola, le bambine molto di meno. Invece le Valli Valdesi avevano un tasso dell'88% della popolazione locale alfabetizzata, uno tra i più alti non solo d'Italia ma d'Europa, incredibile.
1: Sì, purtroppo mi viene da pensare che ancora oggi in tante parti del mondo quelle percentuali siamo molto lontani da raggiungerle, con tutto quello che poi comporta, perché senza un'istruzione, senza la cultura di base, poi purtroppo diciamo è più difficile poi condurre una vita, io direi, non dico dignitosa, però comunque è più difficile condurla. Invece
0: è la porta che apre a tante possibilità, opportunità. E anche a tante riscossioni di diritti che abbiamo e che a volte non sappiamo.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi in effetti siamo partiti dalle scuolette Bequit per fare anche un po' questo ragionamento su quanto sia importante in effetti una formazione, una cultura e il poter accedere a questa cultura. Poi siamo arrivati nel numero appunto di settembre del mensile anche all'attualità, quindi voucher scuola, quelli che sono stati i cambiamenti di questi ultimi anni e soprattutto quanto costa andare a scuola, perché se fino diciamo alle elementari comprese il costo è contenuto, i libri non sono acquistati diciamo direttamente dalle famiglie, ma poi già alle medie diciamo che questa storia cambia ancor più poi quando si passa alle scuole superiori di secondo grado.
1: Università non l'abbiamo affrontata in quanto non abbiamo facoltà sul territorio, però sicuramente il peso anche proprio fisico della carta va a incidere molto sulle famiglie. E oggettivamente tutti noi siamo passati appunto attraverso la scuola e alcuni libri forse non li abbiamo, libri di testo neppure aperti.
0: Eh sì, e succede ancora così, è incredibile, anzi ancora di più forse in questa era così digitale.
1: Infatti anche uno spreco, sappiamo quanto costa energeticamente per l'ambiente produrre carta, ci sono altri strumenti, ormai abbiamo appunto dai computer, i tablet, cioè veramente forse ci potrebbe essere una soluzione più funzionale per tutti.
0: C'è anche una testimonianza di una maestra alimentare originaria di Massello che ricorda insomma un po' i suoi periodi giovanili.
1: E come è cambiata la scuola?
0: Perché sì, certo.
1: È proprio una rivoluzione enorme di queste scuole gestite direttamente dai piccoli enti pubblici, che poi nel corso degli anni sono passate a una gestione come oggi superiore, però è una storia molto, molto interessante questa.
0: Scritta da Sara Turn, e poi ovviamente tanti altri articoli dedicati ai licei presenti, in modo particolare siamo collegati anche affettivamente,
1: sì,
0: diciamo, al liceo
1: Valdese
0: di Torre Pellice.
1: E l'ultima, c'è soltanto più lei come istruzione superiore nel territorio delle valli. Anche questo è un dato che rispetto a 20 anni fa è cambiato, nel senso si sono chiuse scuole professionali in Valchisone, Geometri, Leon Battista Alberti, Rosana San Giovanni, e quindi c'è stato un impoverimento da questo punto del nostro territorio.
0: Cosa porto a scuola è il titolo anche un po' provocatorio dell'infografica che trovate a pagina 8, perché è vero, non bisognerebbe portare solo libri, quaderni e diciamo materiale didattico, ma sempre di più c'è richiesta invece di materiale di condivisione che possa essere utilizzato dal personale scolastico, dai compagni e dalle compagne. Non tutti hanno le stesse possibilità e quindi anche questo è un ulteriore costo che si somma.
1: Sì, che dovrebbe essere invece coperto dallo Stato,
0: che
1: purtroppo non avviene così.
0: E poi un'altra infografica invece sull'offerta appunto delle scuole superiori. Diciamo che da questo punto di vista il Pinerolese negli ultimi anni è esploso come offerta,
1: come indirizzi nelle varie scuole professionali, licei, è veramente cresciuto molto.
0: E poi si prosegue, insomma, il numero del mensile, al di là di questa inchiesta sul mondo della scuola, visto che siamo a settembre abbiamo pensato di dedicarlo a questa tematica, propone come sempre altri articoli. Si parla di sport, si parla di cultura. Vuoi citare un paio di articoli, Samuele?
1: C'è una pagina, quella che ha curato Pierpaolo Rostan, che è interessante, che racconta un pezzo di Bobbio Pellice, l'ultimo paese della Val Pellice, attraverso la voce di due persone, che una in particolare che sta andando in pensione, il farmacista, e un'altra che è più di 30 anni che lavora in un bar in piazza, che quindi conoscono molto bene la realtà, raccontano com'è cambiata negli anni.
0: Lasciamo a voi poi la lettura dei vari articoli. Si parla di cultura, di appuntamenti, viene presentato il romanzo di Federico Jaillet dedicato a Domenica Gina Saracco, e poi insomma i consueti.
1: E poi c'è una nuova rubrica, quindi, che varrebbe la pena, nell'ultima pagina la trovate sotto gli appuntamenti, e vale la pena forse spendere due parole. Donne della Resistenza è nata grazie a un'idea del gruppo Donne Ampi, sezione di Perosa, Argentina e Valli, che così parlando per un articolo che io ho trovato molto interessante su una donna partigiana, gli avevo detto: ma voi conoscete altre storie? E ci siamo incontrati alcune volte e hanno lavorato, hanno trovato del materiale molto interessante, qualcosa c'era già, molto poco conosciuto, e quindi abbiamo iniziato con questo numero introduttivo a raccontare di questa rubrica, e dal prossimo ci saranno dei ritratti di donne della Resistenza della zona delle valli, ovviamente.
0: Molto bello, Donne della Resistenza, 80 anni di voce ritrovata, questo appunto la prima rubrica che trovate nell'ultima pagina del mensile. Ovviamente rimandiamo a voi la lettura di tutti gli articoli, ringraziamo Samuele Revel per essere stato con noi. Se qualcuno avesse difficoltà a trovare il numero del mensile nei luoghi insomma delle valli, ci faccia sapere, provvederemo insomma a integrare la distribuzione, e noi ci risentiamo il prossimo mese.
1: Grazie Daniela e buona giornata a tutti e a tutte.
0: Io chiudo questa prima parte di Voci Protestanti, ci risentiamo tra poco per continuare con Voci Protestanti Talk.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Cambio di guardia per quanto riguarda la conduzione di Voci Protestanti Talk. Abbiamo salutato Sara che ci ha accompagnato in questa prima parte che si è appena conclusa e diamo il benvenuto ad Arianna. Ciao Arianna.
2: Ciao, sembra di ribadire una tradizione che io arrivo in itinere, ma sono sempre anche molto contenta di lasciare il microfono a Sara Turn, ma eccomi a te per questa seconda ora di Voci Protestanti.
1: Esatto, in cui quello che non cambia sono i contatti, quindi 328 875 7845, l'email diretta @rbe.it, continuate a scriverci, aggiornateci rispetto a troppe consonanti vicine, rispetto a quello che avverrà nei prossimi periodi, se c'è qualche iniziativa che state seguendo, organizzando, mi raccomando fatecelo sapere. Tenete d'occhio anche il sito di RBE perché stiamo mano a mano ripubblicando un sacco di interviste e di approfondimenti che abbiamo realizzato e quindi
2: esatto.
1: Ci sono tante novità.
2: Esatto, se quest'estate ce la siamo prese comoda noi sotto un ombrellone con il mojito, vabbè, magari abbiamo in realtà lavorato quasi per tutta l'estate, non vi preoccupate perché arriveranno anche tutti i contenuti, per esempio del sinodo, ne trovate già per la maggior parte insomma sia sul canale YouTube che sul sito rbe.it, quindi mano a mano arriveranno nei prossimi giorni. Ma veniamo a noi, perché oggi vi vogliamo consigliare alcuni appuntamenti dal nostro territorio e tornerà la rubrica di cui ancora stiamo cercando il nome, quindi ribadiamo questa richiesta, troviamo un nome per questa rubrica che al momento si chiama Cosa successe oggi tanto tempo fa in Piemonte. Mi sembra un po' cacofonico come titolo,
1: poco,
2: quindi aiutateci.
1: Poco attrattivo come titolo.
2: Molto poco attrattivo. 328 8757 845 diretta @rbe.it.

0: E a proposito di questa rubrica, appunto, cosa avvenne in Piemonte tanti anni fa, di cui
1: oggi
0: il primo settembre, tra l'altro è il primo settembre, Darianna, auguri di un buon settembre.
1: Wow, e uno dice è finita l'estate, non è vero, oggi nella mia veranda c'erano 400 gradi, quindi non credo che sia finita.
0: Settembre poi porta con sé, non so se anche a voi, non so se anche a te Darianna, ma a me da sempre porta con sé, non lo so, l'idea che possano partire nuove cose, sarà perché siamo abituati alla ripartenza scolastica, no? Alla fine abbiamo chi più chi meno però vissuto tanti anni a scuola e quindi si ripartiva con la scuola, con le lezioni, però mi dà quest'idea di nuove cose che possono aprirsi.
1: Sì, è vero anche che in questi giorni si stanno verificando quelle che sono le riunioni, i reincontri di tutti quei progetti che abbiamo detto vabbè poi ci sentiamo a settembre, e settembre è arrivata, signore e signori, siamo qua, quindi se non avete un momento libero di tempo perché avete tanti incontri, tante riunioni, sappiate che siamo tutti nella stessa situazione.
0: Ma cosa accade il primo settembre del 1358? Andiamo nel 1300 addirittura.
1: Wow.
0: Oggi.
1: Allora, sicuramente si vestiva coi calzoni, con le tuniche, si portavano le braghe lunghe, però non ho idea. Che cosa è successo?
0: Beh, braghe lunghe sì, perché ci fu la prima scalata documentata della vetta della cima del Rocciamelone, che è un popò di monte in Val di Susa, perché raggiunge i 3538 metri di quota, quindi uno dei monti più alti che abbiamo in Piemonte, Rocciamelone, e fu il non so se fosse un vescovo, se fosse semplicemente un signorotto dell'epoca, ma fu Bonifacio Rotario d'Asti il primo settembre del 1358 a fare questa scalata storica documentata sul Rocciamelone.
1: E da lì il Rotary Club, grazie al Rotario che finanziò questa impresa. E beh, all'epoca era una delle montagne più alte, insomma, del nostro arco alpino.
0: Si pensava fosse la montagna più alta delle Alpi.
1: Alpi.
0: Non erano così.
1: No, poi c'erano le leggende sulle altre grandi montagne, però insomma questa impresa fu un voto di fatto per aver liberato dalla prigionia dei turchi appunto Bonifacio Rotario d'Asti, e quindi disse se mi libero, io me le immagino prigioni, se mi liberano scalo il monte più alto delle Alpi, e poi dovette farlo. All'epoca non c'era
0: tenere fede.
1: Non c'erano i mezzi che abbiamo noi a disposizione, non c'erano i vestiti tecnici, vabbè, però il primo settembre probabilmente c'era un bel clima anche nel 1358.
0: Questo non è documentato, non si sa, non c'è.
1: Allora, se sapete che tempo faceva Arpa Piemonte, dici che tempo faceva all'epoca il primo settembre del 1358, quindi data in cui avvenne la prima scalata del Rocciamelone.
0: Beh, ogni tanto una bella notizia, una notizia curiosa. Ieri ci siamo dedicati a notizie un po' più tragiche, oggi invece una notizia appunto che parla di montagne. So che tanti e tante magari camminatori esperti hanno l'ambizione di salire sul Rocciamelone. Se ci siete mai stati o state, fateci sapere com'è stata la scalata, se è stata difficile, com'è andata, quali emozioni avete provato a salire a 3538 metri di quota.

0: Voci Protestanti. Per scriverci in diretta 328 87 57 845.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Parlavamo poco fa di scalata, rimaniamo in ambito sportivo, sia dilettantistico sia agonistico. Andiamo a Pinerolo, quindi scendiamo dai 3000 passametri della Roccia Melone e andiamo appunto a Pinerolo perché, oh mamma mia, mentre smonto lo studio, perché questo fine settimana 5-6 settembre ci sarà, tornerà la 26esima edizione di Porte Aperte allo Sport, una grande palestra a cielo aperto del Pinerolese che ha proprio come obiettivo quello di far conoscere quelli che sono le realtà sportive del nostro territorio e quindi magari proprio conoscere quelle che sono le possibilità di inizio di nuovi corsi di questa nuova stagione sportiva.
3: Assolutamente.
2: E ce ne sarà veramente per tutti i gusti.
3: Ce ne sono veramente sempre tantissime. Mi è capitato di tanto in tanto di andare a questa manifestazione negli anni passati, Piazza Vittorio Veneto, la piazza del mercato per insomma conoscenza più popolare, si riempie, ma veramente si riempie di stand e ovviamente attrezzati a seconda della disciplina, che sia danza, che sia scherma, che sia tiro con l'arco, che sia pilates, che non mi vengono più in mente le mille altre cose, ma
2: davvero ogni anno ce ne sono di nuove.
3: Esatto,
2: di
3: e la
2: nuove.
3: Cosa bella è che si può provare. Puoi assistere se ci sono degli spettacoli, chiaramente puoi guardare, ma poi ti fanno provare, ti spiegano, ti fanno vedere in cosa consiste la disciplina, ed è un bellissimo modo soprattutto per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, ma anche adulti. Direi che gli adulti o le persone un po' più avanti con l'età non disdegnano questo appuntamento, perché poi ci sono tante attività pensate appunto per diverse fasce di età.
2: Esatto.
3: E quindi è l'occasione giusta magari per iscriversi a un corso di ginnastica dolce piuttosto che un corso di, non lo so, qualsiasi cosa voi possiate immaginare, sappiate che c'è, la trovate.
2: Croce agonistico.
3: No. La velocità, punto a croce in velocità.
2: E quindi ci saranno tanti appuntamenti sia sabato che domenica. Sabato al circolo sociale in via Duomo, a partire dalle 17 ci sarà questa cerimonia di apertura delle porte aperte allo sport, e poi ci saranno anche degli incontri, delle conferenze rispetto proprio a quanto lo sport può essere utile alle persone, quanto anche si è fatto in questi anni sia a livello locale che in Italia. Insomma, ci sono tanti appuntamenti, non riusciremo a dirli tutti, ma avremo tempo nei prossimi giorni, non vi preoccupate, perché questo è un evento a cui teniamo particolarmente, ne parliamo bene ogni anno, perciò se volete avere comunque maggiori informazioni, vedere tutto il programma, dove saranno anche ubicati i vari stand, anche per farvi un'idea di quello che potrete trovare, andate sul sito del comune di Pinerolo, città di Pinerolo, cioè comune.pinerolo.to.it, che mi fa sempre molto ballare questo sito, e troverete tutto il programma. Cosa bisogna fare? Vestirsi morbidi,
3: sì,
2: in tuta, scarpe morbide, e essere pronti appunto a provare tante discipline.
3: Esatto, ricordatevi quindi 5-6 settembre, Porte Aperte allo Sport, l'edizione, diciamo 26esima edizione, la giornata clou è un po' quella della domenica 6 settembre, perché dalle 10, questo è l'orario preciso, alle 19 di sera in piazza Vittorio Veneto davvero potete provare la qualunque a livello sportivo.

0: Eravamo a Pinerolo poco fa, ricordando l'appuntamento di Porta Aperta allo Sport questo fine settimana, sabato 5, domenica 6 di settembre. Rimaniamo a Pinerolo perché c'è un altro appuntamento importante che arriva subito dopo a Ruota, e lo sappiamo che già avete intuito qual è.
1: Esatto, perché come vi abbiamo già preannunciato, dal 10 al 13 settembre torna Artigianato Pinerolo e compie quest'anno, mia cara Daniela Grillo, 50 anni tondi tondi, e questi 50 anni, questo compleanno, questo anniversario vuole proprio essere celebrato anche attraverso le sue immagini, perché Artigianato Pinerolo ci dà la possibilità di metterci in ascolto di tante realtà, sia dell'artigianato ma anche della produzione agricola, ad esempio dell'allevamento dei nostri territori, insomma quella che è la filiera corta della pinerolese, ma anche tante immagini rimangono impresse. Chi ha vissuto in questi anni anche solo una edizione di Artigianato avrà proprio stampato bene in mente i banchetti, gli spettacoli, gli incontri in piazza, e tutto questo verrà raccontato proprio anche attraverso delle immagini, quindi una mostra itinerante diffusa per tutta Pinerolo che ne vuole raccontare proprio 50 anni di storia.
0: Artigianato Pinerolo tuttoattaccato.it è il sito ufficiale della rassegna dell'artigianato pinerolese. Trovate anche delle informazioni sul sito del comune di Pinerolo, ma appunto artigianatopinerolo.it raccoglie un po' tutto quello che avverrà tra il 10 e il 13 di settembre 2026. Lo slogan che è stato scelto per l'edizione 2026 dell'artigianato è "Scatti, istanti di storie", riprende proprio quello che dicevi tu, Darianna, l'idea di proporre delle mostre, proporre anche dei concorsi, dei laboratori fotografici, per raccontare attraverso le immagini o attraverso i video quelli che sono stati 50 anni di artigianato nel pinerolese. Allora, anche in questo caso il programma è ricchissimo, non possiamo adesso raccontarvelo tutto, ci saranno ovviamente gli spazi dedicati alla gastronomia, cioè proprio l'area gastronomica prevista, gli spazi dedicati un po' più all'arte, quelli dedicati al commercio, quelli dedicati ai bambini. Esatto. Quindi insomma ci sono varie aree nel centro storico di Pinerolo che saranno dedicate a vari ambiti, diciamo, di lavoro. Quello che possiamo ricordarvi sono già gli orari: la rassegna dell'artigianato inizierà come da tradizione il giovedì pomeriggio alle 17 con orario fino alle 23, il venerdì proseguirà sempre dalle 17 alle 23:30. Invece si allarga un po' di più l'orario del sabato e della domenica, perché inizia già dal mattino alle 10 del mattino, sabato 12 e domenica 13 settembre, si prosegue fino alle 24 sabato e fino alle 9, quando poi si chiuderà questo grande appuntamento pinerolese domenica 13.
1: Quindi se volete trovare banchetti di artigianato, magari, perché no, io vi do anche questo.
0: I regali di Natale.
1: Bravissima.
0: Lo sapevo che arrivavi lì. Guarda.
1: Mi hai letto nel pensiero. Oppure se volete trovare degli ottimi spunti per assaggini di cose del nostro territorio, le potete trovare sicuramente lì. Io trovo sempre cose molto buone da assaggiare, però ci sarà spazio anche per lo sport, ci sarà spazio per la musica, per la moda, veramente chi più ne ha più ne metta. Trovate sempre sul sito un comodo PDF che stavamo cercando di aprire, che vi mostra anche la mappa, quindi vedete che è diffuso su tutto il territorio praticamente, sì, del centro storico e reale, è vero. E una delle cose che bisogna sottolineare è che uno dei luoghi in cui si potranno soprattutto fare delle degustazioni saranno le terrazze a Caia, che sono state da poco rimesse a nuovo, e quindi ci teniamo anche a ricordarvi che questi luoghi che saranno animati da Artigianato Pinerolo sono sempre più ampi, sempre più diffusi, e quindi non vediamo l'ora anche di vederci, perché anche noi saremo lì.
0: Esatto.
1: Oltretutto
0: possiamo già anche segnalare una differenza rispetto all'anno scorso: il palco, che solitamente era allestito in piazza San Donato, quest'anno invece sarà in piazza Vittorio Veneto, diciamo di fianco al comune. Sì. Quindi sarà lì il punto un po' più nevralgico dei vari talk, dei vari momenti musicali che prevedono appunto appunto l'esibizione dal palco, fate riferimento quindi a Piazza Vittorio Veneto vicino al comune, e poi appunto l'area street food, l'area musica, l'area artigianato kids, le terrazze a Caia con le varie proposte e le mostre fotografiche sparse su tutto il territorio. Approfittatene, c'è veramente un sacco di cose da vedere, 10-13 settembre a Pinerolo per la rassegna dell'artigianato. Noi intanto però adesso ci dobbiamo fermare, lasciamo spazio al GR di Popolare Network, sì, e torniamo tra pochissimo con Voci Protestanti Talk.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

Alle 15.30 le notizie di Popolare Network. In Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e quello russo Vladimir Putin hanno avuto un vertice bilaterale. È stato il loro primo incontro dallo scoppio della guerra tra Iran e Stati

0: regione.
1: Continua a crescere il numero delle vittime delle inondazioni in Tibet e in Nepal. Sono più di 1000, quasi 4000 persone rimangono disperse. E si inizia a parlare delle possibili responsabilità dei governi. Secondo Reuters, il rischio che quel ghiacciaio collassasse, provocando l'ondata di fango che ha travolto i villaggi sottostanti, era almeno in parte noto, e l'assenza di comunicazioni più approfondite tra Cina e Nepal potrebbe aver impedito che venisse lanciato l'allarme.
0: Una sottostazione elettrica tedesca è stata colpita da razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo. È successo nel Brandeburgo. Secondo i media locali, l'obiettivo sarebbe stato generare un blackout vicino ad una grande centrale elettrica. Gli ordigni però sono stati disinnescati. L'attentato per ora non è stato rivendicato.
1: Mario Calabresi si dimette da tutti gli incarichi in Cora Media, l'azienda editoriale che ha fondato nel 2020. Una mossa che conferma la sua disponibilità a candidarsi alle comunali di Milano del prossimo anno per il Campolargo. Rimane l'incognita primaria.
0: L'ex premier Keir Starmer in Gran Bretagna si è dimesso da deputato. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che lo scorso luglio ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo britannico. Ora mi concentrerò su altro, cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, così ha detto l'ex primo ministro. Le sue dimissioni da deputato fanno scattare un'elezione supplettiva nel collegio londinese di Holborn and St. Pancras.
1: Sono le 15:33 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Buon ascolto.

0: tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: costoro che avete appena sentito sono i Lutapage, che non mettiamo molto spesso effettivamente nella programmazione di RBE, quindi fateci sapere se volete ascoltare più Lutapage sulle nostre frequenze 328 8757 845, oppure diretta chiocciola rbe.it. ma c'è un motivo per cui vi abbiamo fatto sentire questa band, perché sarà il gruppo musicale del concerto di apertura del calendario Suoni dal Monviso, che si terrà il 6 di settembre. 6 di settembre capita qualsiasi cosa, quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta di appuntamenti a cui partecipare, ma alle ore 21. E Lutapage però non si esibiranno con il loro repertorio, ma con un omaggio a Fabrizio De André, anzi alle donne cantate da Fabrizio De André.
1: È vero, questa è la particolarità di questo concerto, che peraltro prevede anche la partecipazione di artisti che arrivano insomma dall'esterno. Ci saranno poi altri concerti con i Polifonici del Marchesato inseriti appunto nella stagione Suoni dal Monviso, ma il primo appuntamento, come giustamente ricordava Darianna, quello del 6 settembre alle 21, è davvero un omaggio, è uno spettacolo omaggio a De André, Signora Libertà, le donne cantate da Fabrizio De André, alle 21 al Parco Museo dell'Ingegno di Busca.
0: Esatto, e in questa occasione ovviamente la formazione sarà quella tipica di Lutapage, quindi con Marco Barbero, Daniele Caraglio, Nicolo Cavallo, Chiara Cesano, Dario Littera, Sergio Pozzi, che ovviamente suoneranno quelli che sono gli strumenti tipici sia della musica folk che della musica occitana, quindi flaute, cornamuse, violini, organetti, ma anche mischiati a delle sonorità elettroniche, quindi attraverso dei sintetizzatori, una amplificazione elettrica. Quindi questa sarà un po' la particolarità anche della ricerca dietro questo concerto, e quindi gli arrangiamenti terranno fede ovviamente a quelle che sono le composizioni di Fabrizio De André, però mettendoci un po' del loro. Non so, a me vengono in mente ovviamente la PFM,
1: sì, è vero,
0: quando sono con De André, sì. Quindi mischiando dei suoni folk con invece un pop rock un po' più moderno.
1: Esatto, in questo caso saranno suoni, immaginiamo, un po' più occitani, mm-hmm. appartenenti al mondo occitano, quindi magari qualche ghironda, qualche strumento appunto delle nostre tradizioni musicali. Per questo spettacolo Signora Libertà, le donne cantate da Fabrizio De André, del 6 settembre a Busca alle ore 21 al Parco Museo dell'Ingegno per la rassegna Suoni dal Monviso. Se la rassegna vi interessa, perché appunto proseguirà dopo già una stagione estiva particolarmente ricca, proseguirà anche nell'autunno, tenete d'occhio il sito suonidalmonviso.it.

0: Sei mai persa ogni tanto da Rihanna a guardare una distesa, un panorama davanti a te, a dire stare qua ore?
1: Continuamente.
0: Potrei stare qua delle ore, dei giorni.
1: Continuamente. Più volte mi hanno dato per dispersa mentre mi fermavo a guardare il panorama. Tra negli ultimi tempi il panorama più bello che ho visto è stata da Montoso.
0: Neanche chissà cosa.
1: Neanche troppo lontano, però
0: non dalla punta del Rocciamelone, ad esempio.
1: Beh, quello sarebbe veramente impressionante. Mi sono fermata su questa panchina e sono rimasta una buona mezz'ora a rimirare l'orizzonte, il panorama. E il panorama spesso è quello che ci attrae, no, durante un sentiero, una passeggiata, arrivare a vedere un meraviglioso panorama.
0: Sì, è vero, può essere anche un panorama a volte cittadino,
1: sì.
0: non per forza un panorama solo fatto di boschi, alberi e prati, per carità, il panorama si presta a qualsiasi presenza, anche il panorama delle stelle, per dire, notturno. Allora, c'è una giornata interamente dedicata al panorama il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, propone la giornata del panorama, luoghi da osservare, conoscere, esplorare, domenica 6 settembre, guarda un po'. Che caso,
1: ve l'avevamo detto che sarebbero arrivati una marea proprio di appuntamenti, e in questo caso appunto dal 2014 il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, si è inventato questa possibilità non soltanto di andare nei luoghi chiusi o sicuramente nei luoghi naturali, però insomma un po' limitati con lo sguardo, a puntare proprio sui panorami, sguardi aperti verso l'orizzonte, ovviamente partendo da dei luoghi simbolo proprio che sono protetti e tutelati dal FAI ormai da tanti anni. Se andate sul sito fondoambiente.it nella sezione giornata del panorama, troverete proprio tutti questi luoghi, ma anche delle date, perché in alcuni casi sono aperti soltanto il 6, mentre in altri sia il 5 sia il 6 di settembre, e vi daranno la possibilità. Sono veramente tantissimi, quindi vi consigliamo di andare a controllare la lista. Vi daranno la possibilità, partendo proprio da dei luoghi tutelati dal FAI, di poterne rimirare in qualche modo il panorama. Come dicevi tu, può essere panorama naturale, urbano, del borgo per esempio, o serale, mattutina, insomma ce n'è davvero di vario genere.
0: Esatto, tra l'altro in molte di queste occasioni sarete anche accompagnati e accompagnate da guide che vi aiuteranno magari a capire meglio il panorama che avete davanti, perché può portare con sé delle tracce storiche di cambiamenti climatici avvenuti nel passato. Mi viene ad esempio in mente il castello di Masino a Caravino, con questa serra morenica ai lati, e quindi la guida saprà spiegare come mai ci sono queste alture così definite intorno al castello di Masino a Caravino. Per rimanere in Piemonte, gli altri eventi programmati sono al Castello della Manta, nel Cuneese, appunto a Manta, Villa Flecchia a Magnano, provincia di Biella, e l'Oasi Zegna a Trivero, Val di Lana, sempre in provincia di Biella. Sono questi quattro eventi programmati in Piemonte. Se invece ci state ascoltando, che so io, da Padova, sappiate che c'è la Villa dei Vescovi a vostra disposizione. Se ci state ascoltando da Treviso, c'è il Memoriale Brion Altivole, che è appunto inserito in questo percorso. A Bergamo c'è il Palazzo Morioni, alla Spezia c'è Villa Rezzola, eccetera eccetera.
1: Guarda, te ne
0: dimmene
1: consiglio
0: uno.
1: Ci troviamo a Recanati. Che cosa ti fa venire in mente Recanati?
0: È un poeta famosissimo.
1: Un poeta famosissimo.
0: Che di panorama in effetti.
1: Esattamente.
0: Parlò.
1: Esattamente, la guida vi guiderà, ecco, alla scoperta di quel che c'era al di là della siepe, proprio dall'orto sul colle dell'infinito.
0: Ah, che meraviglia,
1: che meraviglia,
0: che meraviglia. Quindi approfittatene, mi raccomando, le giornate del panorama, luoghi da osservare ma anche da conoscere, e perché no anche da esplorare, con il Fondo Ambiente il Fondo per l'Ambiente Italiano, il FAI. Il sito fondoambiente.it vi darà tutte le informazioni necessarie. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14

0: Cara Darianna,
1: cara Daniela,
0: siamo al termine.
2: No,
0: cioè, no,
2: non me lo
0: di
2: dire
0: tutto,
2: così.
0: No, solo per oggi.
2: Non
0: solo
2: mi
0: per
2: puoi
0: oggi.
2: Lasciare.
0: Domani torniamo, cari amici e care amiche. Continuate ovviamente a seguirci, anche perché il palinsesto, non so se ve ne siete accorti, ma ha ripreso nella sua totalità delle voci dei programmi e delle trasmissioni, e questo è molto bello.
2: È bello pieno a tappo, e quindi diteci anche cosa pensate delle novità. Trovate, tra le altre cose, anche un utilissimo strumento sul nostro canale, sia Instagram sia Facebook, che va a spiegare come si va a comporre la giornata tipo di RBE. Quindi, se volete avere maggiori informazioni, raccapezzarvi un po' su quelle che sono le tipologie e gli orari delle nostre trasmissioni, potete anche trovare questo meraviglioso carosello.
0: Esatto, intanto appunto noi siamo tornati tutti ai propri posti con anche le trasmissioni di Marta e Samuel, mi ritorno in mente, in chiusura di pomeriggio, e la trasmissione Café Bleu di Claudio Petronella al mattino, prima dell'ora di pranzo. E quindi continuate a seguirci, ad ascoltarci, continuate a scriverci 328 87 57 845, oppure l'email diretta@rbe.it. Noi lasciamo la linea al notiziario curato dalla redazione di RBE e ci risentiamo domani, sempre con Voci Protestanti, con Darianna e Daniela.
2: Ciao! Ciao.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Lo stabilimento di Mirafiori, a partire da domani e per i successivi due giorni, subirà uno stop alla produzione a causa della mancanza di alcune componenti necessarie per i motori delle autovetture ibride, causata dalla domanda di questo tipo di vetture superiore alle previsioni. Lo stabilimento Texid di Carmagnola, che realizza una parte dei motori destinati alle vetture, sarebbe infatti tarato su un livello di produzione insufficiente a far fronte alla richiesta. Al momento Stellantis sta lavorando per adeguare i livelli produttivi dei motori alla domanda. Morto questa mattina all'ospedale Molinette di Torino all'età di 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose e negli ultimi anni della Fraternità della Madia nel Canavese. Fondò la comunità nel 1965 dando vita a un ordine monastico particolarmente attivo nel dialogo tra cristianesimo e altre religioni. Dopo l'allontanamento dalla comunità, avvenuta su disposizione di Papa Francesco nel 2020, motivata con il deterioramento del clima fraterno all'interno di questa realtà, aveva ricominciato una nuova esperienza monastica, appunto nella Fraternità della Madia, vicino a Ivrea, proseguendo la sua attività di scrittore e divulgatore e collaborando con numerosi giornali e riviste, intervenendo sui temi della fede, della società e del rapporto tra cristianesimo e mondo contemporaneo. Quella del 2026 è stata per il Piemonte un'estate record per quanto riguarda gli incendi boschivi. A partire dalla fine di luglio e fino alla seconda metà di agosto sono andati distrutti circa 2.500 ettari di foresta. Le aree montane e collinari del Biellese, Vercellese e Alessandrino e del Verbano Cusio-Ossola sono state le zone più colpite. E se le Alpi occidentali da sempre rappresentano una zona vulnerabile allo sviluppo di roghi, la tempistica di questi ultimi rappresenta invece un'anomalia nella stagionalità di tali eventi, tradizionalmente più collocati tra febbraio e marzo. In tale contesto risulta sempre più importante affrontare il tema della prevenzione, che la Regione Piemonte ha affrontato attraverso la redazione di un piano articolato su più fronti e progressivamente declinato sulle specificità dei singoli territori, come ha spiegato ai nostri microfoni Davide Ascoli, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino.
1: La Regione Piemonte è una delle regioni, diciamo, più attente alla pianificazione. Abbiamo da un lato la strategia regionale, il piano di previsione e prevenzione lottativa agli incendi boschivi, definito dalla normativa nazionale, la 353 del 2000, ma noi piemontesi regolarmente ogni 5 anni rinnoviamo questo piano e ogni anno facciamo degli aggiustamenti. E noi quest'anno siamo usciti con il nuovo piano antincendi. Cosa fa questo piano? Definisce il rischio, cioè definisce dove può emergere un problema. Un problema che non è solo dove si può verificare un incendio, ma dove questo incendio può creare danni. Sappiamo quindi dove sono le aree esposte al rischio e ci siamo dati degli obiettivi che nell'arco dei 5 anni la Regione cerca di raggiungere in termini di mitigazione di questo rischio. Una strategia importante della mitigazione del rischio è la prevenzione, ovvero quello di andare a analizzare con maggior dettaglio su un territorio dove l'incendio può propagarsi, quali aspetti importanti del territorio può compromettere e creare una strategia territoriale che definiscono proprio una strategia di investimento in infrastrutture preventive. Che cosa sono? Sono infrastrutture che in parte supportano gli operatori antincendio, perché se gli operatori devono spegnere devono avere delle infrastrutture che li aiutano, vuol dire dei punti acqua, delle strade che vengono dimensionate perché ci possa passare l'autobotte, così come dei viali tagliafuoco, ovvero delle zone di vegetazione dove modifichiamo l'infiammabilità estraendo un po' di biomassa in modo che gli operatori antincendio si confrontino con 3 metri di fiamma e non con 20 metri di fiamma. Tutto questo viene invece dimensionato e distribuito nello spazio e nel tempo a livello territoriale. Quindi abbiamo un secondo livello di pianificazione, si chiamano i piani di prevenzione territoriale, che sono proprio dei piani che definiscono dove realizzare i viali tagliafuoco, quanto realizzarne e che caratteristiche dimensionali devono avere. Questo rientra poi a far parte di una cartografia regionale che gli operatori antincendio utilizzano per poter andare a spegnere con maggiore efficacia e sicurezza gli incendi. E quindi questo fa parte di una strategia che parte dagli obiettivi del piano regionale e poi viene declinata a livello territoriale con piani di secondo livello. Siamo già a 7 piani realizzati, man mano che arriveranno risorse verranno realizzati i prossimi piani e le prime infrastrutture sono in fase di realizzazione.
0: Il sindaco di Torino Stefano Lorusso ha firmato il patto di amicizia e collaborazione con la città brasiliana di San Paolo. L'accordo apre una nuova fase di collaborazione con particolare attenzione ai rapporti tra università e centri di ricerca, all'innovazione e lo sviluppo delle relazioni economiche e imprenditoriali e avrà una durata quinquennale con possibilità di rinnovo, stabilendo un quadro di cooperazione istituzionale volto allo scambio di buone pratiche, conoscenze ed esperienze tra le due amministrazioni. Tra gli ambiti compresi nel patto figurano l'innovazione, l'impresa e l'occupazione giovanile attraverso la promozione dello sviluppo economico e commerciale, lo scambio di competenze tecnologiche e l'incentivazione dell'imprenditorialità. Si è aperta ieri, lunedì 31 agosto, la seconda finestra del bando Piemonte Film TV Fund, il bando regionale finanziato attraverso i fondi FESR 2021-27 rivolte alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva. Questa seconda sessione mette sul piatto 3 milioni di euro, con eventuale incremento grazie al recupero di circa 920.000 euro provenienti da rinunce, revoche o riduzioni relative a contributi concessi nelle precedenti programmazioni. Tra le spese ammissibili rientrano quelle sostenute in Piemonte per il personale e i professionisti del settore cinematografico e i fornitori di beni e servizi. Il bando scade alle 12 di venerdì 2 ottobre. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, tra la notte e il primo mattino, passaggi nuvolosi ad alta quota con cielo velato, in giornata condizioni soleggiate, con velature ancora presenti soprattutto nella prima parte della giornata e addensamenti cumuliformi sparsi sulle zone montane nel pomeriggio. In Liguria cielo sereno o al più leggermente velato su tutta la regione, pomeriggio senza variazioni sostanziali eccetto qualche addensamento nuvoloso nelle zone appenniniche. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona-Toce è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. A causa di un incidente sulla A33 Asti Cuneo sono possibili rallentamenti tra Marene e Bra in direzione Asti. Ancora per un incidente, lungo la A7 Milano-Genova sono possibili disagi in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Sezzu. Buon ascolto.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui, mi ritorno in mente 17.09, salutiamo anche con la manina dal canale 87 chi ci ascolta.
1: Buonasera, buon pomeriggio, un abbraccione subito a tutti quanti quelli che si sono messi in collegamento in questo momento e speriamo ce ne siano tanti dopo anche, no?
0: Sì.
1: Tutti insieme, anche perché dobbiamo piano piano raccogliere tutta la tribù di Mi Ritorno in Mente che si è persa in questo mese un pochettino.
0: Si
1: no?
0: è sentita persa.
1: Si è sentita,
0: Macchi,
1: questo lo diciamo noi.
0: Un vuoto interiore incredibile. Incolmabile, veramente.
1: Addirittura.
0: Speriamo che siate riusciti a trovare delle strategie per sopperire a questa grandissima assenza.
1: Ah,
0: un po' meno, forse.
1: Ma sì, un po' meno.
0: Ci crediamo un po' troppo importanti.
1: Ci crediamo un po' troppo. Ma
0: un
1: sei,
0: po' troppo.
1: Siamo un po' esagerati.
0: Lasciatecelo credere.
1: Vabbè,
0: anche se non è vero, voi fate finta di niente. Annuite con la testa e dite sì.
1: Vi preghiamo.
0: È vero.
1: Sì, vi preghiamo.
0: Esatto.
1: Allora, senti, Marta, oggi si parte perché.
0: Di nuovo, partiamo.
1: È un'avventura bella, in tante cose simpatiche, carine di cui raccontare, di cui parlare.
0: Sì.
1: Intanto,
0: quindi ci fai un menu?
1: Intanto andiamo un po' a una curiosità. Ci sono notizie che stanno girando che ci dicono che arrivano delle app nuove tipo WhatsApp, no?
0: Uh-huh.
1: Per rallentare tutto. Se tu pensi WhatsApp, no?
0: Sì.
1: Tu mandi un messaggio a qualcuno, uh-huh, arriva in modo istantaneo, pam! Veloce, no?
0: Certo,
1: così.
0: Sì.
1: Meno di una frazione di secondo.
0: Ma sì, poi dipende dalla connessione.
1: Sì, vabbè, certo.
0: Sì, però pam! Subito.
1: Però subito. Invece
0: sì.
1: No, adesso stanno diventando di moda delle app nuove.
0: Sì.
1: Dove tutto è rallentato. Tu mandi un messaggio e quello arriva fra un anno.
0: Ma veramente, tipo
1: lancio del Colombo,
0: no? Al piccione viaggiatore.
1: Del piccione viaggiatore.
0: Che non sai neanche se arriverà vivo.
1: Anche
0: morto,
1: quello, anche quello.
0: Dici, arriva, non arriva.
1: Anche quello.
0: Esatto.
1: Viene proprio simulato il piccione viaggiatore.
0: Ma che bello, tutto questo per.
1: Perché? Uno dice perché?
0: Perché lo scopriremo dopo.
1: Ma c'è tanta voglia di ritornare alla lentezza, al vecchio,
0: sì.
1: Alle cose che non funzionavano più, che non funzionavano così bene,
0: esatto.
1: Magari, no?
0: Ricordate quando anche alle poste si spediva una lettera, a volte non arrivava, no?
1: Bello.
0: Potremmo,
1: c'è voglia di questo,
0: sì.
1: Vabbè.
0: E anche il saper scoprire la propria capacità e resistenza nell'attesa, no? Perché adesso tutto subito,
1: vabbè.
0: E invece no. Riusciamo a stare nel dubbio, nell'attesa, forse sì, forse no,
1: ma
0: forse
1: vabbè,
0: non
1: ma non
0: arriva,
1: filosofeggiare
0: forse...
1: troppo adesso, poi dopo ne parliamo,
0: vabbè,
1: tranquillamente.
0: Mi sono lasciata andare,
1: sto facendo il menù. Ragazzi, è matta questa, è partita per la tangente, vabbè,
0: sì.
1: Comunque poi andremo a visitare il villaggio dei Puffi.
0: Che bello,
1: siamo in Spagna, c'è il villaggio dei Puffi, tutte casette blu belle, andiamo a visitarlo.
0: Sì, è un po' triste, però vi diciamo soltanto che andremo a visitare il villaggio dei Puffi, però il villaggio dei Puffi attualmente è un po' triste.
1: È un po' triste, spiegheremo anche il perché.
0: Può essere triste un villaggio dei Puffi, può essere triste. Anche i Puffi possono essere tristi.
1: E poi andremo un po' a scandagliare, a scoprire quegli oggetti del passato ai quali siamo tanto affezionati e che non vorremmo mai perdere e mollare, che non metteremo all'asta neanche per 2 milioni di euro, neanche per 10 milioni di euro, neanche per...
0: Dopo i 2 milioni ero già lì pronta in pacchetto.
1: Ah,
0: no.
1: Vedi come sei venale.
0: No, guarda che io c'ho
1: due
0: qualcosa.
1: Milioncini ti fanno sballare.
0: No, io posso anche resistere. Posso resistere.
1: Puoi resistere?
0: Ce la posso fare.
1: Poi
0: sì.
1: Ragazzi, avreste qualcosa, un oggetto magari della vostra infanzia che non dareste via per nulla al mondo? Questa è la domanda di oggi.
0: Mamma mia.
1: Io forse una cosa ce l'ho, sì.
0: Ce l'hai?
1: Ma
0: sei
1: sì.
0: Sicuro 2 milioni?
1: No, 2 milioni da subito.
0: Ma anche una persona venderesti per 2 milioni? Perché me non mi venderesti per 2 milioni?
1: Sì, assolutamente. Certo.
0: Sovrapprezzato.
1: Ma ti vendo per 2 milioni, poi ti ricompro per uno. Così ho guadagnato 1 milione.
0: Ma che carino.
1: Hai capito?
0: Ma guarda che questa è una cosa veramente bella che hai
1: veramente?
0: Detto.
1: Veramente?
0: Ma veramente.
1: Sì, ti fa...
0: veramente.
1: Vabbè, sei emozionata.
0: Sono emozionata. Cioè, scusami una cosa, appena venduta io vengo già svalutata di 1 milione? Fammi capire. No, perché aspetta,
1: vabbè.
0: Sembrava carina, attenzione.
1: Vabbè, senti, stiamo chiacchierando troppo, dobbiamo andare avanti con la puntata. Siamo pronti per partire. 3, 2, 1, vai con la puntata di oggi.

0: Amaro la prima volta ci accompagna alle 17:18 della puntata di oggi di Mi Ritorni in Mente e tra poco si parla di un qualcosa che ci ha un pochino sconvolti e non ce l'aspettavamo. Che ok, va bene la voglia di tornare indietro nel tempo, no? Il ritorno al vintage, all'analogico, tutte queste cose qui, soprattutto da parte delle generazioni giovani, no? Ma addirittura quello di tornare indietro e comunicare con la lentezza di un piccione viaggiatore.
1: Sì, sì, sì.
0: Questa cosa qui non ce l'aspettavamo.
1: C'è proprio la voglia di tornare al lento, cioè sì, rallentare un po' questa vita che forse sta diventando veramente frenetica, veloce, scattante, troppo. Allora anche per quanto riguarda i messaggi che utilizziamo tutti i giorni, questi viaggiano a una velocità stratosferica, botta e risposta, tanto che quanti messaggi certe volte mandiamo al giorno, Marta.
0: Vabbè che si è fatto un mese di vacanza con me, però cioè, e quanti tantissimi. E oltretutto, cioè, io mi chiedo, ma noi sapremo tollerare ancora, diciamo, quella sorta di frustrazione, no, che c'era una volta quando inviavi una lettera, no? Una lettera, tu la inviavi
1: e poi stavi lì a contare i giorni.
0: Certo,
1: contavi i giorni, le settimane. Certe volte tra l'andare e poi avere la risposta poteva passarci anche, non so, un paio di settimane.
0: Sì,
1: anche.
0: Io mi ricordo che a volte mi arrivavano lettere da una mia corrispondente francese che era a maggio e lei mi parlava della neve, no? Perché me l'aveva scritta magari a dicembre.
1: Certo, sì,
0: capito?
1: Sì.
0: In realtà mi parlava della neve sempre, no? Anche quando era. Però comunque.
1: Io avevo una corrispondenza con un'amica polacca,
0: sì.
1: E tra un andare e ritornare certe volte passava anche più di un mese prima che ci fosse una risposta, e uno dice, ma perché non ti voleva rispondere? No, non era quello
0: un problema del servizio postale.
1: È che comunque tra una cosa e l'altra c'era una certa lentezza, no?
0: Certo.
1: Poi vuoi metterti lì a scrivere, a rispondere con la dovuta calma, anche quella. Invece qui rispondi tutto in velocità, anche i messaggini,
0: sì,
1: certe volte li scrivi facendo anche errori perché sei rapido.
0: Ma invece una volta c'era anche la scelta, cioè, tu non sceglievi anche la carta, perché io mi ricordo anche la carta, la busta richiedeva il suo tempo, no? Nella
1: certo,
0: scelta,
1: sì.
0: E quindi anche quello contribuiva, insomma c'è una voglia di tornare a questa lentezza, c'è voglia di farlo anche nelle chat di messaggi. Allora tra poco vi raccontiamo che cosa si sono inventati per rallentare il flusso dei nostri messaggini.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Ci sono due applicazioni di messaggistica che stanno sfidando WhatsApp. Loro vogliono fare non di meglio, vogliono fare completamente in modo diverso. E andiamo a spiegare un attimino che cosa sta succedendo, no?
1: Sì, c'è questa novità, nel senso il desiderio di rallentare un po' i viaggi dei messaggi, questi messaggi che sono così rapidi, no? Uno appena ha scritto il messaggio lo invia e poi guarda subito la spunta, è stato visto dagli altri.
0: Devo rispondere subito,
1: c'è l'ansia.
0: Esatto, sono disponibile, deve arrivare subito una risposta. Questa cosa poco a poco contribuisce chiaramente a un fattore di stress che viviamo un pochino tutti. Allora, cosa succede? Che queste due app di messaggistica digitale, Carrier Pigeon e Roost, sono due applicazioni indipendenti che vogliono riportare nel messaggiare, nel chiacchierare con una persona, un elemento che ormai si è perso, è andato dimenticato, ed è quello dell'attesa.
1: Dell'attesa, così simulano praticamente il piccione viaggiatore e il messaggio viaggerà lento, tranquillo, posato.
0: Circa 177 km orari.
1: Sì, però comunque, se tu pensi che deve viaggiare magari in giro per il mondo, c'ha una certa lentezza, quindi il vostro messaggio non arriverà immediatamente, avrà una lentezza data proprio dal volo di un cielo viaggiatore.
0: Esatto, quindi chiaramente
1: come si chiama?
0: Piccione viaggiatore. No? Devi anche attendere la risposta. Vedi come sei impaziente anche dal vivo. Subito. No.
1: Un piccione viaggiatore,
0: che in questo caso è un piccione digitale. Allora, quindi chiaramente è scontato che la velocità di arrivo del messaggio dipende anche dalla distanza geografica tra le due persone che si stanno scrivendo, no?
1: Sì, quindi proprio due app che simulano il viaggio di un volatile tra mittente e destinatario, quindi calcolandone tra l'altro la durata in base alla distanza geografica, quindi si calcola anche proprio quanto siete lontani e potrete vedervi anche su una cartina, vedere l'uccello di nuovo, il piccione viaggiatore che viaggia nell'etere, nello spazio, è chiaramente finto, no? È una finzione, però lo potete vedere e tra l'altro non siete neanche sicuri che arrivi.
0: Esatto, si può creare, c'è una bassa probabilità che questo messaggio non venga mai recapitato. Nel caso anche dovesse essere recapitato, non ci saranno le spunte blu a dirvi l'ha visualizzato, l'ha visto, no, rimarrete anche lì nel dubbio. Poi c'è un'altra applicazione che si chiama Roost, che è una sorta un po' di Tamagotchi, no? Perché qui il piccione diventa proprio un po' il protagonista di tutto il percorso di questo messaggio. Addirittura puoi variare, se a te non viene in mente piccione, puoi metterti anche un corvo o anche una creatura fantastica.
1: Bello.
0: Ognuno avrà la sua velocità diversa. Cosa succede? In questo caso il messaggio viene sempre recapitato ed è una messaggistica diversa, no?
1: È una messaggistica lenta, e uno dice ma perché fare una cosa del genere? C'è una certa predisposizione data anche dalla psicologia che ci dice che la pressione provocata dalla continua reperibilità ci mette un po' di ansia, no? Mette altro che ansia, e soprattutto per esempio dalle notifiche, dalle conversazioni che sembrano non finire davvero mai, no? Quelle lunghissime. Allora tutto questo, questa lentezza rallenta tutto e forse ti fa anche respirare.
0: Esatto, perché c'è un concetto dietro questa creazione che è stato studiato ormai da tempo nella psicologia della comunicazione digitale, che è questo: rendere più difficile o anche più lento un comportamento può modificarne la frequenza, quindi forse questo potrebbe portarci anche a scrivere meno messaggi, no?
1: Che sarebbe anche il caso, perché scriviamo troppo,
0: non
1: adesso.
0: Riducendoci a far viaggiare un piccione viaggiatore, ma forse modificando direttamente le nostre abitudini, però passando attraverso questa nuova esperienza.
1: Bello. Tutto sommato da provare.
0: Sì.
1: Io quasi quasi
0: lo provo.
1: Un pensierino ce lo faccio. Ma tu ce la faresti a mandare i messaggi? Ma se mandi 30.000 messaggi al giorno, come
0: Appunto.
1: Fai? Devi rallentare.
0: Devo rallentare.
1: Vai con un piccione viaggiatore.
0: Sì, io ci provo.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network sono le 17.30. La Russia colpisce l'Europa con attacchi cinetici sempre più forti, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo rinnovato il sostegno all'Ucraina. Lo ha detto Kaja Kallas al termine del Consiglio informale di difesa in Irlanda. L'alta rappresentante della diplomazia dell'Unione Europea ha aggiunto che presto verranno inviati a Kiev i missili Patriot promessi dagli alleati europei. Le dichiarazioni di Kallas sembrano voler rispondere al presidente ucraino, che oggi, dopo l'ultimo violento attacco aereo russo, ha rimproverato gli alleati per la loro debole reazione alle aggressioni di Mosca. Nelle ultime due settimane l'Europa e il mondo che ci sostiene sono stati in vacanza, è stata l'accusa di Zelensky.
2: Germania dovrebbe iniziare in questi minuti la conferenza stampa del governo tedesco sul fallito attentato con un drone esplosivo contro un aereo cargo ucraino avvenuto all'inizio di agosto all'aeroporto di Lipsia. Secondo indiscrezioni della stampa tedesca diffuse nelle scorse ore, i risultati delle indagini attribuiscono la responsabilità del tentato attacco ai servizi segreti russi. Berlino però finora non ha rilasciato dichiarazioni. Intanto poco fa altri ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati trovati vicino ad una sottostazione elettrica nel Brandeburgo, non lontano da una centrale elettrica. La polizia ha riscontrato danni ad una linea elettrica, ma ha dichiarato che la zona è fuori pericolo.
1: L'emendamento alla riforma della legge elettorale del senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera per l'introduzione del ballottaggio sarebbe stato depositato direttamente per l'esame in aula e non per la commissione. L'ipotesi di introdurre il ballottaggio alle elezioni politiche spacca ulteriormente la maggioranza. La Lega è contraria perché il doppio turno potrebbe farle perdere ulteriori voti a favore di Vannacci.
2: Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova. Con queste parole dalle sue pagine social, il giornalista Mario Calabresi conferma di aver lasciato la direzione editoriale di Cora Media, la società di podcast che aveva fondato 6 anni fa, e la presidenza del CDA di Be Water Content, il gruppo che comprende Cora Media e Will Media. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Di lui come possibile candidato nel centrosinistra si parla da un paio d'anni. Lui è poco più di un mese fa si era detto interessato alla festa dell'unità di Vizzolo Predabissi. Nelle prossime settimane la coalizione di centrosinistra dovrà decidere se fare le primarie oppure no.
1: Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito Tibet e Nepal la scorsa settimana si aggrava ancora. Almeno 1.050 persone hanno perso la vita, quasi 4.000 rimangono disperse e migliaia di famiglie sono ancora isolate.
2: Andy Burnham, nuovo premier britannico, ha pronunciato il suo primo discorso alla Camera dei Comuni. Il paese ha bisogno di un cambiamento sostanziale, ha dichiarato, promettendo misure per contrastare l'aumento del costo della vita e dare più potere alle amministrazioni locali. Nelle scorse ore, invece, l'ex primo ministro Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni da deputato. Per sostituirlo saranno indette delle elezioni suppletive nelle quali potrebbe correre Zach Polanski, il leader dei Verdi che da tempo incalza da sinistra il Labour.
1: . 17.33, le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30.
0: Popolare Network.

0: 1.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E rieccoci 17:41 con voi le voci di Marta e Samuel su RBE per Mi Ritorni in Mente e cambiamo notizia. Tra poco andiamo a farci un bel viaggetto, sia geografico sia un po' di fantasia.
1: Un po' di fantasia, andiamo a Mi Ritorni in Mente, ci ritorna in mente per esempio delle belle facciotte blu, no?
0: Sì.
1: E col cappello bianco, non tanto piccole. Non tanto grandi. No, ma sai perché ho detto questa
0: è una
1: cosa?
0: Domanda.
1: Sì, ma perché tu cantavi quella che la loro canzone?
0: Sì.
1: Tre metri o poco più?
0: Sì, due metri o poco più.
1: Due metri o poco più.
0: Esatto, non ho capito.

0: capito niente.
1: Noi puffi siamo così, noi siamo puffi blu. Puffiamo su per giù, due mele o poco più.
0: E io dicevo sempre due metri o poco più, povera ecco, bambina.
1: Ti pare?
0: Capito proprio niente.
1: I puffi alti due metri o poco più, proprio piccoli.
0: Beh, dipende il rapporto a chi.
1: Comunque andremo un po' a vedere che esiste il paese dei puffi, proprio esiste concretamente, vive, c'è nel mondo il paese dei puffi, non è una castroneria, ma c'è proprio concretamente.
0: Cioè,
1: carino, tra l'altro, bello.
0: Tutte le casette sono blu, siamo in Andalusia e tra poco vi raccontiamo però che cosa è successo. La storia è bella, ma a un certo punto si intristisce un po'.

0: Il villaggio dei Puffi esiste davvero e dobbiamo andare in Andalusia perché è un villaggio andaluso. Huskar, forse si pronuncia così.
1: Che ha avuto un inizio in particolare perché era un paesino con tutte le casette bianche.
0: Sì.
1: Ce l'aveva bianche.
0: Come è solito essere in quel luogo, no? Anche per una questione di riflettere un po' il caldo, no?
1: Il sole, soprattutto il sole, i raggi solari. E poi bel paesino caruccio, non so quante case saranno, una cinquantina, non so, forse anche meno, non so.
0: Sì, circa 200 abitanti. 200 abitanti. Veramente poche persone.
1: Poche persone, ma perso un po' nel verde, bellissimo da vedere.
0: Sì.
1: Andate un po' a cercarlo, il paese dei Puffi, perché poi è diventato tutto blu, tutto azzurro.
0: Esatto, perché la troupe del film I Puffi, siamo nel 2011, scelse proprio questo villaggio per la sua anteprima mondiale e diciamo che ci fu un po' l'esigenza di dipingere tutte le casette per girare alcune scene d'azzurro, no? Come se fosse il villaggio dei Puffi. Le persone accolsero molto bene questa cosa, quindi diciamo che tutte quante furono d'accordo a dipingere la loro casa di quel colore, tranne una casa che ironicamente è stata battezzata la casa di Gargamella.
1: Tra l'altro nella foto si vede proprio la casa, l'unica che non è dipinta.
0: Sì.
1: Di blu, la casa di Gargamella, incredibile, proprio un po' al bordo del paese, sembra proprio guardare il paese di fianco, di lato. E comunque cosa succede? Che tutto il paese appunto è dipinto di azzurro, di blu e comincia poi a fare successo, comincia a fare successo perché la gente a livello commerciale ma a livello anche di turismo si riversa nel paese, tanto che arrivano migliaia di persone, no? Ogni anno.
0: Certo, voi pensate che tutte le case sono blu ma anche gli edifici storici, compresa la chiesa, quindi diventa veramente un qualcosa di estremamente bizzarro, no? E arrivano appunto, come dice Samuel, i visitatori. In appena sei mesi il paese attira 80.000 visitatori e genera delle entrate non trascurabili. Ecco, addirittura un museo viene anche un po' adibito, no? Con richiami ai Puffi, ma a un certo punto tutto questo finisce.
1: È bello questo puff che finisce. Puff finisce perché
0: fino al 2017
1: succede che la casa di produzione anche ma soprattutto come si possono chiamare gli eredi del creatore dei Puffi,
0: i detentori dei diritti, ecco.
1: Si sono arrabbiati perché chiaramente volevano i diritti anche sugli introiti del commercio che nel paese stavano facendo,
0: quindi dicono: ma come, lì vanno circa 50.000 visitatori all'anno, allora vogliamo che i commercianti di questo paesino versino il 12% dei ricavi che vengono generati grazie ai riferimenti ai Puffi.
1: Ecco, certo.
0: Nel 2017 scatta questa cosa, non si riesce comunque a contenere e allora tutto inizia un pochino a spegnersi perché tutti i riferimenti ai Puffi vengono tolti, i graffiti vengono tolti, insomma viene tolta la maggior parte di quello che era una sorta di attrazione, no? del villaggio dei Puffi.
1: Le case cominciano a scolorire, poverine, che erano da un blu diventano un azzurrino, un celestino, non è più il paese dei Puffi. La gente comincia a non andare più, insomma, che tristezza, che storia triste. Perché dobbiamo raccontare questa storia triste?
0: Non lo so, guarda,
1: facciamo qualcosa per questo paese dei Puffi.
0: Facciamo qualcosa per il paese dei Puffi.
1: Ma poi perché? Ma è un paesino.
0: Hai risollevato le sorti di questo paesino. Insomma, vabbè, dai.
1: Bisognava andare a chiedere
0: i diritti.
1: Cioè, mamma mia,
0: non lo so,
1: come
0: veramente.
1: Siete attaccati ai venali. Ma poi grazie al successo che avete avuto anche i parenti di Peio, tra l'altro, si chiama
0: Peio,
1: il creatore dei Puffi, insomma, avete già fatto un successo mondiale, dovete andare anche ad attaccarvi a un paesino piccolino
0: che aveva risollevato le sue sorti e no, niente, il dio denaro, insomma, ha portato a questo.
1: Comunque l'anno prossimo io sarò vicino a Malaga, sarò a Malaga se tutto va bene.
0: Sì, ci andiamo a vedere il villaggio dei Puffi, perché per noi rimarrà sempre il villaggio dei Puffi, va
1: ma
0: bene?
1: Certo.
0: Ci portiamo anche dietro un pennello della vernice e le riverniciamo.
1: Sì,
0: belle,
1: due metri o poco più.
0: Va, è giusto, va, non affatichiamoci troppo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax. Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. È morto questa mattina all'ospedale Molinette di Torino all'età di 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose e negli ultimi anni della Fraternità della Madia nel Canavese. Fondò la comunità nel 1965, dando vita a un ordine monastico particolarmente attiva nel dialogo tra cristianesimo e altre religioni. Dopo l'allontanamento della comunità avvenuta su disposizione di Papa Francesco nel 2020, motivato con il deterioramento del clima fraterno all'interno di questa realtà, aveva cominciato una nuova esperienza monastica nella Fraternità della Madia vicino a Ivrea, proseguendo la sua attività di scrittore e di divulgatore e collaborando con numerosi giornali e riviste, intervenendo sui temi della fede, della società e del rapporto tra cristianesimo e mondo contemporaneo. A Torino, nella serata di ieri, un tentativo di scippo si è trasformato in un episodio di caos a bordo di un tram della linea 4 a Barriera di Milano. Secondo la ricostruzione, un gruppo di giovani avrebbe tentato di sottrarre il cellulare ad una passeggera. Sorprese nell'atto, avrebbero acceso petardi e fumogeni a bordo. Resosi conto della situazione di pericolo, il conducente avrebbe fermato il mezzo in corso Giulio Cesare, permettendo ai passeggeri di scendere. Alcuni si sono allontanati anche sulla carreggiata tra le auto in transito, senza causare danni a persone o cose. Il gruppo di scippatori ha immediatamente fatto perdere le sue tracce. Gruppo Torinese Trasporti ha sporto denuncia e ha annunciato che metterà a disposizione delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di bordo per identificare i responsabili. Quella del 2006 è stata per il Piemonte un'estate record per quanto riguarda gli incendi boschivi. A partire dalla fine di luglio e fino alla seconda metà di agosto sono andati distrutti circa 2.500 ettari di foresta. Nelle aree montane e collinari del Biellese, Vercellese, Alessandrino e del Verbano Cusiossola sono state le zone più colpite. Se le Alpi occidentali da sempre rappresentano una zona vulnerabile allo sviluppo di roghi, la tempistica di quest'ultimi rappresenta invece un'anomalia nelle stagionalità di tali eventi, tradizionalmente più collocati tra febbraio e marzo. In tale contesto risulta sempre più importante affrontare il tema della prevenzione, che la Regione Piemonte ha affrontato attraverso la redazione di un piano articolato su più fronti e progressivamente declinato sulle specificità dei singoli territori, come ci spiega Davide Ascoli, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino.
1: La Regione Piemonte è una delle regioni, diciamo, più attente alla pianificazione. Abbiamo da un lato la strategia regionale, il piano di previsione, prevenzione e lottativa agli incendi boschivi, definito dalla normativa nazionale, la 353 del 2000, ma noi piemontesi regolarmente ogni 5 anni rinnoviamo questo piano e ogni anno facciamo degli aggiustamenti. E noi quest'anno siamo usciti con il nuovo piano antincendi. Cosa fa questo piano? Definisce il rischio, cioè definisce dove può emergere un problema che non è solo dove si può verificare un incendio, ma dove questo incendio può creare danni. Sappiamo quindi dove sono le aree esposte a rischio e ci siamo dati degli obiettivi che nell'arco dei 5 anni la regione cerca di raggiungere in termini di mitigazione di questo rischio. Una strategia importante della mitigazione del rischio è la prevenzione, ovvero quello di andare a analizzare con maggior dettaglio su un territorio dove l'incendio può propagarsi, quali aspetti importanti del territorio può compromettere e creare una strategia territoriale che definiscono proprio una strategia di investimento in infrastrutture preventive. Che cosa sono? Sono infrastrutture che in parte supportano gli operatori antincendio, perché se gli operatori devono spegnere devono avere delle infrastrutture che li aiutano, vuol dire dei punti acqua, delle strade che vengono dimensionate, certo, perché ci possa passare l'automotte, così come dei viali tagliafuoco, ovvero delle zone di vegetazione dove modifichiamo l'infiammabilità estraendo un po' di biomassa in modo che gli operatori antincendio si confrontino con 3 metri di fiamma e non con 20 metri di fiamma. Tutto questo viene invece dimensionato e distribuito nello spazio e nel tempo a livello territoriale. Quindi abbiamo un secondo livello di pianificazione, si chiamano i piani di prevenzione territoriale, che sono proprio dei piani che definiscono dove realizzare via di tagliafuoco, quanto realizzarne e che caratteristiche dimensionali devono avere. Questo rientra poi a far parte di una cartografia regionale che gli operatori antincendio utilizzano per poter andare a spegnere con maggiore efficacia e sicurezza gli incendi. E quindi questo fa parte di una strategia che parte dagli obiettivi del piano regionale e poi viene declinata a livello territoriale con piani di secondo livello. Siamo già a 7 piani realizzati, man mano che arriveranno risorse verranno realizzati i prossimi piani e le prime infrastrutture sono in fase di realizzazione.
0: La Regione Piemonte ha approvato una misura sperimentale pensata per velocizzare gli interventi straordinari sugli edifici scolastici danneggiati in seguito a calamità naturali. Lo strumento, chiamato anche di pronto intervento, cambia soprattutto il meccanismo di accesso. Al posto dei classici bandi con scadenza fissa, un portale telematico permanente permetterà agli enti locali di presentare richiesta non appena si verificano le condizioni previste, senza dover attendere finestre temporali predefinite. Le risorse stanziate per il biennio 2026-2027 ammontano a 300.000 euro, con possibilità di incremento. L'assessora regionale all'istruzione Daniela Cameroni sottolinea la necessità di uno strumento sempre pronto per evitare che gli enti locali restino esposti nei momenti di emergenza. La misura parte in forma sperimentale. La Regione annuncia un monitoraggio nei primi mesi di applicazione in vista di un possibile rafforzamento futuro. Si è aperta ieri, lunedì 31 agosto, la seconda finestra del bando Piemonte Film TV Fund, il bando regionale finanziato attraverso i fondi FSR 2021-2027, rivolto alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva. Questa seconda sessione mette sul piatto 3 milioni di euro con eventuale incremento grazie al recupero di circa 920.000 euro provenienti da rinunce, revoche e riduzioni relative a contributi concessi nelle precedenti programmazioni. Tra le spese ammissibili rientrano quelle sostenute in Piemonte per il personale, i professionisti del settore cinematografico e i fornitori di beni e servizi. Il bando scade alle 12 di venerdì 2 ottobre. Dal 2 al 6 settembre Cuneo ospiterà Mirabilia The Festival, il cuore della 20ª edizione del Festival itinerante di arti circensi e performative iniziato il 2 luglio a Busca e che proseguirà ancora a Dugliani e Carrù. In questa edizione il festival ha visto 61 compagnie internazionali, 170 repliche, 9 città e oltre 50 location coinvolte tra circo contemporaneo, danza, teatro e arti urbane. Nella sua tappa cuneese l'apertura è affidata a Meraviglia di Onda d'Urto Teatro in Piazza Virginio. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild di Motion House il 5 settembre in Piazza Galimberti e gli spettacoli da Cile, Spagna e Portogallo. Il titolo scelto per il 2026 cita un verso di Antonio Machado, viandante, non c'è un cammino, il cammino si fa andando. Secondo il direttore artistico Fabrizio Gavosto, parole perfette per celebrare i 20 anni della manifestazione che non ha mai avuto la strada tracciata, ma l'ha costruita camminando. E giungiamo infine al meteo. In Piemonte tra la notte e il mattino passaggi nuvolosi ad alta quota con cielo velato. In giornata condizioni soleggiate con velature ancora presenti soprattutto nella prima parte della giornata e addensamenti cumuliformi sparsi sulle zone montane nel pomeriggio. In Liguria cielo sereno al più leggermente velato su tutta la regione. Pomeriggio senza variazioni sostanziali eccetto qualche addensamento nuvoloso in più nelle zone appenniniche. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento domani mattina alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: E rieccoci qui su RBE 18 e 13, seconda parte di Mi ritorni in mente. Beh, che non inizia adesso Mi ritorni in mente, inizia adesso la seconda parte, andremo avanti fino alle 19. Le voci sono quelle di Marta e di Samuel.
2: Allora, adesso entriamo nel vivo della puntata, perché siamo pronti per, anche per la domanda che vi facciamo, che speriamo vi possa coinvolgere in qualche maniera, anche perché andiamo su ricordi del passato, come sempre quando ci riusciamo, no? Quando Mi ritorni in mente è proprio questo,
1: certo.
2: Un po', no? Allora andiamo un po' a vedere, tra l'altro prenderemo di spunto un'intervista di Paolo Conticini di Cash or Trash. Adesso poi, per chi non segue il programma, non sa che cos'è Cash or Trash, ne parliamo un attimino. È un programma TV di successo che riguarda
1: Che potrebbe aiutarvi a svuotare la vostra soffitta, la vostra mansarda, la vostra cantina. Se trovate qualcosa di interessante dal punto di vista storico del vintage, che possa anche avere un valore economico, potete portarlo in questo programma, farlo valutare da un esperto e poi farlo mettere all'asta, perché i commercianti che sono i protagonisti appunto di questo programma qui lo possono acquistare. Voi ci potete guadagnare dei soldini, dovete dare però chiaramente questo oggetto non potrà più appartenere a voi. E
2: comunque,
1: è molto, molto semplice come schema, ma molto
2: sì,
1: accattivante,
2: molto accattivante.
1: Un grande successo, ci sono già diverse edizioni alle spalle.
2: Anche perché è un viaggio nel tempo, tutto sommato vai a vedere quello che era il passato, lo rivivi, perché lo fai riprendere, gli dai vita nuovamente in qualche maniera. Però c'è anche questa cosa del distacco, perché in qualche maniera tu porti un oggetto tuo che magari hai comprato oppure che hai vissuto per tanto tempo e lo dai lì, e se viene valutato e ci viene fatta un'offerta, tu, se tu l'accetti, lo perderai per sempre.
1: Lo abbandoni.
2: Voi riuscireste ad abbandonare il vostro oggetto preferito? Voi lo portate lì a Cash or Trash in una trasmissione televisiva e viene fatta una valutazione, vi viene dato un tot di soldi, magari anche bello alto come tot, però dovete abbandonarlo. Che pensa, che tristezza, tutto sommato, no?
1: È dura perché
2: ti stavo guardando
1: e
2: cioè,
1: comunque,
2: vuoi dare me?
1: Il vintage c'è, no?
2: Vabbè.
1: Insomma,
2: hai fatto la battuta.
1: Ma
2: sì,
1: che battuta, ero serissima.
2: Pensi che qualcuno possa valutarmi?
1: Dai.
2: Vabbè, se mi valutano bene.
1: Ma tu hai un valore inestimabile.
2: Ma come si fa
1: a fare un'asta su di te? Ma voglio dire,
2: grazie.
1: Ma figurati.
2: Allora andiamo un po' a raccontare la storia di Paolo Conticini fra poco. E intanto facciamo già la domanda di oggi, no? Che è proprio questa.
1: Ah, già, subito così.
2: Proprio sì, al brucio. Iniziamo già subito a fare la domanda. Avete un oggetto carissimo, veramente non carissimo in quanto soldi, denaro, ma caro al cuore, per cui non rinuncereste mai a questo oggetto in nessuna maniera, anche se vi dovessero farvi un'offerta stratosferica in un programma televisivo, ecco.
1: Esatto, qual è questo oggetto che proprio non dareste mai e poi mai via per nessuna cifra al mondo? 328 87 57 845.

0: Allora, andiamo ad esplorare la storia di un noto attore diventato poi anche conduttore televisivo negli ultimi anni. Stiamo parlando di Paolo Conticini.
1: Che ti è sempre piaciuto, lo diciamo, no?
0: A chi?
1: A te.
0: Non sì, sempre... mi è sempre piaciuto. Sì,
1: è
0: sempre, sì.
1: Non è uno dei tuoi attori preferiti, almeno
0: no.
1: dell'infanzia.
0: No.
1: Allora mi sto sbagliando.
0: Ti stai proprio sbagliando.
1: Mi sto sbagliando, vabbè. Non ti piace per niente.
0: No, mi è sempre piaciuto.
1: Ah,
0: però.
1: Ecco.
0: Sì. Non è non appartiene forse alla mia infanzia. Ecco.
1: Ah, boh, l'ho confuso con qualcun altro.
0: Sì, no, il mio attore d'infanzia preferito era Daniele Pecci.
1: Ah, ecco, mi sono confuso. Pecci Conticini.
0: Sì, che era un po' un Raul Bova con lineamenti meno perfetti.
1: stessa cosa.
0: Vabbè, mi piaceva ancora di più. Comunque, Paolo Conticini, appunto, noto conduttore adesso ultimamente negli ultimi anni per il programma Cash or Trash, no? Questo programma che mette al centro un po' l'interesse per il vintage, per gli oggetti di una volta.
1: Che vengono messi all'asta.
0: Esatto.
1: Vengono messi all'asta, qualcuno porta un oggetto, ci sono dei commercianti, dei mercanti anzi, che lo valutano, fanno delle offerte e chi se lo accaparra se lo porta a casa.
0: E lui dà un po' il via all'asta, no? Fa, come si chiama quello che fa l'asta?
1: L'astologo.
0: L'astologo. Comunque immaginatevi.
1: L'astigiano.
0: L'astuto.
1: L'astuto, è bella l'astuto.
0: Immaginatevelo con il martelletto lì, appunto, che a un certo punto decreta chi si aggiudica all'asta un determinato oggetto portato da una persona del pubblico. Confido oltretutto che il primo martelletto si è addirittura distrutto per quante volte è stato battuto.
1: Beh, con tutte le puntate che hanno fatto, vorrei vedere.
0: Esatto. Ma la cosa interessante, vabbè, lui parla anche in questa intervista un po' di come è diventato famoso, dice che il diventare famoso è noto poi al grande pubblico è stato proprio un percorso di piccoli passi, no? Dice lui, mi sono costruito in tutti questi anni, in 30 anni una carriera, no? Che poi piano piano è diventata molto solida. Poi è arrivato a un certo punto il successo, magari molte persone se lo ricordano nella fiction Rai Provaci ancora prof.
1: Ah sì certo.
0: E accanto a Veronica Pivetti e insomma a un certo punto proprio in rapporto al programma Cash or Trash che conduce, gli è stato chiesto: ma qual è quell'oggetto che non daresti mai via, cioè che non metteresti mai all'asta per nessun motivo? Ecco,
1: qual è?
0: E lui ha risposto.
1: Lui ha risposto con
0: Gigi.
1: L'orsetto Gigi. Cos'è questo orsetto Gigi? È una cosa d'infanzia probabilmente.
0: Esatto.
1: Cosa che gli è tanto a cuore.
0: Allora, l'orsetto Gigi ha 60 anni.
1: Ah, ma lui quanti anni ha, scusa? Ecco.
0: E lui
1: li porta bene, però.
0: Aspetta,
1: eh.
0: Infatti.
1: Mamma mia, scusa, se lo stesso Gigi ha 60 anni, vuol dire che lui ne ha su per giù quelli, forse uno o due di più.
0: Vabbè, non ti scaldare adesso.
1: No, però mi sorprende perché accidenti di
0: l'età, no, infatti c'è stato un errore qua perché lui ha 57 anni.
1: E come può avere 60 anni lo stesso Gigi?
0: No, 60 anni perché, scusami, era l'orso. Perché adesso dobbiamo spiegare la storia dell'orsetto Gigi, no?
1: Spiega la storia.
0: Ho invertito le cose, pensavo che lui fosse il fratello maggiore, invece. Allora, l'orsacchiotto Gigi viene regalato a suo fratello per la nascita.
1: Ecco.
0: Suo fratello ha 2 anni e mezzo in più di lui.
1: Ah, ecco,
0: capito?
1: Che si spiega.
0: Ora si spiega. Non ha mai voluto questo orsetto e quindi Paolo, l'attore, ha deciso di prenderlo lui. Dice che dormiva sempre insieme a Gigi, era il suo giocattolo del cuore e ancora oggi è l'oggetto a cui lui tiene di più. Dice: non dormo più con lui, però l'ho sistemato su un tavolinetto accanto al letto.
1: Hai capito?
0: È un po' una cosa sacra, no?
1: È una cosa sacra. Lui,
0: ha una
1: tettina
0: cucita da sua madre, che era una sarta, il suo nome è ricamato sopra. Insomma.
1: Lui per questo oggetto non prenderebbe nessuna offerta, diciamo, no. Così, ecco, proprio potrebbero offrirgli qualsiasi denaro al mondo, ma non accetterebbe mai. E ci sono degli oggetti che non daresti mai via, bisogna capire quanto ci sei attaccato e quanto valore hanno per te.
0: Beh, io guarda, questa cosa che ha raccontato Paolo Conticini mi ha emozionata, perché mi sento molto vicino a lui in questa cosa.
1: Allora, sento Gigi?
0: No, io c'ho io l'oggetto che non darei mai via, l'unico, cioè tutti gli altri oggetti io li potrei dare via,
1: sì.
0: Ma l'unico che non darei mai via è il mio orsetto Giovannino.
1: Ah, il tuo orsetto Giovannino.
0: E anche qua c'è un po' una storia, insomma, non era stato regalato direttamente a me, era stato regalato a mia sorella e quindi poi me ne sono, diciamo, presa cura io, e anche lui è stato poi cucito da mia madre, perché poi negli anni si era talmente logorato che è dovuto, insomma, avere un'opera di restauro. E quindi, ecco, Giovannino io non lo darei via per nulla al mondo. Pensa che quando ero piccola Avevo paura che entrassero i ladri in casa.
1: E che lo rubassero.
0: E io avevo paura, la mia paura più grande era che rubassero il setto.
1: Che tenera che
0: lo
1: sei.
0: Lo so.
1: Che tenerona.
0: Non l'avrebbero rubato, dici?
1: Non lo so, non credo. Io ti devo dire, perché poi restiamo tutti nell'ambito dell'orsetto, perché probabilmente siamo affezionati al primo orsetto della nostra vita, perché anch'io c'ho un orsettino, io però non ho un nome, non ricordo il nome che gli avevo dato quando ero piccolo, cioè c'ha anche lui i suoi annetti,
0: sì.
1: Ecco, perché praticamente è i miei anni, ma adesso non lo dirò quanti, è tutto spelacchiato perché non ha più neanche più un pelo, è bruttarello da morire, però non lo darei mai via per nessuna, perché è un reperto da museo ormai.
0: Eh sì, diventano poi dei reperti da museo.
1: Nel senso che potrebbe essere scambiato per un resto di Tutankhamon, cioè del tesoro di Tutankhamon. Tutankhamon non ce l'aveva l'orsetto.
0: Non è stato.
1: Ce l'avrà avuto anche lui.
0: Ce l'avrà avuto, non gliel'hanno messo però.
1: Il faraone bambino,
0: corredo.
1: No? Tutankhamon, faraone bambino, è morto giovanissimo.
0: Gliel'hanno strappato e detto lascia stare sto orsetto, vedi di fare il faraone.
1: Ecco, mio orsetto sembra l'orsetto di Tutankhamon, ecco, praticamente.
0: Pensate un po', è mummificato.
1: Vabbè, anch'io, vedi che restiamo tutti nell'ambito degli orsetti. Vediamo un po' se invece
0: un po' sì, dai.
1: Voi che cosa ne pensate? Voi quale oggetto non dareste mai via in nessuna maniera, per nessuna cosa al mondo, per nessun denaro, soldi, assegni, cioè, di nessun
0: tipo?
1: È una
0: parte di voi, veramente. Se venisse a mancare, vi mancherebbe un po' il terreno sotto i piedi. 328 87 57 845.

0: 18:29 su RB. Allora, tra poco, dopo la musica, dopo Gali, c'è il Popolare Network, l'appuntamento delle 18:30 circa, e anche l'informazione del traffico di muoversi in Piemonte. Ma prima ripetiamo velocissimamente la domandina di questa seconda parte di puntata.
1: Abbiamo visto che spopolano gli orsetti peluche, no? Come ricordi del nostro passato. Ma andiamo un po' a vedere anche con voi quali sono quegli oggetti che non dareste mai via all'asta. Siamo all'asta, dovreste dare via un oggetto, e quell'oggetto proprio mai per qualsiasi somma di denaro non lo do via, neanche per niente.
0: Per nulla al mondo. 328 87 57 845.

qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Alle 18:30 le notizie di Popolare Network. Attacco ibrido di Lipsia, per il governo tedesco è Mosca la responsabile dell'attentato dello scorso 4 agosto. L'accusa arriva dopo le indagini dei servizi segreti e di sicurezza. Berlino chiude la casa russa e il consolato russo a Bonn annuncia controlli più serrati e conferma il sostegno all'Ucraina. Da Bruxelles von der Leyen chiama il cancelliere Merz e promette risposte concrete. Immediata anche la replica del Cremlino. Replicheremo a tutte le misure antirusse. La legge elettorale divide ancora la maggioranza. L'emendamento sul ballottaggio verrà discusso in aula ma non in commissione. La Lega fa pressioni per accantonarlo, ma senza doppio turno i voti di Vannacci potrebbero affossare il centrodestra. Un'altra fronda nella Lega, un gruppo di ex parlamentari chiede il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano archiviato da Salvini. Ma il presidente della regione Lombardia Fontana, già critico con Salvini, si sfila. Non è la nostra battaglia. Mario Calabresi lascia Core & Will e si prepara a ufficializzare la sua candidatura a Milano. Voglio percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Nelle prossime settimane la coalizione di centrosinistra dovrà decidere se fare le primarie. Balzo dell'inflazione ad agosto più 3,3%, a trainare il rialzo dei prezzi, il più consistente da 3 anni, è l'energia. Oggi nuovi record dei carburanti e preoccupa l'autunno per le ricadute su tutti gli altri beni di consumo. Sono più di 1000 le vittime delle inondazioni in Tibet e Nepal, il bilancio continua a crescere, i dispersi sono quasi 4000. L'allarme degli esperti, i ghiacciai malaiani sono a rischio, può succedere ancora. Le 18:32, le notizie di Popolare Network tornano con il giornale radio delle 19:30. Buona serata.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Grazie Marco, bentornati, ci scrive, se ci fa piacere, ci fa veramente piacere soprattutto risentirvi e sentirvi vicini anche, perché
1: certo.
0: è bello, è la cosa forse più bella in assoluto di questo programma, perché in fondo lo fate voi e ci fa piacere ascoltarvi e sentire cosa ci scrivete ogni tanto, perché ci diverte e fa trasmissione, ecco.
1: Vabbè, certo, e quindi poi questo è il momento in cui soprattutto il programma lo fate voi, vi chiediamo di iscriverci al 328 87 57 845. In genere si parla di ricordi, no? Ci portano indietro nel tempo, a quando eravamo magari piccini, a quando avevamo un oggetto del cuore. Quello che vi abbiamo chiesto è: qual è quell'oggetto che possedete che non dareste via per nessun motivo, nemmeno a un'asta dove magari la base di partenza è 1 milione di euro, che ne so, voi dite no, questo oggetto io me lo tengo.
0: Ce n'è un altro che mi è venuto in mente
1: che faticherei
0: proprio a darlo via, perché comunque è sempre allacciato alla mia infanzia, proprio da piccolino, un po' più grande dell'orsetto, però
1: sì,
0: resta sempre allacciato all'infanzia. Dopo lo dico, va?
1: Allora, dopo lo dico.
0: Prima leggiamo i messaggini.
1: Allora, i messaggini che sono arrivati. Clara ci dice: la bambola di nome Margherita che avevo da bambina, la tengo in un armadio perché le manca un occhio, ma ci sono molto affezionata.
0: Quindi
1: mi stai... Vabbè, no, allora, Clara, non voglio dire niente. No, è inquietante un po'.
0: È un po' inquietante. Forse è meglio tenerla nell'armadio.
1: Sì.
0: Oppure
1: non si può mettere un occhio.
0: Si può mettere
1: questa bambola,
0: Clara, mettergli un
1: a
0: occhio.
1: Margherita. Clara è la persona che ci scrive.
0: Margherita,
1: la sua bambola.
0: No, ma io dicevo a Clara, mettici un occhietto. Un occhiuccio.
1: Non chiuderci
0: un bottone.
1: Un bottone. Ma a parte che ci sono anche a Torino, c'è un negozio dove si riparano i vecchi giocattoli.
0: Sì, è vero.
1: C'è proprio una ragazza
0: anche.
1: Sì.
0: Stavo pensando al nostro cagnolone che anni fa aveva staccato gli occhi a tutte le nostre bambole, ti ricordi?
1: Sì, quella è una scena veramente...
0: Questa è una scena orripilante.
1: Una scena del crimine, abbiamo dovuto mettere il nastro, nessuno si è potuto avvicinare.
0: Vabbè,
1: non la ricordo.
0: Mi ritorna in mente anche questo.
1: Mi ritorna in mente, sì.
0: Senti, c'è Dario che dice: non darei mai via il mio robot fatto di scatole di sigarette da mio zio quando ero piccolo. Ha fatto un robot con le scatole di sigarette.
1: Zio ha fatto un robot con le scatole di sigarette.
0: Sì, certo.
1: Ah, mia, che famiglia creativa.
0: Vabbè, bello.
1: Bello.
0: Perché?
1: No, bello, dico.
0: Non hai mai visto un robot fatto con le scatole di sigarette?
1: No, scusa.
0: Vabbè, io sì, già.
1: Tu sì?
0: Sì, ma si usava. Secondo me Dario c'ha un po' i miei annetti, te lo devo dire, un po'. Sei un po' d'epoca.
1: No.
0: No, ma senza offesa, Dario.
1: Ma no, scusa.

0: Dagli adulti facevano questi robot con le scatole di sigaretta.
1: Ah sì, ma i bambini una volta si usavano costruire. Ma non lo so.
0: Adesso non si potrebbe più perché inquieta un bambino un robot fatto con le scatole di sigaretta, visto che ti mettono sopra le immagini di diventerai, i problemi di salute che svilupperai. Quindi ecco, potrebbe trasformarsi in qualcosa di altro. Sì.
1: Però siccome era tutto, le scatole di sigaretta sono squadrate, tu le impilavi uno sull'altro, ci facevi la testa, il corpo tutto compatto, le bracciotte, ma dai, in modo semplice,
0: bello, carino.
1: Ma non,
0: sì,
1: non hai mai visto un robot?
0: Non l'ho mai visto.
1: Vabbè, ma tu sei di un'altra epoca.
0: Lì volevo
1: Dario,
0: arrivare.
1: Abbi pazienza.
0: Lì volevo arrivare.
1: Non può capire il tuo affetto per il robot.
0: Senti qua invece che bel messaggio che arriva da Mirko, che ci dice: il diario segreto delle elementari.
1: Ah sì, anche quello.
0: Bello, anche c'avevo
1: quella. Ecco che mi ha fatto venire un altro, vedi, poi vengono fuori tanti di quei ricordi.
0: Però terresti tu, cioè sei un accumulatore.
1: Io sono un accumulatore seriale, sì, in effetti sì.
0: Anche quello terresti.
1: Vabbè, comunque io per esempio non riuscirei, io ho una cartella, sì, proprio la mia cartella della prima elementare, sì, proprio comprata con mia mamma, che già all'epoca era d'epoca. No, perché poi l'ho tenuta per tutte le elementari, per le, sì, medie, praticamente quando andavo all'università avevo ancora quella cartella lì.
0: Ma c'erano disegnati dei pupazzetti?
1: No, perché no, era già vecchio stile, non so, era per un bambino dell'epoca era come una cartella da lavoro, non so. E
0: quindi arrivata all'università era tornata di moda.
1: Era tornata di moda, sì. Quindi quella cartella lì, che adesso è tutta sgangherata, ce l'ho da qualche parte, ecco, non riuscirei mai a darla via. E dentro ci sono tutti i miei quaderni dell'epoca. Epoca, wow. Quindi no, è proprio un tesoro,
0: no,
1: un tesoro,
0: no, un tesoro.
1: Non si può dare via, no. Anche se mi dessero un milione gliela do subito.
0: Non è che proprio tutto non ha un prezzo,
1: l'affetto, cioè, fino a un certo punto,
0: esatto, parliamone veramente, anche chi, dai, anche la bambola Margherita, il diario di Mirko, secondo me, insomma, trattando bene,
1: ma come siamo venali,
0: no, come siamo venali,
1: ma
0: dai,
1: veramente pensiamo solo ai soldi,
0: infatti,
1: mamma mia, che
0: mamma
1: tristezza
0: mia, veramente
1: non ci sono più i valori di una volta,
0: no, per carità.
1: Vabbè, hai finito i messaggini, tu?
0: Sono finiti, sì, i messaggini sono,
1: vabbè,
0: finiti.
1: Se qualcuno vuole mandare ancora un messaggino, 328 87 57 845, per ricordarvi anche quell'oggetto fantastico che non dareste mai via a un'asta.
0: Secondo me ne hanno scritti pochi, perché uno poi ci ripensa e dice: ma se si parla di milioni, ma io lo do via.
1: Ma poi, quindi, allora, poi bisogna vedere chi riuscirebbe a resistere, perché tu pensi che Conticini, il suo, come si chiama il suo orsetto?
0: L'orsetto Gigi.
1: Il suo orsetto Gigi per un milione non lo darebbe via?
0: Ma Conticini,
1: per favore,
0: secondo me non ne ha bisogno proprio di darlo, cioè.
1: Ma Conticini di soldi ne avrà, però,
0: appunto,
1: comunque.
0: Quindi, no, io ad esempio, io che non ho i soldi di Conticini, ma il mio orsetto Giovannino non lo darei proprio via.
1: Ma non ci credo neanche.
0: No, è vero.
1: Ma dai.
0: No, è vero.
1: Vabbè.
0: È vero.
1: Allora, ragazzi, fate un'offerta da un milione per Marta. Voglio vedere se resiste.
0: Allora, se lo trattate bene, mi mandate una foto.
1: Eccola che sta cedendo. Guarda, che
0: no, se mi mandate una foto di aggiornamento sul suo stato di salute, ogni mese. Non di meno, allora.
1: Ma sai,
0: parlarne,
1: che adesso ricordo che c'erano anche le agenzie di viaggio per orsetti. Tu,
0: sì,
1: tu lo manderesti in giro per il mondo?
0: Allora, lui è un po' acciaccato, non so, ma per farlo felice, sì.
1: Come
0: per...
1: sei ragna, guarda,
0: no,
1: piuttosto,
0: no,
1: che spendere due,
0: quello,
1: soldi per il tuo orsetto,
0: ma
1: guarda.
0: Ma non per quello, perché avrei paura che la tutina si potrebbe sgualcire.
1: Ma figurati, la... Vabbè. Comunque, vabbè, dai, 328 87 57 845, se vi viene in mente ancora qualche oggetto che non dareste mai a un'asta perché ha un valore inestimabile, noi aspettiamo i vostri messaggini fino all'ultimo.
0: Fino all'ultimo, sì.

0: Joshua con Colpi di Fulmine ci accompagna alla fine di questa puntata di oggi. Sono le 18:49, mi ritorno in mente. Si tace. Si riattiva.
1: Però vi dà l'appuntamento domani, sempre alla stessa ora, 17:19, come sempre. Perché adesso sono partite le nuove trasmissioni, soprattutto è partito il nuovo palinsesto. E siamo partiti noi, siamo contenti perché vi abbracciamo e vi staremo insieme tutto l'anno.
0: Mamma mia, che minaccia. Scusa.
1: No.
0: C'è gente che è svenuta.
1: No.
0: Gente che ha costato veramente.
1: Dici, addirittura.
0: Sì,
1: dici.
0: Un po' meno.
1: Allora,
0: meno,
1: vabbè, un salutino. Vi facciamo salutino.
0: Così,
1: un abbraccino.
0: Un bacino. Un cenno del viso, così dell'occhio. Sai,
1: ma quando, dai. Vabbè, ma...
0: No, dai. Allora, era bello tutto il calore che ha sprigionato Samuel. Quindi domani, dalle 17 alle 19, siamo di nuovo qui con Mi Ritorni in Mente, Marta e Samuel.
1: Un saluto e un abbraccione, a domani. Ciao.

0: che ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 di ramazione Predosa-Bettole verrà chiusa per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: RBE. Vicina a te.

0: Fare Network.
1: Tedesco attacca Mosca. La Russia è responsabile dell'attentato ibrido di Lipsia del mese scorso. L'accusa arriva dopo le indagini dei servizi segreti e di sicurezza. Berlino chiude il consolato russo a Bonn e conferma il sostegno all'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo a tutte le misure antirusse. La legge elettorale divide ancora la maggioranza. L'emendamento sul ballottaggio verrà discusso in aula ma non in commissione. La Lega fa pressioni per accantonarlo. Ma senza doppio turno i voti di Vannacci potrebbero affossare il centrodestra. Un'altra fronda nella Lega. Un gruppo di ex parlamentari chiede il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano archiviato da Salvini. Ma il presidente della regione Lombardia Fontana, già critico con Salvini, si sfila. Non è la nostra battaglia. Balzo dell'inflazione ad agosto più 3,3%. A trainare il rialzo dei prezzi, il più consistente da 3 anni, è l'energia. Oggi nuovi record dei carburanti e preoccupa l'autunno per le ricadute su tutti gli altri beni di consumo. Sono più di 1000 le vittime delle inondazioni in Nepal e Tibet, i dispersi quasi 4000. L'allarme degli esperti, i ghiacciai malaiani sono a rischio, può succedere ancora. Buonasera Popolare Network, le 19:33 minuti, le notizie. È altissima la tensione tra Mosca e Berlino. Il governo tedesco oggi ha formalmente attaccato la Russia accusandola di essere responsabile del fallito attentato ibrido ad un aereo cargo ucraino avvenuto lo scorso 4 agosto all'aeroporto di Lipsia. L'accusa è stata formalizzata oggi pomeriggio in una conferenza stampa tenuta dal ministro degli interni Alexander Dobrindt.
2: Übrigens, wie Ermittlungsverfahren in Deutschland und bei unseren europäischen Partnern klar auf eine russische Involvierung bei den geplanten durchgeführten und
1: auch. Le conclusioni dei servizi segreti tedeschi e dei loro partner indicano il chiaro coinvolgimento della Russia. Queste sono state le parole di Dobrindt. Finora il governo tedesco si era rifiutato di indicare eventuali responsabili. Le accuse arrivano al termine di un'indagine durata quasi un mese. Sentiamo Michele Migone.
3: Per la prima volta il governo di Berlino accusa pubblicamente la Russia di un atto di sabotaggio sul territorio tedesco. I droni di Lipsia sono diventati una linea rossa per l'Europa. La presa di posizione dell'esecutivo guidato da Friedrich Merz era attesa, ma non per questo è meno significativa. Anzi, nonostante i numerosi atti ostili di questi anni, dai sabotaggi agli attacchi cyber, finora la cancelleria aveva evitato di denunciarli apertamente per scongiurare un'escalation con Mosca. Farlo adesso vuol dire una cosa. Berlino si aspetta un inasprimento della guerra ibrida di Vladimir Putin contro la Germania e l'Europa per costringerle ad abbandonare l'Ucraina. Ma come ha detto il ministro degli esteri Johann Wadepool, Berlino non si farà intimidire e continuerà a supportare Kiev. Il messaggio politico forte è questo: in sé la ritorsione tedesca contro Mosca annunciata nella conferenza stampa è sicuramente dura ma non durissima. L'ambasciatore russo è stato convocato, verrà chiuso il consolato a Bonn e la casa russa a Berlino. Segno che non si sente il bisogno di alzare ulteriormente la tensione con provvedimenti più drastici. Il fatto stesso che Merz non abbia partecipato alla conferenza stampa è un segnale in questo senso. La risposta sarà comunque corale. I ministri degli esteri della UE discuteranno di nuove sanzioni contro Mosca già nelle prossime ore. Merz ne parlerà con Ursula von der Leyen e poi il Presidente della Commissione Europea ne discuterà con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Le provocazioni e gli atti di guerra ibrida di Mosca sul territorio europeo si sono moltiplicati negli ultimi mesi da quando la Russia si trova in difficoltà nella guerra in Ucraina. Oggi è arrivata la risposta della Germania.
1: Come abbiamo sentito, il Ministero degli Esteri tedesco ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e quella della casa russa. Sono stati annunciati maggiori controlli e liste di personalità russe da sorvegliare. Da Bruxelles, Ursula von der Leyen ha promesso risposte europee concrete nei confronti delle minacce russe. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha dichiarato che l'alleanza non si farà intimidire dalla Russia. La risposta del Cremlino non si è fatta attendere. Risponderemo a tutte le misure contro di noi, ha fatto sapere. E la nuova strategia di attacchi ibridi in Europa preoccupa Bruxelles, ma anche l'Ucraina, che deve affrontare attacchi sempre più aggressivi. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
0: Da quando a giugno i russi hanno iniziato la loro serie di attacchi combinati, ovvero droni più missili, la contraerea ucraina si era resa conto che non aveva più gli strumenti per fermare i missili balistici russi che arrivavano. Ora all'intensità di ogni singolo attacco è stata aggiunta la frequenza. L'attacco di stanotte ad esempio è stato il sesto attacco di fila alle grandi città ucraine, in particolare a Kiev e a Odessa, e questo ci dice che i generali russi hanno deciso di insistere su questi attacchi ripetuti che da un lato creano danni molto consistenti e impediscono ai servizi di emergenza di riparare quindi le infrastrutture civili, le infrastrutture energetiche, e dall'altro

0: Legge elettorale che introduce il ballottaggio, presentato da Fratelli d'Italia, sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Sembra un passaggio formale, ma è sostanziale perché significa che la maggioranza si lascia aperte tutte le opzioni, anche quella di accantonarlo. Questo perché il doppio turno, se da un lato è importante per depotenziare Vannacci, dall'altro trova il no secco della Lega, che ne verrebbe ulteriormente penalizzata. Il servizio di Anna Bredice.
1: Arrivati al dunque, l'ipotesi del ballottaggio, del doppio turno per poi tirare dentro anche Vannacci e assicurarsi la vittoria, finisce in un singolo emendamento a titolo personale firmato da Marcello Pera, che si riserva tra l'altro di presentarlo in aula il 9, non domani, quando in Commissione Affari Costituzionali inizierà l'esame degli emendamenti con il governo che deve dare i suoi pareri. A destra quindi prendono tempo, in sostanza per ora l'ipotesi sembra archiviata. Il doppio turno, desiderato da Fratelli d'Italia, ma non al punto da metterci la faccia, è stato impallinato dalla Lega innanzitutto e poi da Forza Italia, che all'ultimo questa mattina ha rinunciato a presentare un emendamento su questo tema come gruppo parlamentare. Se così fosse stato, la proposta sarebbe diventata tema di discussione e forse anche di scontro tra i partiti della maggioranza, ma Giorgia Meloni non ha più la forza di silenziare i due alleati. La bocciatura alla Camera con i voti segreti è stato un segnale. Gli emendamenti presentati dalla maggioranza ricalcano le proposte già previste, le preferenze, i tre nomi da scegliere nelle liste, l'abbassamento della soglia per i cosiddetti cespugli, ma c'è un altro punto che potrebbe diventare nuovamente la spina per il governo: l'alternanza di genere. Non c'è nessun obbligo ancora di parità nel capilista, solo dal secondo nome in poi, e questo lascia l'amaro in bocca non solo alle parlamentari dell'opposizione, ma anche a quelle della maggioranza. Linea allo studio.
0: E un altro problema per Salvini nasce dall'interno del suo stesso partito. Un gruppo di ex parlamentari ha chiesto che si tenga il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano dormiente da anni, minacciando azioni legali. Il servizio di Luigi Ambrosio.
2: Non gli bastava l'incubo Vannacci, ora Salvini deve anche cercare di scansare il fantasma di Umberto Bossi. Un gruppo di dissidenti leghisti ha deciso di chiedere il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che formalmente esiste ancora ed è cosa diversa dalla Lega Salvini Premier, ma è inattivo da anni. Hanno intimato il commissario Igor Diezzi, fedele a Salvini, di indire il congresso entro 20 giorni minacciando azioni legali. In teoria Salvini potrebbe ritrovarsi alle elezioni politiche una Lega Nord con l'Alberto da Giussano nel simbolo come avversaria. Difficile che accada, anche perché i big della Lega, i presidenti delle regioni del Nord, fino ad oggi hanno abbaiato contro Salvini, ma non hanno avuto né la forza né il coraggio di sfidarlo davvero. E anche stavolta non sarà diverso. Il presidente della Lombardia Fontana ha subito preso le distanze dall'iniziativa. E poi fare davvero un partito costa milioni. A proposito, dallo stretto giro di Salvini è arrivata una stilettata ai rianimatori della Lega Nord. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando? Ma le battute non rendono meno seria la situazione di Salvini. Il suo agitarsi contro l'ipotesi doppio turno alle elezioni politiche dimostra quanta paura abbia di Vannacci, che gli sta portando via sempre più voti e sta svuotando di senso l'esistenza di una Lega nazionale e nazionalista. E ora qualcuno gli ricorda che i leghisti non vogliono morire politicamente con lui.
0: Mario Calabresi sempre più vicino all'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Milano. Oggi il giornalista ha annunciato le dimissioni dalla direzione editoriale di Cora Media e dalla presidenza del CDA di Be Water Content. Lascio perché sento il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto Calabresi. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Il percorso è legato alle primarie, non ancora convocate, e il destino delle primarie milanesi è legato a quelle nazionali. Ci vorrà tempo per una decisione. La mossa di Calabresi serve a fare pressione sul PD e in particolare su Elly Schlein, fino ad oggi in silenzio sulle elezioni milanesi. Balzo dell'inflazione ad agosto sia in Italia sia nei paesi dell'Eurozona. I prezzi sono aumentati del 3,3%, il livello massimo da 3 anni. Sono i prezzi dell'energia a pesare a causa dei ben noti aumenti dovuti alle tensioni internazionali. Il problema non è destinato a diminuire con l'arrivo dell'autunno. Ascoltiamo Massimo Alberti.
3: Il dato di oggi sull'inflazione è un po' come il caldo estivo, pesante, ma può essere solo l'assaggio di ciò che arriverà. Per ora l'accelerazione, come previsto, è trainata dai beni energetici, una crescita annua di oltre il 17% che, lo ricordiamo, si cumula con quella degli anni precedenti, in particolare post 2022 con la prima fiammata, e siamo infatti a quei massimi. Per ora altri indicatori sono stabili, ma l'aumento dell'energia presuppone

0: che tutti i prezzi saliranno, di nuovo continuando ad accumulare aumenti su alimentari e beni di prima necessità. Tutto ampiamente previsto e prevedibile. Il governo in questi mesi è stato fermo limitandosi alla scelta propagandistica quanto inutile del taglio delle accise. I provvedimenti annunciati, sotto forma presumibile di bonus o fringe benefit per fasce di reddito, arriveranno tardi e solo in parte colmeranno un gap pesante per molte famiglie, soprattutto i redditi più bassi. Un tampone a fronte dell'assenza di politiche pubbliche non solo sull'energia, ma sulla calmierazione dei prezzi in generale, lasciando le persone, in particolare le più deboli, in balia delle dinamiche di mercato. L'altro aspetto riguarda la Banca Centrale Europea, che si appresta a ripetere l'errore del 2022 con una politica monetaria rigida contro l'inflazione che non nasce da eccesso di domanda. Per quanto si prometta una risposta più misurata, già a settembre ci sarà un nuovo aumento dei tassi che, come dal 2022 in poi, peserà ulteriormente sulle famiglie con mutui più cari e, limitando il credito, avrà inevitabili ricadute sul sistema produttivo, che già in tutta Europa litiga con la recessione, di conseguenza sui salari, che già in Italia scontano livelli estremamente bassi.
1: Un funzionario del servizio postale degli Stati Uniti ha denunciato anonimamente i modi segreti e affrettati con cui il servizio postale sta implementando l'ordine esecutivo di Donald Trump, che limita il voto per posta. Secondo l'accusa, il servizio postale non avrebbe fatto in tempo a testare i nuovi procedimenti. Questo potrebbe condurre a un fallimento catastrofico del sistema di voto al prossimo midterm. La rivelazione alimenta i timori su quello che Trump farà nel caso di una sconfitta elettorale. I dettagli da Roberto Festa.
2: È un'accusa pesante, pesantissima, quella che il whistleblower, la talpa del servizio postale americano, lancia alla sua agenzia e all'amministrazione di Donald Trump. Le poste starebbero, cioè, organizzandosi, e male, per seguire le nuove regole elettorali imposte dall'ordine esecutivo di Trump dello scorso aprile. La cosa non soltanto non prende in considerazione il fatto che è in corso una battaglia legale. Secondo la Costituzione, infatti, il Presidente degli Stati Uniti non ha alcun potere in tema di elezioni federali. Soprattutto, le poste non avrebbero il tempo di testare i cambiamenti richiesti da Trump. Tra le nuove misure introdotte c'è per esempio un portale dove i funzionari degli stati devono inserire i nomi di chi può votare per posta, ma il portale ancora non c'è. Ogni elettore dovrà poi disporre di un codice a barre, ma se il codice a barre inserito sulla scheda elettorale non coincide con quello dell'elettore, questi non potrà votare. Senza contare che le schede sono distribuite in lotti di migliaia e l'errore nel codice a barre su anche una di queste invaliderà le altre. Insomma, un sistema bizantino con cui Trump, che teme una pesante sconfitta alla midterm, cerca di limitare il diritto di voto. Oltre che bizantino, rivela ora il whistleblower, il sistema rischia di non essere rodato, ciò che condurrebbe ad un terrificante caos e magari al tentativo di Trump di invalidare le elezioni.
1: Cresce ancora il bilancio delle catastrofiche inondazioni in Nepal e Tibet. I morti accertati hanno superato quota 1000 e gli esperti lanciano l'allarme sui ghiacciai dell'Himalaya. Diventa centrale il nodo del monitoraggio. Ascoltiamo Franco Salerno dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
3: Avere dei preavvisi è possibile, si sta studiando. Il CNR ha dei validissimi ricercatori che si occupano proprio di cercare quali sono le sentinelle che possono mettere in allerta di fronte a fenomeni di questo genere. È possibile, però perché si entra a regime in cui uno studio di questo genere, un monitoraggio di questo genere possa aiutare a salvare le vite umane, bisogna che il quantitativo di soldi messi a disposizione della ricerca sia sufficiente a garantire che un sistema di questo genere entri e vada a regime.
1: Le 19:47 era la nostra ultima notizia. Buona serata dalla redazione di Popolare Network.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 1 settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Daniela Santoro della Chiesa Metodista di Padova. Le letture bibliche proposte sul lezionario Un giorno, una parola sono lette per questo mese da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 3, A Dio la terra appartiene.
2: Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 44, il versetto 24. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra, senza che vi fosse nessuno con me. Leggiamo ancora dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 3, il versetto 4. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio.
3: Un Dio solo e un solo Dio. Basta cambiare l'ordine delle parole per avere una presentazione di Dio che riassume tutta la storia tra Lui e l'umanità. La solitudine pensiamo che sia una nostra caratteristica umana, e invece nel principio Dio era solo. Ma sicuramente non è la noia a far decidere per la creazione. Dio non crea il mondo e non forma gli esseri umani perché quel mattino non sapeva che cosa fare. Dio crea per essere in relazione con le sue creature, per prendersi cura di loro e redimerle al bisogno. Non crea dei piccoli schiavi, delle piccole ancelle che soddisfino le sue esigenze e lo intrattengano con i loro racconti e le loro acrobazie. Dio crea esseri di poco inferiori a lui, come scrive un salmista, con cui condividere sogni, raggiungere obiettivi, dialogare, camminare insieme. E possiamo immaginarcelo seduto a tavolino con squadra e livello a disegnare i cieli, o in laboratorio a creare materiali, seduto per terra, no, ancora non esiste, fluttuante nel vuoto, mentre costruisce, sistema, colora, profuma o impuzza ogni elemento del nostro pianeta, ogni cosa che possa permettere ad ogni creatura di vivere bene, in relazione l'uno con l'altra e con lui. Dio non aveva nessuno accanto che gli suggerisse come procedere o che realizzasse una parte del lavoro al suo posto. Dio fa il progetto, ma lo mette anche in pratica, disegna e costruisce, pensa e realizza. E ci tiene a sottolineare la responsabilità per la sua opera. Io solo ho spiegato i cieli e disteso la terra. Dio crea. E il risultato siamo noi e il nostro mondo. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte queste cose. Certo, anche noi possiamo costruire qualcosa, qualcosa che conforti, che protegga, che rassicuri, che doni gioia o incoraggi, qualcosa per noi o anche per altre persone. Ma lo facciamo a partire da quello che Dio ci ha già donato con la sua opera. E inevitabilmente il nostro progetto si inserisce nel bene e nel male nel suo progetto. Nella lettera agli Ebrei, con il termine casa, non ci si riferisce alle quattro mura in cui poniamo la nostra residenza, ma alla casa di Dio, in cui Gesù è l'elemento portante e costituente. Nel momento stesso in cui siamo accolti e accolte in questa casa, ognuno e ognuna di noi collabora alla realizzazione del progetto, arredando e sistemando ciò che Dio dona e mette a disposizione delle sue creature. Partecipiamo allora a questo progetto, riconoscendo l'opera che solo Dio ha compiuto per noi e testimoniando che in Dio solo troviamo la nostra vita e la nostra speranza. Amen.

25 dicembre 2016, alle ore 20:24, Toto Cutugno scrive sulla sua pagina Facebook: «La notizia dell'aereo caduto nel mare di Sochi mi ha sconvolto. A bordo c'era il coro dell'Armata Rossa. Con loro ho vissuto dei momenti indimenticabili sia in Russia che al Festival di Sanremo nel 2013. Eravamo diventati grandi amici e avevamo dei progetti per il futuro. Infatti, un mese fa ero stato contattato per lo stesso concerto di fine anno insieme a loro in Siria, per i soldati russi dislocati lì per funzioni militari. Purtroppo e per fortuna ho rinunciato perché avevo un altro impegno. Il destino ha voluto che fossi qui a raccontarvelo. Grazie Dio». In questo post ci sono delle parole o delle frasi scritte in maiuscolo, e se isoliamo le lettere scritte in maiuscolo all'interno di questo post ci resta Sochi, la città, coro dell'Armata Rossa, un mese fa e per fortuna, grazie Dio. Queste parole in fila ci restituiscono lo sgomento e la gratitudine di Toto Cutugno, che fu da molti criticata, poiché non spese una parola di condoglianze, ma ringraziò invece il Signore per non essere salito su quell'aereo. Avrebbe dovuto esserci anche lui sul Tupolev TU-154B2, in partenza quella mattina da Sochi, città russa di 500.000 di abitanti che si affaccia sulle coste orientali del Mar Nero. Il coro dell'Armata Rossa era in partenza per Latakia, chiamata anche la Odicea in Siria, dove si stava combattendo la guerra civile siriana iniziata nel 2011, in cui la Russia sosteneva il presidente Bashar al-Assad. Era il giorno di Natale e il coro dell'Armata Rossa si sarebbe esibito in sostegno delle truppe russe lontane da casa, lontane dai kozuli, i dolci tipici di pan di zenzero che accompagnano i russi alle festività, lontani anche dall'imminente Capodanno passato a casa. Alle 5:27 di mattina l'aereo era decollato dall'aeroporto di Sochi. Due minuti dopo, le 92 persone a bordo erano morte tra i rottami del Tupolev, schiantatosi a 1,5 km dalla costa dopo un tentativo di rientro. Il segreto militare ha coperto le investigazioni sulla precisa dinamica dell'incidente che ha portato il coro dell'Armata Russa a diventare un enorme fallen star, una stella cadente nella prima mattina del giorno di Natale del 2016. Pochi minuti prima della partenza, all'imbarco, il 29enne Roman Valutov, anch'egli membro del coro, a Roman Valutov viene negata la partenza. Il suo passaporto è scaduto e gli operatori dell'aeroporto non vogliono sentire ragioni, dovrà tornare a casa. Anche Vadim Ananiev, destinato a cantare con i suoi compagni, non sarà su quell'aereo. Sua moglie gli ha chiesto di restare, essendo loro nato un bambino da poco. Vadim declina l'offerta di partire anche un poco a malincuore e resta a terra per le giuste ragioni di forza maggiore. Delle 92 persone decedute quella mattina, 8 persone sono i membri dell'equipaggio, 8 appartengono al personale militare, tra cui il direttore stesso del coro, Kalikov. Ci sono 2 funzionari federali, 9 giornalisti, la direttrice dell'organizzazione pubblica internazionale Fair Aid, Elisabetta Petrovna Glinka, molto conosciuta in Russia come filantropa, e poi 64 membri dell'ensemble Aleksandrov, a tutti noto come il coro dell'Armata Rossa. Siamo noi occidentali che continuiamo a chiamare coro dell'Armata Rossa il complesso accademico di canto e ballo dell'esercito russo Aleksandr Vasilievich Aleksandrov, così come è definito in Russia. Aleksandrov ne è stato il fondatore, oltre ad essere il compositore dell'inno dell'Unione Sovietica, sostituito poi nel 1991 dall'inno nazionale russo. L'ensemble era formato inizialmente da una quindicina di persone, tra cui il direttore, i coristi, alcuni ballerini e un suonatore di Bayan, la fisarmonica a bottoni della tradizione russa, che ha un diverso sistema cromatico rispetto alla fisarmonica a bottoni che conosciamo. Il coro crebbe con gli anni e si spostava insieme alle truppe, ad esempio durante la Seconda Guerra Mondiale. Divenne così importante che fu una delle poche istituzioni a sopravvivere alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, manifestando una capacità di resilienza, come diremmo oggi noi, davvero invidiabile. Il coro
si esibì per esempio in Bring the Boys Back Home, il brano contenuto in The Wall dei Pink Floyd, nel memorabile concerto di Roger Waters del luglio 1990 presso i resti della No Man's Land lungo l'ex percorso del muro di Berlino. Il coro dell'Armata Rossa come uno degli altri super ospiti dell'evento, per esempio Sinéad O'Connor, gli Scorpions, Van Morrison, Bryan Adams tra gli altri. Toto Cutugno invece piazza il colpaccio nel 2013, si presenta al Festival di Sanremo come ospite, conduttori Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, dietro di lui il coro dell'Armata Rossa. Insieme intonano l'italiano. Se dovessimo utilizzare un sillogisma aristotelico, Toto Cutugno vale come Roger Waters. Il Toto nazionale non avrebbe mai pensato nel 1983 che quella canzone, classificatasi al quinto posto del Festival di Sanremo, sarebbe poi diventata un successo universale. Ma non avrebbe nemmeno pensato nel 2013 che, meno di 3 anni dopo, un gran numero di persone alle sue spalle sarebbero perite in un incidente aereo sul quale si sarebbe potuto trovare persino lui. La prima volta in cui Toto Cutugno partecipò al Festival di Sanremo fu nel 1976. Toto era uno dei membri degli Albatros e la canzone si chiamava Volo AZ504. Con gli Albatros si classificano terzi ex aequo con Sandro Giacobbe e il brano che portano racconta la partenza in aereo di una certa Sandra che lascia il protagonista della canzone dopo essere stata costretta da lui ad abortire. Qualcuno reputa questo brano un vero orrore discografico, mentre altri critici la inseriscono a sistema, insieme agli altri brani degli Albatros, come un tentativo di provocazione che era forse uno dei punti nodali della loro poetica. In ogni caso, di questo brano che si chiama Volo AZ504 non è rimasta grande traccia nel tempo, a differenza invece dell'italiano, che fa parte invece della carriera artistica del Toto Cutugno solista. Toto entra nei cuori dei russi che sono orfani, se vogliamo, innamoratissimi di Celentano, perché Toto Cutugno aveva scritto proprio la canzone L'italiano per Celentano, ma lui la rifiutò. Adriano Celentano si era esibito a Mosca per 2 serate nel maggio del 1987 presentando il film John Lui, che qui in patria era stato un flop. Invece là, a Mosca, tra il tripudio delle persone, fu presentato il film e con quasi l'intero stato maggiore sovietico. Egor Ligachev, numero 2 del PCUS, Raisa Gorbaciova e molti altri. Ma fu l'unica volta che Celentano si spinse così lontano, perché per esempio nel 2012 Celentano ha rifiutato ben 1 milione di euro per esibirsi a Mosca, perché non vuole prendere aerei. Quella cifra da Mosca è stata proposta solo a Madonna ed Elton John, per intenderci. Nel 2004 Adriano Celentano confessa a Gino Castaldo per Repubblica che non è nemmeno mai andato in America proprio per questo, per la paura di volare. Ha preferito quindi suonare in Francia o in Germania perché luoghi raggiungibili su strada. Il Natale del 2016 è un giorno comunque piuttosto triste per la musica. Oltre allo schianto aereo del Tupolev con a bordo i 64 membri dell'Armata Rossa, giunge anche la notizia della morte di George Michael. 2 anni più tardi, in occasione proprio del Natale, il coro dell'Armata Rossa, ricostruito con ferrea volontà dopo il disastro, intonerà le note di Last Christmas. Tornando all'incidente, non si conosce l'esatto motivo per cui il Tupolev precipitò, proprio per il segreto posto sulle indagini. Nei giorni appena seguenti lo schianto si temette che l'aereo fosse potuto precipitare in seguito ad un attentato terroristico. Ben presto però quest'ipotesi non trovò sostegno. Furono recuperate invece le 2 scatole nere sui fondali del Mar Nero, non senza fatica, perché queste scatole non avevano la radiolocalizzazione. Nelle operazioni di recupero dei resti dell'aereo e delle salme venne persino ritrovato un vecchio bombardiere fornito ai sovietici dagli americani, un Douglas A-20 Havoc della Seconda Guerra Mondiale, inabissatosi proprio in quella zona. La registrazione della cabina di pilotaggio, secondo alcune notizie diffuse dall'agenzia Interfax e dal sito life.ru, avrebbe messo in luce che il pilota, il maggiore Roman Volkov, avrebbe urlato qualcosa che aveva a che vedere con i flap,
quell'estensore dell'ala che fornisce maggiore portanza all'aereo e quindi una maggiore superficie alare in fase di decollo e di atterraggio. L'aereo in questo caso era in salita, nella fase subito posteriore al decollo, la fase in cui i flap sono estesi e inclinati, ma è anche la fase in cui l'aereo deve poi ritirare i flap gradualmente per riportare l'ala alla dimensione minima per poter acquistare velocità ed evitare lo stallo. La stessa manovra che il maggiore Roman Volkov compie, ossia un'inversione di 180 gradi per rientrare all'aeroporto, per tentare di rientrarci, sembrerebbe proprio avvallare questa ipotesi. Il pilota tenta di rientrare per scendere e riacquistare la velocità necessaria per non entrare in stallo e precipitare, ma l'aereo non riuscirà mai a rientrare sulla costa, precipiterà infatti in mare. Qualcuno ha messo in relazione un possibile problema ai flap insieme all'illusione somatografica che il pilota avrebbe potuto subire. Che cos'è l'illusione somatografica? È qualcosa di molto simile all'idea che ci facciamo quando siamo su un treno fermo alla stazione. Vediamo il treno di fianco partire e pensiamo di essere noi sul treno in movimento. Cioè perdiamo ogni riferimento rispetto all'orizzonte e lasciamo che una libera interpretazione non suffragata da qualcosa di tangibile agisca sulla nostra percezione. In aereo questa condizione è molto più possibile per un pilota che decida di non affidarsi agli strumenti ma tenti di valutare per esempio velocità, salita, discesa con i soli propri sensi. Se pensiamo poi che il Tupolev Tu-154 decollò circa le 5 di mattina, ora locale, nel giorno di Natale, possiamo anche pensare che le condizioni fisiche dell'intero equipaggio non avessero seguito forse le norme stringenti previste per l'aviazione. Ma tutto questo non ci è dato saperlo. Furono diffuse invece notizie che andavano in tutt'altra direzione. Il maggior Roman Volkov, dichiarò il ministro della difesa, era un pilota di prima classe con più di 3.000 ore di volo all'attivo. Il coro dell'Armata Rossa fu più che decimato in quel Natale del 2016. A marzo però, pensate, era nuovamente in funzione, mandando al mondo il segnale che nulla poteva fermare questa istituzione. E ricominciarono così a girare il mondo, a esportare la cultura russa in tutto il globo. L'ultima tournée di successo risale al 2019, concerti in tutta Europa, tripudio a Parigi, poi il Covid e poi la guerra Russia-Ucraina. La pagina europea e mondiale, quindi anche americana, di riferimento di Facebook è ferma da 2 anni, ossia dal 2022. La guerra ha interrotto ciò che non era stato possibile fermare nemmeno con la morte della maggior parte del coro dell'armata. Solo una scritta è lì, ferma, dal 28 febbraio 2022, a poco più di una settimana dall'inizio dell'invasione delle truppe russe. La scritta dice: come dice una canzone russa, quando i soldati cantano, i bambini possono dormire pacificamente. E prosegue dicendo: il team di produzione internazionale che ha seguito il coro sin dagli anni 90 e ha messo in piedi queste pagine per la diffusione della cultura russa deplora il conflitto in Ucraina. Finché non si giungerà alla pace, ogni attività verrà sospesa. Quando i suoni dei cannoni non copriranno più i discorsi delle persone. Quando i bambini russi e ucraini potranno nuovamente dormire pacificamente. Allora noi riprenderemo la promozione di questo ensemble e supporteremo tutte le culture ancestrali, sia russe che ucraine, per parlare solo il linguaggio universale della musica e dell'arte. E poi, e qui finisce la scritta, e rientro io, e vi faccio notare che c'è una colomba con il ramo d'ulivo in bocca, e questa colomba campeggia in alto, a destra, al di sopra di questo scritto.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 di ramazione Predosa-Bettole verrà chiusa per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Ca sento ciaro mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Russia responsabile dell'attentato ibrido di Lipsia del mese scorso. Questo l'attacco frontale della Germania a Mosca. Berlino chiude il consolato russo a Bonn. La replica del Cremlino: risponderemo a tutte le misure antirusse. Inflazione mai così alta negli ultimi 3 anni, a trainare gli aumenti il costo dell'energia, oggi nuovo record dei carburanti, in autunno possibili conseguenze su altri beni di consumo. Maggioranza ancora divisa sulla legge elettorale, la Lega fa pressioni per accantonare l'emendamento sul ballottaggio, ma senza doppio turno Vannacci potrebbe affossare il centrodestra. Più di 1000 vittime accertate e quasi 4000 dispersi in Nepal, l'allarme degli esperti, Himalaya particolarmente sensibile alla crisi climatica, le inondazioni potrebbero ricapitare, intanto il Nepal chiede un risarcimento ai paesi che inquinano di più. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è altissima la tensione tra Mosca e Berlino. Il governo tedesco oggi ha formalmente incolpato la Russia di essere responsabile del fallito attentato ibrido ad un aereo cargo ucraino avvenuto lo scorso 4 agosto all'aeroporto di Lipsia. L'accusa è stata formalizzata oggi pomeriggio in una conferenza stampa tenuta dal ministro degli interni Alexander Dobrindt.
1: Übrigens, wie Ermittlungsverfahren in Deutschland und bei unseren europäischen Partnern klar auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Le conclusioni dei servizi segreti tedeschi e dei loro partner indicano il chiaro coinvolgimento della Russia. Queste sono state le parole del ministro. Finora il governo tedesco si era rifiutato di indicare eventuali responsabili. Le accuse arrivano al termine di un'indagine durata quasi un mese. Sentiamo Michele Migone.
2: Per la prima volta il governo di Berlino accusa pubblicamente la Russia di un atto di sabotaggio sul territorio tedesco. I droni di Lipsia sono diventati una linea rossa per l'Europa. La presa di posizione dell'esecutivo guidato da Friedrich Merz era attesa, ma non per questo meno significativa. Anzi, nonostante i numerosi atti ostili di questi anni, dai sabotaggi agli attacchi cyber, finora la cancelleria aveva evitato di denunciarli apertamente per scongiurare un'escalation con Mosca. Farlo adesso vuol dire una cosa: Berlino si aspetta un inasprimento della guerra ibrida di Vladimir Putin contro la Germania e l'Europa per costringerle ad abbandonare l'Ucraina. Ma come ha detto il ministro degli esteri Johann Wadepool, Berlino non si farà intimidire e continuerà a supportare Kiev. Il messaggio politico forte è questo: in sé la ritorsione tedesca contro Mosca annunciata nella conferenza stampa è sicuramente dura ma non durissima. L'ambasciatore russo è stato convocato, verrà chiuso il consolato a Bonn e la casa russa a Berlino, segno che non si sente il bisogno di alzare ulteriormente la tensione con provvedimenti più drastici. Il fatto stesso che Merz non abbia partecipato alla conferenza stampa è un segnale in questo senso. La risposta sarà comunque corale. I ministri degli esteri della UE discuteranno di nuove sanzioni contro Mosca già nelle prossime ore. Merz ne parlerà con Ursula von der Leyen e poi il Presidente della Commissione europea ne discuterà con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Le provocazioni e gli atti di guerra ibrida di Mosca sul territorio europeo si sono moltiplicati negli ultimi mesi da quando la Russia si trova in difficoltà nella guerra in Ucraina. Oggi è arrivata la risposta della Germania.
0: Donald Trump ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica nel caso in cui dovesse reagire agli attacchi che hanno colpito target iraniani nello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha però lanciato un'operazione decisiva contro obiettivi statunitensi, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Questi scontri hanno fatto aumentare nuovamente il prezzo del petrolio, che chiude la giornata in forte rialzo a $90.22 al barile. Ieri sera costava poco più di $85 al barile. Ed è proprio l'aumento del costo dell'energia dovuto alle tensioni internazionali a pesare sull'inflazione. Ad agosto i prezzi sono aumentati del 3,3%, non sono mai stati così alti negli ultimi 3 anni, sia in Italia sia negli altri paesi dell'Eurozona. Il problema però non è destinato a diminuire con l'arrivo dell'autunno. Massimo Alberti.
3: Il dato di oggi sull'inflazione è un po' come il caldo estivo, pesante, ma può essere solo l'assaggio di ciò che arriverà. Per ora l'accelerazione, come previsto, è trainata dai beni energetici, una crescita annua di oltre il 17%, che, lo ricordiamo, si cumula con quella degli anni precedenti, in particolare post 2022 con la prima fiammata, e siamo infatti a quei massimi. Per ora altri indicatori sono stabili, ma l'aumento dell'energia presuppone che tutti i prezzi saliranno, di nuovo continuando ad accumulare aumenti su alimentari e beni di prima necessità. Tutto ampiamente previsto e prevedibile. Il governo in questi mesi è stato fermo, limitandosi alla scelta propagandistica quanto inutile del taglio delle accise. I provvedimenti annunciati, sotto forma presumibile di bonus o fringe benefit per fasce di reddito, arriveranno tardi e solo in parte colmeranno un gap pesante per molte famiglie, soprattutto i redditi più bassi. Un tampone a fronte dell'assenza di politiche pubbliche non solo sull'energia, ma sulla calmierazione dei prezzi in generale, lasciando le persone, in particolare le più deboli, in balia delle dinamiche di mercato. L'altro aspetto riguarda la Banca Centrale Europea, che si appresta a ripetere l'errore del 2022 con una politica monetaria rigida contro un'inflazione che non nasce da eccesso di domanda. Per quanto si prometta una risposta più misurata, già a settembre ci sarà un nuovo aumento dei tassi che, come dal 2022 in poi, peserà ulteriormente sulle famiglie con mutui più cari, e limitando il credito avrà inevitabili ricadute sul sistema produttivo, che già in tutta Europa litiga con la recessione, di conseguenza sui salari, che già in Italia scontano livelli estremamente bassi.
0: L'emendamento alla riforma della legge elettorale che introduce il ballottaggio, presentato da Fratelli d'Italia, sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Sembra un passaggio formale, ma è sostanziale, perché significa che la maggioranza si lascia aperte tutte le opzioni, anche quella di accantonarlo. Questo perché il doppio turno, se da un lato è importante per depotenziare Vannacci, dall'altro trova il no secco della Lega, che ne verrebbe ulteriormente penalizzata. Il servizio di Anna Bredice.
4: Arrivati al dunque, l'ipotesi del ballottaggio, del doppio turno, per poi tirare dentro anche Vannacci e assicurarsi la vittoria, finisce in un singolo emendamento a titolo personale, firmato da Marcello Pera, che si riserva tra l'altro di presentarlo in aula il 9, non domani, quando in Commissione Affari Costituzionali inizierà l'esame degli emendamenti con il governo, che deve dare i suoi pareri. A destra quindi prendono tempo. In sostanza, per ora l'ipotesi sembra archiviata. Il doppio turno, desiderato da Fratelli d'Italia, ma non al punto da metterci la faccia, è stato impallinato dalla Lega innanzitutto e poi da Forza Italia, che all'ultimo questa mattina ha rinunciato a presentare un emendamento su questo tema come gruppo parlamentare. Se così fosse stato, la proposta

0: congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che è dormiente da anni, minacciando azioni legali. Il servizio di Luigi Ambrosio.
1: Non gli bastava l'incubo Vannacci, ora Salvini deve anche cercare di scansare il fantasma di Umberto Bossi. Un gruppo di dissidenti leghisti ha deciso di chiedere il congresso della Lega Nord, il vecchio partito bossiano che formalmente esiste ancora ed è cosa diversa dalla Lega Salvini Premier, ma è inattivo da anni. Hanno intimato il commissario Igor Diezzi, fedele a Salvini, di indire il congresso entro 20 giorni minacciando azioni legali. In teoria Salvini potrebbe ritrovarsi alle elezioni politiche una Lega Nord con l'Alberto da Giussano nel simbolo come avversaria. Difficile che accada, anche perché i big della Lega, i presidenti delle regioni del Nord, fino ad oggi hanno abbaiato contro Salvini, ma non hanno avuto né la forza né il coraggio di sfidarlo davvero. E anche stavolta non sarà diverso. Il presidente della Lombardia Fontana ha subito preso le distanze dall'iniziativa. E poi fare davvero un partito costa milioni. A proposito, dallo stretto giro di Salvini è arrivata una stilettata ai rianimatori della Lega Nord. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando? Ma le battute non rendono meno seria la situazione di Salvini. Il suo agitarsi contro l'ipotesi doppio turno alle elezioni politiche dimostra quanta paura abbia di Vannacci, che gli sta portando via sempre più voti e sta svuotando di senso l'esistenza di una Lega nazionale e nazionalista. E ora qualcuno gli ricorda che i leghisti non vogliono morire politicamente con lui.
0: Mario Calabresi sempre più vicino all'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Milano. Oggi il giornalista ha annunciato le dimissioni dalla direzione editoriale di Cora Media, la società di podcast che aveva cofondato 6 anni fa, e dalla presidenza del CDA di Bwater Content, il gruppo che comprende Cora Media e Will Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto Calabresi sulle sue pagine social. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Il percorso è legato alle primarie non ancora convocate. Il destino delle primarie milanesi è legato a quelle nazionali e ci vorrà tempo per una decisione finale. La mossa di Calabresi serve a fare pressione sul PD e in particolare sulla segretaria Elly Schlein, fino a oggi in silenzio sulle elezioni milanesi. Cresce ancora il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet la scorsa settimana. I morti accertati hanno superato quota 1000, ancora quasi 4000 persone rimangono disperse. E gli esperti lanciano l'allarme sui ghiacciai dell'Himalaya. La loro conformazione li rende più sensibili all'aumento delle temperature. Fenomeni come questo potrebbero diventare più frequenti con l'inasprirsi del cambiamento climatico. Ascoltiamo Franco Salerno dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed esperto di ghiacciai dell'Himalaya centrale.
2: Avere dei preavvisi è possibile, si sta studiando. Il CNR ha dei validissimi ricercatori che si occupano proprio di cercare quali sono le sentinelle che possono mettere in allerta di fronte a fenomeni di questo genere. È possibile, però perché si entra a regime in cui uno studio di questo genere, un monitoraggio di questo genere possa aiutare a salvare le vite umane, bisogna che il quantitativo di soldi messi a disposizione della ricerca sia sufficiente a garantire che un sistema di questo genere entri e vada a regime. Devo fare sempre un paragone con l'Italia, perché comunque anche noi abbiamo le Alpi e comunque l'Himalaya si differenzia dalle nostre Alpi tendenzialmente perché la quantità di ghiacciai è notevolmente superiore, quindi la possibilità che si verifichino eventi così disastrosi lì è più alta rispetto a qui. Comunque la necessità di questi monitoraggi è necessario sia in Italia ma soprattutto lì, in quei posti dove la glaciazione è così enorme e gli effetti dei cambiamenti climatici hanno un impatto che quindi andiamo nell'ordine delle vite umane che si possono perdere in queste situazioni, che arriva ad essere 10-100 volte superiore ai numeri che siamo abituati in Europa.
0: Proprio per il ruolo del cambiamento climatico nella catastrofe della scorsa settimana, il Nepal avrebbe, secondo fonti di stampa, avviato un'iniziativa diplomatica per chiedere ai paesi responsabili delle emissioni

0: di gas serra un risarcimento. Sarebbero in particolare Cina, India e Stati Uniti i paesi interessati. È morto oggi a 83 anni Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, un importante punto di riferimento per il dialogo interreligioso. Se ne va una figura fondamentale del cristianesimo contemporaneo. Il ricordo di Marco Garzonio, giornalista e presidente emerito della Fondazione Ambrosianeum.
1: Enzo Bianchi è stata una figura, non esito a definirla profetica, perché in tempi non sospetti ha fatto alcune operazioni di grandissima importanza. La prima, monastero di Bose, in cui per la prima volta si sono trovati insieme appartenenti anche a diverse confessioni cristiane. Quindi incontro fra uomini e donne religiose diverse di provenienza, di cultura, eccetera. La seconda, di aver anche svolto un'attività pubblicitaria importantissima. Come Bose ha fondato una casa editrice, Kikaion, che ha pubblicato autori di grande rilievo. Poi lui come persona si è speso collaborando a giornali, andando a tenere incontri. La terza cosa che merita di essere ricordata, ha svolto un'opera straordinaria che è stata quella di pubblicare, realizzare con molti colleghi, poi realizzarla tra l'altro con un editore laico come Einaudi, una nuova importantissima traduzione dell'Antico del Nuovo Testamento.

E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
17: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

buono locale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie sai, sai. Walk

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Robby, T. Robby, T. Robby, T. Robby.

0: Che moneta volevo, che moneta volevo. Nana de mayo, nana nana nana nana nana de mayo. Vea pa' che apprendas.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Hey, hey.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: I'm your masters of war.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.